0: Tre connazionali, madre, padre e figlia, stasera una fiaccolata per ricordarli.
1: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le tre vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
2: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
1: Sulle orme di Shahadat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
3: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
1: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle tre vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni, Elena Paba, GR1.
0: E caccia all'uomo anche a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente poi fuggito, ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. Ancora una giornata di grande caldo in Europa, in Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese, ricoverati i 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia, salgono a 25 oggi le città bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali.
4: Sono 2 anziani ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, le ultime 2 vittime del caldo. L'uomo, 86 anni, era stato ricoverato 2 giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. La donna, di 74 anni, è stata invece ricoverata stamani, ma era già in arresto cardiaco, con 43 gradi di febbre. Ma all'orizzonte si profila un brusco cambio di scenario. L'enorme energia termica accumulata, unitamente all'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, sta per generare fenomeni intensi. Raffiche di vento, violenti temporali e grandinate. E così, dopo la Francia e parte dell'Europa occidentale, i primi acquazzoni stanno arrivando anche in Italia, come nel Torinese, dove si sono già registrati allagamenti e caduta d'alberi. Il graduale calo delle temperature interesserà prima il nord, poi anche parte del centro-sud. Intanto continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso. Oggi i capoluoghi in allerta alta sono saliti a 25. Mauro Zanda, GR1.
0: I mondiali di calcio, i 16esimi, Germania fuori ai rigori. Il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti e si qualifica agli 8. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone. La Seleção, guidata da Carlo Ancelotti, passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Tra un'ora alle 3 la sfida Olanda-Marocco. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta per Jannik Sinner all'esordio da numero 1. L'azzurro batte il serbo Kecmanovic solo al 5° set. Paura per l'altoatesino per una caduta durante il terzo set. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

maleducata di quelle vite fatte così.

suo viaggio, ognuno diverso, ognuno in fondo perso.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi, apriamo con la politica. La premier Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista su Rete 4. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, ha detto riguardo i rapporti con gli Stati Uniti. Poi tornando sulla polemica con Mark Rutte, la Presidente del Consiglio ha affermato che il segretario della NATO è stato molto approssimativo, con una precisazione: l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. Quindi un chiarimento sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. E a una domanda su Vannacci la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni degli Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice il presidente USA, ma secondo i media americani, intanto gli inviati americani Witthoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori.
3: Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, e il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa, date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: Ma intanto per il presidente Trump arrivano tre verdetti non favorevoli dalla Corte Suprema americana. I giudici hanno stabilito che Lisa Cook, componente del consiglio direttivo della Federal Reserve, potrà restare al suo posto, respingendo il tentativo della Casa Bianca di rimuoverla. Confermata anche la validità dei voti per corrispondenza arrivati dopo l'Election Day, in un sistema contestato dal presidente. Infine confermata la condanna civile per Trump per abuso sessuale e diffamazione ai danni della scrittrice Joan Carroll, dovrà essere risarcita con 5 milioni di dollari. E in Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. L'ultimo aggiornamento parla di 1719 vittime, oltre 5000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11. Ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie e della figlia Isabella. I nostri connazionali feriti sono 440, dispersi 29 già quelli rintracciati.
4: Ci sono volute 43 ore per strappare alle macerie Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni. È rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. I soccorritori festeggiano. La presidente ad interim Rodriguez riposta il video del salvataggio sui social, si congratula con la protezione civile di Caracas, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano con le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente per affrontare l'emergenza. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi, compaiono sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e ai militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. La leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, annuncia la sua volontà di rientrare nel paese. Il mio dovere è di stare accanto al mio popolo, afferma, ma gli Stati Uniti non avrebbero dato il proprio appoggio al rientro della leader dell'opposizione per evitare frizioni politiche in un momento estremamente delicato e non mettere a repentaglio il rapporto tra Washington e il governo chavista. È ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo, colpisce il Venezuela. Ancora alla Guaira, la regione devastata dal sisma. Mentre tra le macerie a Caracas viene trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, vengono individuati i corpi della moglie e della figlia. Enzo Arcieri, GR1.
2: Esplosione nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadim Hermolev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri due sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Germania di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stad, in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origine turca, aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre erano presenti al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Fermate anche 2 presunte complici dell'assalitore. E torniamo in Italia con la cronaca e caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, è intervenuta per cercare di fermare l'omicida. Naturalmente indaga la polizia. E proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico. In azione squadre di sommozzatori, un drone subacqueo e un escocandaglio. Le operazioni sono rese però particolarmente difficili dal vento e dal fondale fangoso del lago Viterbese. E si preannuncia anche un mese di luglio complicato a causa degli scioperi. Si comincia il 5 nel settore aereo di 24 ore del personale ENAV dell'aeroporto di Milano Malpensa e EasyJet, mentre i lavoratori della DR Security degli aeroporti di Roma si fermeranno per 8 ore dalle 10 alle 18. Nel trasporto ferroviario il 9 luglio protesteranno gli equipaggi di Italo, nel trasporto pubblico locale invece agitazioni sparse per tutto il mese. Ed è stata un'altra giornata di grande caldo, 2 morti in Italia, ieri sera si sono registrati però i primi temporali, aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza, oggi saranno infatti 25, morsa del caldo che attanaglia anche l'Europa, in Francia altre vittime piccolissime, 2 gemelle di 15 mesi.
0: Le temperature tornano nella norma in Francia, ma si allunga la lista delle vittime legate al caldo estremo registrato per 12 giorni consecutivi. A Valenciennes, nel nord del paese, sono state ritrovate morte 2 gemelle di soli 15 mesi causa disidratazione. I genitori sono stati fermati dalla polizia per accertamenti, mentre gli altri 4 figli della coppia, tra i 2 e i 6 anni, sono stati ricoverati d'urgenza, sempre causa disidratazione. Il governo Le Cornu ha intanto riunito l'unità di crisi e ha parlato di rischi elevati di incendi nelle prossime ore nel sud della Francia. Gli ultimi 2 giorni sono stati invece caratterizzati da temporali violenti e improvvisi. Un fulmine ha colpito la Tour Eiffel nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza danneggiare il monumento più famoso della città. Per le piogge improvvise, molti festi vengono annullati, come il Rock Festival nella Garonna. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, fa poi sapere che molti ospedali restano sotto pressione per i tanti ricoveri dei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E veniamo allo sport, i mondiali di calcio, i 16esimi, Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti e si qualifica così agli 8. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone, la Seleção guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 e rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Da poco invece il fischio di inizio di Olanda-Marocco, il risultato al momento è di 0-0. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta invece per Jannik Sinner all'esordio da numero 1, l'azzurro parte il serbo Kavanovic solo al 5° set, paura per l'alto atesino per una caduta durante il 3° set. Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 4, vi lascio alle note di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito. Così Giorgia Meloni in un'intervista televisiva in cui ha affrontato diversi temi di politica sia estera sia interna. Con Macron non ho mai litigato, ha precisato la Premier che sul fronte interno ha rivendicato i numeri sull'occupazione, il salario giusto e il regolamento su rimpatri approvato dall'Europa. Poi ha aggiunto: la destra può rompere il tabù del Quirinale, avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Medio Oriente continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro di oggi a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nelle prossime ore, mentre Trump li conferma. Forse saranno dei negoziati importanti, dice. In Libano i media di Beirut riferiscono di nuovi raid israeliani nel sud, attacchi con droni anche su Gaza, 8 le vittime in un giorno, di cui 3 bambini. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, 1719 le vittime accertate, oltre 5.000 i feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11, ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie Trini di 53 anni e della figlia Isabella di 22. Originaria della provincia di Salerno, la famiglia abitava nella capitale Caracas. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 i dispersi, 29 quelli già rintracciati. L'esplosione in serata nel Principato di Monaco, 3 ucraini sono rimasti feriti, uno è Vadimir Molaev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime, gli altri 2 sono la compagna e il figlio 13enne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico, le telecamere di sorveglianza hanno immortalato un uomo piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Italia è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 20enne che a Messina ha investito e ucciso una 16enne, la vittima più giovane dell'ennesimo fine settimana di sangue sulle strade italiane.
3: Hanno ammazzato mia nipote, più bella del sole, e ora è all'obitorio.
4: È il nonno di Francesca Scimone a raccontare la tragedia avvenuta davanti a una sala giochi di Torre Faro di Messina nella tarda serata di domenica.
3: Passeggiando per la strada, un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
4: Nello scontro è rimasto ferito anche il 20enne alla guida della moto, arrestato per omicidio stradale e sottoposto agli esami per alcol e droga. Altre 3 vittime in Calabria, a Pietrapaola nel Cosentino. Samuel De Luca, 27 anni, era alla guida della sua auto quando si è scontrato con un furgone sulla statale 106 Ionica. Lui è morto, l'altro autista in rianimazione. Giovanissime anche le vittime di Squillace e Cutro, dove l'auto di un 18enne con ancora il foglio rosa è finita contro un muro. Il ragazzo è morto in gravi condizioni, una 16enne e un 17enne che erano con lui. Una vittima anche in Abruzzo, Marco Aquilani, 44 anni, ha perso la vita in sella al suo scooter che si è scontrato con un SUV. Simone Zazzera, GR1.
2: E caccia all'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, è intervenuta per cercare di fermare l'omicida, indaga la polizia. E continua la caccia anche al cittadino bengalese che a Roma ha ucciso 3 connazionali, madre, padre e figlia. Stasera una fiaccolata per ricordarli.
5: Nel quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, una fiaccolata organizzata dai cittadini della zona per ricordare le 3 vittime trucidate a colpi di mannaia venerdì scorso. Erano conosciuti nella zona, soprattutto Kamal, che lavorava in un supermercato.
6: Veramente una persona buona, aveva portato la sua famiglia qualche anno fa.
5: Sulle orme di Shahadat Hossain, il presunto killer indicato dall'unico superstite della strage, Amir, 20 anni, figlio maggiore di Kamal. Le forze dell'ordine stanno scandagliando la capitale, posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, monitorati anche casolari abbandonati e le sponde del Tevere. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, qualcuno sta nascondendo Shahadat. Mukhtar Mark Hossain, presidente della comunità bengalese in Italia.
0: Un appello a tutta la comunità del Bangladesh, ovunque si trova questo assassino viene riconsegnato all'autorità.
5: Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo delle tre vittime, Kamaluddin, sua moglie Asne Jahan Momotai, che tante volte aveva rifiutato le attenzioni morbose di Hossain, e la loro bimba di appena 8 anni. Elena Paba, GR1.
2: Ancora una giornata di grande caldo in Europa. In Francia altre vittime piccolissime, due gemelle di 15 mesi sono decedute per disidratazione vicino a Valenciennes nel nord del paese. Ricoverati 4 fratellini più grandi, arrestati i genitori. 2 morti anche in Italia e salgono a 25 le città a bollino rosso, ma in serata sono già arrivati i primi temporali che nei prossimi giorni si sposteranno dal nord al sud. I mondiali di calcio in corso, la sfida Olanda-Marocco che vale gli ottavi di finale. Siamo nell'intervallo sul punteggio di 0-0. Le altre partite: Germania fuori ai rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto da entrambe le parti, vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone. La Seleção guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. Tennis a Wimbledon, vittoria sofferta per Jannik Sinner all'esordio da numero 1, l'azzurro batte il serbo Kecmanovic solo al 5° set. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura la politica, la premier Giorgia Meloni in un'intervista su Rete 4 ritorna sui rapporti con gli USA. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, e sul ruolo dell'Italia nel conflitto con l'Iran la Presidente del Consiglio ribadisce che l'Italia ha autorizzato ciò che era previsto negli accordi. La premier interviene anche sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decide gli italiani. Infine, su Vannacci, la premier ha sottolineato che non vede grandi differenze tra lui e gli altri partiti di opposizione. E veniamo alla pagina degli esteri. Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega che siano previsti colloqui tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Ma secondo media americani, gli inviati Witthoff e Kushner sono in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori.
3: Il presidente Donald Trump aveva confermato in mattinata l'inizio di un nuovo round di incontri a Doha, in Qatar, dopo la crisi di 48 ore fatta di attacchi e contrattacchi tra i Pasdaran e le forze statunitensi. Secondo un'anticipazione riferita da alcune fonti ad Axios, gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner incontreranno il premier del Qatar per parlare di Iran, mentre mercoledì i tecnici di Iran e Stati Uniti si incontreranno separatamente con i mediatori del Qatar e del Pakistan. E se l'obiettivo resta la firma del memorandum definitivo d'intesa e il ripristino di una normalità stabile ad Hormuz, e il Wall Street Journal a dare un'analisi negativa, date le ultime notizie, l'Iran è in vantaggio sul controllo dello stretto, scrivono. La scelta per Trump sarà ora di abbandonare l'area o forzare militarmente con più decisione. Da New York, Stefano Fumagalli, GR1.
2: In Venezuela non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì. Per la NASA sono quasi 59.000 gli edifici danneggiati o completamente distrutti. L'ultimo aggiornamento parla di 1.719 vittime, oltre 5.000 feriti. La Farnesina ha comunicato che i cittadini italiani morti sono 11. Ritrovato il corpo senza vita del 63enne Enzo Cuomo, mentre sono stati individuati quelli della moglie e della figlia. I nostri connazionali feriti sono 4, 40 dispersi, 29 quelli già rintracciati.
4: Ci sono volute 43 ore per strappare alle macerie Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni. È rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. I soccorritori festeggiano. La presidente ad interim Rodriguez riposta il video del salvataggio sui social. Si congratula con la protezione civile di Caracas, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano con le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente per affrontare l'emergenza. Si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Compaiono sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. La leader dell'opposizione in esilio e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, annuncia la sua volontà di rientrare nel paese. Il mio dovere è di stare accanto al mio popolo, afferma, ma gli Stati Uniti non avrebbero dato il proprio appoggio al rientro della leader dell'opposizione per evitare frizioni politiche in un momento estremamente delicato e non mettere a repentaglio il rapporto tra Washington e il governo chavista. È ancora una scossa tra i 4.2 e i 5.1 di magnitudo colpisce il Venezuela. Ancora alla Guaira, la regione devastata dal sisma. Mentre tra le macerie a Caracas viene trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, origini salernitane, vengono individuati i corpi della moglie e della figlia. Enzo Arcieri, GR1.
2: E parliamo invece dell'esplosione nel Principato di Monaco. Tre ucraini sono rimasti feriti, uno è Hermolev, oligarca di Kiev, in condizioni gravissime. Gli altri due sono la compagna e il figlio tredicenne. Secondo le indagini si sarebbe trattato di un attentato terroristico. Le telecamere di videosorveglianza hanno infatti immortalato un uomo a piazzare uno zaino davanti all'ingresso del palazzo dove risiedeva la famiglia. In Germania, di 6 morti, 4 donne e 2 uomini, il bilancio della strage in un centro di assistenza per minori a Stad in Bassa Sassonia. Arrestato l'autore, un 45enne tedesco di origine turca. Aveva appuntamento con le vittime per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La bambina e la madre, che erano presenti al momento della sparatoria, sono rimaste illese. E torniamo in Italia con la cronaca. Caccia l'uomo a Reggio Emilia, dove in tarda serata il titolare di una pizzeria, Raffaele Stipa, 60 anni, è stato ucciso a coltellate da un cliente e poi fuggito. Ferita gravemente la sorella della vittima, intervenuta per cercare di fermare l'omicidio. Indaga la polizia. E proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico. In azione squadre di sommozzatori, un drone subacqueo e un ecoscandaglio. Le operazioni sono rese particolarmente difficili dal vento. vento e dal fondale fangoso del lago Viterbese. E la morsa del caldo non molla. In Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria si sono toccati 40 gradi, due morti invece in Italia, dove ieri sera si sono registrati i primi temporali, ma aumentano le città da bollino rosso, che oggi saranno 25. Allora sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
0: Temperature sempre ben al di sopra del periodo, con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale, già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Veniamo ai mondiali di calcio. I sedicesimi, Germania fuori a rigori, il Paraguay vince a sorpresa dopo diversi errori dal dischetto, da entrambe le parti si qualifica agli ottavi. Vittoria in extremis del Brasile contro il Giappone, la Sela Sau guidata da Carlo Ancelotti passa il turno vincendo 2-1 in rimonta con il gol decisivo segnato al 96esimo. E stanno giocando in questo momento, hanno ripreso ai supplementari Olanda-Marocco, il risultato al momento è di 1-1 e oggi, lo ricordiamo, scenderanno in campo anche Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Per il tennis a Wimbledon vittoria sofferta invece per Jannik Sinner all'esordio da numero 1. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
1: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: RAI Esoradio.
5: Questo è l'ultimo giorno di giugno, martedì 30 giugno 2026, sono le 5:33 minuti, noi siamo con voi, Rai Esoradio, Giusy Panara con Pino Itri che si occupa della parte tecnica e il colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
6: Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Hai detto giustamente, l'ultimo giorno del mese di giugno è probabilmente l'ultimo giorno di caldo veramente intenso, perché da domani, dall'inizio del mese di luglio, andremo verso un cambiamento che si attuerà sia sotto forma di piogge, che saranno sicuramente più diffuse rispetto ai temporali che hanno interessato parte del nostro territorio nella giornata di ieri, sia per la discesa delle temperature che sarà decisamente più consistente nella giornata del 2. Andiamo con ordine: il molto caldo, afoso, l'umidità genera non solo temperature elevate, questo vale sia per il giorno che per le ore notturne, ma genera anche una forte energia che si sviluppa nel corso del pomeriggio con la formazione di temporali, ma questi temporali poi tendono a persistere proprio perché l'umidità è tanta anche nel corso della fine della giornata e le prime ore della giornata successiva. Quello che è successo un po' nella giornata di ieri con i temporali anche importanti, accompagnati da forti piogge, accompagnati anche da grandine che hanno interessato un po' tutte le Alpi, le aree pianeggianti comprese tra Piemonte, Lombardia, Veneto. Fino a questa mattina abbiamo avuto temporali anche nell'area di Treviso. Per quel che riguarda il centro, la Toscana, il Lazio, forti piogge ieri con grandine anche nell'area di Viterbo, la Campania in forma più isolata, la Calabria e la Sicilia. Però questo è il risultato proprio dell'energia e della forte umidità presente. Anche oggi una situazione abbastanza simile, punte di 37 gradi al nord, localmente 36-35 al centro e dal sud, sempre accompagnate da elevata umidità, temporali non solo sulle Alpi, nuovamente tra Torino e Milano, quindi parliamo tra Piemonte e Lombardia, poi Veneto verso sera, per il centro, aree interne della Toscana, poi in Umbria, Abruzzo, Lazio, dove potranno arrivare fin verso le aree costiere, al sud la Campania quasi nella sua interezza, con possibilità anche questa volta che i temporali giungano anche verso il Salento, comprendendo in questo aree interne della Basilicata, della Calabria e della Sicilia. Dicevamo, domani un cambiamento, entra questa perturbazione che porta molto

0: pioggia ad iniziare dalle regioni settentrionali, quando in questo periodo parliamo di pioggia, di temporali, e lo abbiamo già visto seppur in forma localizzata, parliamo di situazioni anche intense con pioggia decisamente importante in poco tempo, con grandine, con associati colpi di vento, e questa perturbazione tra l'1 e il 2 tenderà a scorrere dapprima verso le regioni centrali, poi verso quelle meridionali, per avere, sembrerebbe, perché comunque siamo un po' lontani nel tempo, una fine della settimana decisamente più mite, ma più decisamente all'insegna del sole, con anche un po' di ventilazione settentrionale che porta via l'umidità, non solo quella che c'era, ma quella che verrà portata dalle piogge delle quali abbiamo parlato.
1: Grazie, colonnello Daniele Morcio, a più tardi.
0: A più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Earth, Wind and Fire, My Promise. La nostra promessa è quella di tenervi compagnia, di tenervi informati, lo sapete sempre. Siamo sempre qui a darvi una mano, se possiamo anche farvi ascoltare buona musica, come vi abbiamo testé dimostrato. Sono le 5:40 minuti e andiamo sulla 5, la Torino Aosta Montebianco, perché c'è un tratto chiuso tra la statale 26 di Rea Aosta Ovest verso Torino e chiuso il traforo del Montebianco per tutto il tratto in entrambe le direzioni. E poi andiamo sulla 9, la Lainate Como Chiasso, qui c'è stato un incidente al chilometro 18,5, il traffico ora è bloccato e ci sono code tra Saronno e Turate, direzione nord Como. Per Como uscire a Saronno, seguire la provinciale 233 e rientrare a Turate, dunque traffico bloccato con 2 chilometri di coda Saronno Turate, direzione Como. Sulla 14 è chiusa per lavori l'uscita di Pescara Sud da Ancona, sulla tangenziale di Napoli è chiusa l'uscita di Fuori Grotta da Pozzuoli. E poi attenzione, perché c'è un mezzo fermo in galleria in prima corsia tra zona ospedaliera e Camaldoli in carreggiata ovest, cioè verso Pozzuoli. Sulla Napoli-Salerno è chiusa l'uscita di San Giorgio Ponticelli per le provenienze da Salerno.

abbiamo parlato ieri e ne parliamo anche oggi, perché ieri c'è stata questa festa così importante per la capitale. I patroni Pietro e Paolo sono stati festeggiati con, anche tra le altre cose, questa tradizionale girandola e anche con l'infiorata. Ne parlano tutti i giornali, dalla cronaca di Roma del Corriere della Sera di oggi: girandola, infiorata, che festa. Papa Leone, auguri ai romani. Santi Pietro e Paolo, spettacolo a Castel Sant'Angelo in via della Conciliazione. Questo emozionante spettacolo pirotecnico su Castel Sant'Angelo, ripristinato nel 2008, risale, pensate, al pontificato di Sisto IV, alla fine del Cinquecento. Tra i primi curatori si può annoverare addirittura Michelangelo Buonarroti e anche Gian Lorenzo Bernini. Per secoli l'evento ha costituito una delle attrazioni più importanti di Roma, raccontata in versi, in prosa e ritratta pittoricamente da grandi artisti fino alla sospensione di fine Ottocento. Per la festa dei patroni di Roma, i Santi Pietro e Paolo, ieri mattina 30 proloco di tutta Italia hanno abbellito via della Conciliazione con una spettacolare infiorata. All'origine, appunto, questo spettacolo pirotecnico emozionante risale al Cinquecento con Buonarroti e Bernini. Se volete saperne di più, sulle pagine della cronaca, sulla pagina della cronaca di Roma, pagina 5 del Corriere della Sera di oggi, ma insomma, appunto, ne parlano tutti i giornali. Sulla 9, la Lainate Como Chiasso, torniamo, perché lo ricordo, il traffico è bloccato con code di 2 km, la causa un incidente. Traffico bloccato e code tra Saronno e Turate, direzione Como. Per uscire per Como, uscire a Saronno, seguire la provinciale 233 e rientrare a Turate.

0: Una delle tante belle di Raf, questa è In tutti i miei giorni, 5.53, torno ancora in A9 sulla Lainate Como Chiasso, dove il traffico è bloccato, ci sono code per incidente tra Saronno e Turate direzione Como. Per Como uscire a Saronno, seguire la provinciale 233 e rientrare a Turate. Attenzione a Napoli in tangenziale, mezzo fermo in galleria in prima corsia, zona ospedaliera Camaldoli verso Pozzuoli. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 6 e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'attentato nel Principato di Monaco, gravemente feriti in un'esplosione il miliardario ucraino Vadim Yermolayev, la moglie e il figlio di 13 anni. Le testimonianze hanno descritto un uomo che avrebbe piazzato uno zaino con l'esplosivo di fronte al palazzo dove abitavano le vittime. Yermolayev viveva nel Principato dall'inizio della guerra ed era stato sottoposto a sanzioni dal presidente Zelensky per il rifiuto di cessare le sue attività economiche nella Crimea occupata. In Venezuela, ora dove la terra continua a tremare dopo il doppio terremoto di mercoledì, il numero dei morti sale a 1719, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Poche speranze ormai di trovare sopravvissuti sotto le macerie altre vittime italiane.
3: 5 persone appartenenti alla stessa famiglia italiana originaria della provincia di Salerno sono morte nel sisma in Venezuela, secondo quanto hanno comunicato fonti locali, mentre tra le macerie a Caracas è stato trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, anche lui di origini salernitane. Sono stati individuati, avviate le operazioni di recupero dei corpi della moglie e della figlia e continuano le ricerche dei sopravvissuti intrappolati tra i detriti e i salvataggi. Ci sono volute 43 ore per strappare le macerie a Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è rimasto sepolto tra i detriti per 106 ore. La presidente ad interim Rodriguez ha ripostato i video del salvataggio sui social, si è congratulata con la protezione civile venezuelana, i team di assistenza internazionali che hanno preso parte alle operazioni di soccorso, ma non si placano le accuse al governo di essere intervenuto con lentezza e inadeguatamente, si denuncia l'insufficienza della macchina dei soccorsi. Sono comparse sui social le accuse ad alcuni agenti di polizia e militari di aver chiesto denaro alla popolazione per rimuovere i corpi delle vittime. E ancora una scossa tra i 4.2 e 5.1 di magnitudo ha colpito il Venezuela, ancora La Guaira, la regione più devastata dal sisma. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, continua il botta e risposta di annunci sul possibile nuovo incontro a Doha tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Teheran nega anche che siano previsti negoziati tecnici nei prossimi giorni, mentre Trump li conferma. Secondo media statunitense, gli inviati Witkoff e Kushner sono già in viaggio verso il Qatar per i colloqui con i mediatori. Andiamo in Germania, ora 6 persone, 4 donne e 2 uomini uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti nella bassa Sassonia. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco, di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori, mamma e bimba stanno bene, l'uomo invece è stato arrestato. L'intervista a tutto campo di Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti su Rete 4, interviene sulla scelta del prossimo capo dello Stato. Non è detto che non possa superarsi anche il tabù di averne uno non di centrosinistra, ma decideranno gli italiani. La Premier torna poi sui rapporti con Trump, non sono anti-americana oggi, dice non ero inginocchiata ieri. Sulla polemica con Mark Rutte aggiunge il segretario della NATO, è stato molto approssimativo. Su Vannacci nessuna differenza tra lui e le altre opposizioni. Ma ascoltiamo il passaggio sul Quirinale.
4: Come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra.
2: È in fuga il killer del pizzaiolo ucciso ieri sera a Reggio Emilia, ferita in modo grave anche la sorella che ha tentato di fermare l'omicida. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando in provincia di Messina, gestiva il locale da 20 anni. Il caldo ora continua ad infiammare l'Europa, in Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria toccati 40 gradi, 2 morti in Italia dove ieri sera si sono registrati i primi temporali, ma aumentano le città da bollino rosso che oggi saranno 25. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature sempre ben al di sopra del periodo con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale, già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
2: Ora parliamo del calcio, le ultime dei mondiali, ci aggiorna in diretta Giorgio Matteoli, buongiorno.
6: Buongiorno, una notte di calci di rigore a sorpresa, quella dei mondiali a Monterrey, l'eliminazione dell'Olanda pochi istanti fa, il termine della sfida contro il Marocco, Olanda avanti nella ripresa con Gakpo, la riprende al 91esimo la formazione africana che poi la vince appunto dal dischetto 3 gli eroi degli Orange, Marocco che si conferma una grande dopo il quarto posto degli ultimi mondiali. L'eliminazione ancora più a sorpresa della notte però è quella della Germania, fuori sempre ai calci di rigore contro il Paraguay, tedeschi all'ennesimo flop mondiale dopo le due eliminazioni ai gironi degli ultimi due mondiali. Ieri sera il successo a fatica 2-1 del Brasile sul Giappone.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
7: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

augurio per tutti noi che sia un lovely day alle 6:10 di questo martedì 30 giugno 2026. Pino Itri e Giusy Panara con voi, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Riprendiamo il nostro viaggio, lo facciamo dalla 32 alla Torino Bardonecchia, dove ci sono code per traffico tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia verso Bardonecchia. Lavori sulla Basentana, la statale 407. I rallentamenti sono tra la stazione di Pisticci e Metaponto. Andiamo anche sulla A3, la Napoli-Salerno, dove per lavori è chiusa l'uscita di San Giorgio Ponticelli da Salerno. Le prime code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Incidente in A1 Ferentino-Anagni verso Roma. Traffico ancora bloccato e code per incidente sulla 9, la Lainate Como-Chiasso tra Saronno e Turate, direzione Como. Per Como uscire a Saronno, seguire la provinciale 233 e rientrare a Turate. Chiuso anche il traforo del Monte Bianco per tutto il tratto e in entrambe le direzioni. Tanti messaggi al 348 103 1010, anche delle bellissime albe arrivano, poi li leggeremo. Luigino l'ultimo, ancora Daniele, questi gli ultimi messaggi. 348 103 1010.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Rai su Radio.

omonimo da ce ne andiamo sulla Torino-Trieste, perché ora il traffico è intenso e rallentato tra Dalmine e Trezzo direzione Milano. Chiuso il traforo del Monte Bianco, 2 chilometri di coda per lavori, quindi il traffico non è più bloccato, scusate per incidente, il traffico non è più bloccato sulla 9, la Lainate Como-Chiasso, rimangono code di 2 chilometri, la causa appunto un incidente, Saronno Turate verso Como, per Como uscire a Saronno, seguire la provinciale 233 e rientrare a Turate. Risolto l'incidente in A1 tra Ferentino e Danagni verso Roma, code per la viabilità esterna che non riceve sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Chiusa sulla Napoli-Salerno l'uscita di San Giorgio Ponticelli per le provenienze da Salerno. Sulla Basentana, la statale 407, il traffico rallentato per lavori tra Pisticci e Metaponto. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia, le code per traffico 1 chilometro tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia.

0: Eccoci di nuovo con il colonnello Daniele Mocio per gli ultimi aggiornamenti sul tempo. Di nuovo buongiorno.
1: E di nuovo buongiorno Giusy, un cordiale buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto. Parliamo ancora di caldo, anche se vedremo nel corso delle prossime giornate un'attenuazione del caldo, però dovremo fare i conti con un altro tipo di situazione che è legata ai temporali, in forma anche violenta. Abbiamo già visto le prime avvisaglie nella giornata di ieri fino alle prime ore di oggi. Questo è valso non solo per le Alpi ma anche per le aree pianeggianti del nord, la pianura padana, le aree di Milano, poi il Veneto, smottamenti in montagna, temporali localmente con piogge grandi neanche al centro e poi al sud, dovuti essenzialmente al calore e all'umidità che si accumula nel corso della giornata e poi nel pomeriggio e nella serata tende a portare questo tipo di situazione. Da domani inizia a cambiare, soprattutto per quanto riguarda le temperature, di iniziare da nord perché si ritrae la parte africana che ha interessato fino ad oggi il nostro territorio e quindi entrano correnti più fresche, più umide, intendendo con questo una perturbazione vera e propria che arriva dall'Atlantico, che inizia a interessare il nord. Poi nel corso del pomeriggio di domani anche parte del centro, soprattutto le aree adriatiche, e poi percorrerà la nostra penisola fin verso la Sicilia nella giornata di giovedì, per poi avere nuovamente condizioni più stabili per la fine della settimana, ma con un caldo decisamente inferiore. Quindi per oggi ancora ci aspettiamo i temporali che si formano a partire dal primo pomeriggio e poi tendono a persistere anche verso le ore serali. Parliamo nuovamente delle Alpi, parliamo nuovamente della pianura padana dove l'apporto di umidità è decisamente importante, le aree interne del centro della Toscana in modo particolare, Umbria, Abruzzo e Lazio, proprio sulla

0: interne della Calabria. Va sicuramente meglio lungo le aree costiere, dove, a parte quello che abbiamo menzionato, la Campania o il Lazio, sicuramente non avremo questa tipologia di fenomeni e sicuramente le temperature sono un po' più basse, anche perché nelle ore pomeridiane tende a spirare la brezza che rende un po' più sopportabile il caldo che stiamo sperimentando. Quindi abbiamo detto del cambiamento di domani, con temperature che scendono soprattutto poi nella giornata di giovedì. Andremo verso venerdì, sabato e domenica con il sole che torna ad essere presente, ma con temperature che sono decisamente più in linea rispetto ai primi giorni del mese di luglio. Quindi sperimenteremo 31-32 gradi, un po' più secche, anche perché ci sarà un po' di vento settentrionale che porterà via l'ulteriore umidità arrivata con le piogge, che tenderanno a presentarsi proprio da domani e dopodomani.
1: Grazie per questi aggiornamenti al colonnello Daniele Mocio. A più tardi.
0: A più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

parliamo ancora di tempo, in questo caso di maltempo, parliamo dei temporali che ci sono stati ieri sera su Bologna, decine di interventi dei vigili del fuoco tra Bologna, Castelmaggiore e Zola Predosa per i violenti temporali appunto di ieri sera. Le squadre permanenti e volontarie del comando di Bologna sono state impegnate in numerosi interventi nel territorio, principalmente per taglio di alberi ed allagamenti. I sommozzatori hanno recuperato una persona salita sul tetto di un'auto rimasta bloccata a causa dell'allagamento di un sottopasso nel comune di Casalecchio di Reno, questo riportano le agenzie a proposito del maltempo di ieri sera nel bolognese, sul bolognese. Andiamo invece a Milano, sulla tangenziale ovest, dove ci sono code a tratti per traffico tra la 4 e la Vigevanese Vecchia verso la 1, sulla 32 la Torino-Bardonecchia, code di 2 km ora, traffico tra la circonvallazione Urs e Bardonecchia in entrambe le direzioni, sulla Basentana per lavori tra la stazione di Pisticce e Metaponto il traffico è rallentato, statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, rallentamenti per incidente a Serranova direzione Brindisi.

0: 6:45 minuti, l'appuntamento, il primo della giornata con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno. Mi sentite? C'è qualche problema?
1: Eccoci, io ci sono.
0: Buongiorno, buongiorno, eccoci, prego.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete, partiamo dalla A4 Milano-Brescia. Qui segnaliamo coda tratti per il traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sempre sulla A4 il traffico è rallentato anche tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, di 1 chilometro la coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo. Situazione analoga sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, dove segnaliamo 3 chilometri di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est verso Roma Centro. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Dito nella piaga, 6:53 minuti, traffico ora intenso anche sull'Adriatica, i rallentamenti sono tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso nord, e per lavori in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze altri rallentamenti. Tra poco l'informazione con i titoli del GR1.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Allo stremo in Venezuela, soccorsi difficili mentre la terra trema ancora, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, monta la rabbia della gente contro il governo. Un capo dello Stato di destra non è più un tabù, così Giorgia Meloni in un'intervista, mai inginocchiata né anti-americana, dice la Premier, che su Vannacci afferma non vedo differenze dalle opposizioni. Attentato a Monte Carlo, 3 feriti, 2 gravi, nel mirino un oligarca ucraino e la sua famiglia. L'uomo era stato sanzionato da Kiev per le sue attività nella Crimea occupata dalla Russia. Caldo estremo, 25 le città con bollino rosso, 2 anziani morti a Genova per le temperature roventi, in arrivo breve tregua con temporali e grandine. Mondiali, prime sorprese, Germania e Olanda fuori ai rigori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner, l'azzurro vince, ma che fatica.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi l'Evangelista Matteo al capitolo 8, al versetto 23, ci fa stare sulla barca con Gesù e i discepoli. E mentre stanno attraversando il lago di Genezaret, arriva una grande tempesta. E Gesù dorme. È davvero strano questo fatto. I discepoli a questo punto lo scuotono, lo svegliano e gli dicono: salvaci Signore, siamo perduti. E lui si sveglia e dice loro: perché avete paura, gente di poca fede? È come dire: cari amiche e cari amici, se stiamo con Gesù non dobbiamo aver paura, non dobbiamo aver timore. Ed io vorrei sottolineare un aspetto però di questa scena così singolare: il bisogno che tutti abbiamo di pregare. In un mondo come quello nel quale noi stiamo, un mondo altro che in tempesta, 59 guerre, ingiustizie, guerre che non finiscono, violenze vicine e lontane, ecco, forse oggi c'è bisogno proprio di un grido anche nostro, come allora: Signore, aiutaci, salvaci. È un po' come quando all'inizio della messa diciamo: Signore, pietà. Ecco, il bisogno di pregare, il bisogno di chiedere aiuto perché il Signore si sveglia, perché non è vero che il Signore non ci ama o non è, come dire, distratto dalle questioni che ci assalgono. Ed ecco allora il Vangelo che dice: Gesù si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu una grande bonaccia. Sì, io mi auguro che anche in questo tempo le preghiere dei cristiani aiutino a bloccare questi venti tristi e brutti, violenti, incredibilmente crudeli, che stanno affliggendo i nostri paesi ovunque, nel nord, nel sud, ad ovest, a est. Ecco, la preghiera è forse una delle dimensioni da riscoprire e da praticare con maggiore forza e maggiore speranza. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: Dove vanno le nuvole con Sabina Angeloni che ci dice tutto. Buongiorno.
2: Buongiorno a te e buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Abbiamo ancora l'anticiclone africano che di fatto continua a dominare quello che è lo scenario meteorologico in Italia, anche se già a partire dalla giornata di ieri è aumentata un po' l'instabilità atmosferica, soprattutto nelle ore pomeridiane, con temporali che interessano specie il centro-nord. Per la giornata di oggi abbiamo una giornata che inizia, partiamo dalla situazione meteo attuale, inizia con cielo sereno su gran parte del territorio, abbiamo solo qualche annuvolamento che sta interessando la Toscana ma anche il nord-ovest, e sul nord-est, in particolare sul Triveneto, tra i settori interni del Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto e Trentino Alto Adige, abbiamo anche delle piogge in corso con dei temporali. Per quanto riguarda le regioni centrali, qui il tempo è generalmente più asciutto, con cielo in prevalenza sereno non solo sui settori peninsulari ma anche sulla Sardegna. Al sud la situazione è piuttosto analoga, con qualche pioggia a carattere sparso, in questo caso senza temporali, sui settori ionici della Puglia, soprattutto nella provincia di Taranto, e qualche fenomeno lo ritroviamo anche sul mare, in questo caso però lungo il versante adriatico. Quale sarà l'evoluzione per la giornata di oggi? Avremo in generale una giornata, come detto, che inizia con tempo per lo più stabile, soltanto con i fenomeni appunto a cui accennavamo poco fa, ma nel corso delle ore pomeridiane assisteremo ad un rapido sviluppo della nuvolosità che andrà ad interessare l'intero arco alpino ma anche le prealpi e tutta la dorsale appenninica. In questo caso avremo la formazione anche di rovesci o temporali che potranno risultare localmente anche intensi. Si tratterà di fenomeni che localmente potranno andare ad estendersi anche alle zone pianeggianti della Lombardia, Piemonte, Toscana, e mentre avremo dei piovaschi, diciamo, che andranno ad interessare anche settori interni di Sardegna e Sicilia. In serata in generale i fenomeni andranno ad attenuarsi, avremo però ancora per la giornata di oggi una giornata che risulterà molto calda, quindi con temperature ancora molto elevate e con il termometro che potrà localmente ancora una volta superare i 38 gradi, soprattutto nei settori della pianura padana.
1: Grazie, questa è la situazione. Grazie a Sabina Angeloni. Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Ciao Esoradio, mi chiamo Francesco e oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Dopo 42 anni e 10 mesi passati sulla strada tra Bergamo e Milano per raggiungere i tanti cantieri con voi all'ascolto, volevo ringraziarvi di cuore. Grazie, grazie a te, caro Francesco, continua ad ascoltarci anche se non lavori più, la meritata pensione, il meritato riposo e a te vanno i nostri auguri più cari. Allora, andiamo sulla strada non solo per chi lavora, ma anche per chi magari raggiunge mete di vacanza. In questi giorni c'è molto movimento, chi si muove comunque. E poi l'abbiamo detto più volte, a tutti voi anche che non siete in viaggio, ma che magari ci ascoltate da casa oppure dai negozi, insomma, per coloro che sono stanziali, anche a voi i nostri saluti, i nostri auguri di una buona giornata, le nostre informazioni, la nostra buona musica è per tutti. Allora, sulla Torino-Trieste, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia code a tratti, tra Monza e Cormano verso Torino code a tratti, rallentamenti tra Dalmine e Trezzo verso Milano, sulla Milano-Varese tra Legnano e la A9 verso Milano code a tratti, code per l'attraversamento della dogana sulla Lainate Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, tra Genova-Peglia e la 7 verso Genova rallentamenti, attenzione in autosole, un incidente tra Reggio Emilia e la 22 e la Brennero a Modena verso Bologna, un tamponamento tra un'auto ed un camion, sempre in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, rallentamenti per lavori.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: È tornata Chaka Khan con Boogies in My Soul alle 7:25 su Rai Isoradio. L'abbiamo ballata insieme, ballicchiata, va, insieme. Allora, torno in strada, riparto da Napoli, dalla tangenziale, dove il traffico è intenso, ci sono code tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Andiamo anche sulla 14 Adriatica, tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, rallentamenti per lavori. Sulla Firenze Pisa Livorno, i rallentamenti sono verso Firenze, tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci. Traffico congestionato e 4 km di coda sul tratto urbano della 24 tra la fine Complanare e la tangenziale est. Traffico congestionato e code anche sulla Complanare tra Tor Cervare e la fine Complanare verso la tangenziale est. Code a tratti sulla 11, la Firenze Pisa Nord, tra Pistoia e l'Autosole verso Firenze, e code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Rallentamenti, siamo di nuovo in A14 tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole verso nord, in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze rallentamenti per lavori, tra Reggio Emilia e la 22 verso Bologna un incidente, rallentamenti tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. Trafficate le tangenziali di Milano, in particolare la est tra l'area di servizio Cologno Monzese Est e Lambrate verso la 1, qui ci sono code a tratti, sulla ovest tra la 1 e la 7 verso la 8 e sulla Torino Bardonecchia le code di 3 km tra la circonvallazione Ulse Bardonecchia, direzione Bardonecchia.

Cristina Aguilera, per parlare di vacanze, una recente indagine secondo la quale per gli italiani la vacanza deve essere fatta, diciamo, a tutti i costi. Prendiamo queste notizie, queste riflessioni, questi dati dall'ANSA, da un pezzo dell'ANSA. Le ferie restano una priorità per relax, benessere, tempo di qualità con familiari ed amici. E gli italiani continuano a considerare dunque le vacanze una priorità, nonostante l'aumento dei prezzi e un contesto economico che impone maggiore attenzione alle spese piuttosto che rinunciare a partire. Un italiano su tre sceglie di contenere altri consumi oppure ridurre la durata del soggiorno. Questo emerge da una ricerca realizzata dall'agenzia di ricerca Eumetra sui comportamenti di consumo legati al turismo. L'indagine evidenzia come la vacanza sia sempre meno associata all'idea di status, sempre più percepita come uno strumento di benessere personale. Per il 51% degli intervistati, infatti, le ferie rappresentano soprattutto l'occasione per interrompere il ritmo frenetico della vita quotidiana, allontanandosi dal lavoro, dallo studio, dagli impegni accumulati durante l'anno. Tra i giovani tra i 18 e i 34 anni questa esigenza è ancora più marcata e coinvolge quasi 6 persone su 10. A confermare il valore rigenerante delle vacanze anche il 47% degli italiani, che considera questo periodo fondamentale per recuperare energie mentali e ritrovare equilibrio. Un altro elemento centrale è il desiderio di trascorrere tempo di qualità con familiari ed amici, indicato dal 40% del campione intervistato. Tra le motivazioni che spingono a partire figurano poi la possibilità di concedersi esperienze che durante l'anno risultano difficili da vivere, scelta particolarmente sentita dagli over 55, la voglia di fare nuove scoperte e vivere esperienze stimolanti, soprattutto tra le generazioni più giovani. La ricerca mette in luce anche un cambiamento nel concetto stesso di lusso. Per un italiano su tre il vero privilegio in vacanza consiste nell'avere tempo libero senza orari e vincoli, mentre una quota analoga identifica il lusso nella possibilità di visitare luoghi nuovi. Seguono il contatto con la natura, il piacere di gustare il cibo con calma, lontano dalle incombenze quotidiane. Resta invece marginale il desiderio di disconnessione digitale. Sono in pochi a considerare lo spegnimento di notifiche, email e dispositivi tecnologici un elemento essenziale della vacanza ideale. Il quadro che emerge racconta un paese che continua ad investire nelle ferie come momento di recupero personale e relazionale. In un periodo caratterizzato da rincari e incertezze economiche, le vacanze vengono percepite come una componente importante della qualità della vita.

0: con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: 7:45 minuti con Giovanotti e Gabri Ponte. Andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Traffico intenso in prossimità dei grandi centri urbani come tutte le mattine a quest'ora, in particolar modo per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 35 minuti per chi è in viaggio verso Torino tra raccordo per la tangenziale est e Cormano, mentre in direzione opposta verso Brescia sono necessari 30 minuti per percorrere il tratto compreso tra Pero e Milano Est. Traffico intenso anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze, tra Pistoia e al bivio con la 1 Milano-Napoli, con tempi stimati in circa 25 minuti. Circolazione sostenuta sul tratto urbano della 24 Roma-Termo verso il centro città, dove rileviamo 4 km di coda per il traffico congestionato tra la fine della Complanare e il bivio per la tangenziale est. Traffico intenso a Napoli sulla tangenziale verso Capo di Chino tra Vomero e Capo di Monte, in direzione opposta tra Doganella e Corso Malta. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

E come si diceva un tempo, per grandi e piccini, la mostra diffusa dedicata a dinosauri e mammut. Siamo ad Auronzo di Cadore, modelli a grandezza naturale, si è aperta il 27 giugno e sarà possibile visitare questa mostra fino al 30 di settembre. La mostra si chiama Auronzo Tre Cime, dai dinosauri ai mammut, la storia continua, dedicata alla scoperta delle grandi epoche geologiche della preistoria e degli animali dell'era glaciale. L'esposizione è curata dal paleontologo Simone Maganuco e segue quella dal titolo All'alba delle tre cime, i dinosauri, che nel 2025 ha attirato oltre 7.000 visitatori. Fino al 30 settembre si potrà visitare. Lungo il lago di Santa Caterina saranno dislocate una ventina di riproduzioni a dimensione naturale dei grandi mammiferi del Pleistocene, come il mammut lanoso, la tigre dai denti a sciabola e il bradipo gigante. Beh, insomma, davvero una mostra adatta sicuramente ai bambini che impazziscono per dinosauri e mammut, se volete portarli, ma sicuramente saranno molto apprezzate queste esposizioni anche dagli adulti. Tra poco l'informazione con i titoli del GR1 delle 8, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Venezuela, la terra trema ancora, soccorsi difficili, oltre 1700 i morti del terremoto, decine di migliaia dispersi, ora rischio epidemie e monta la rabbia della gente contro il governo. Corte Suprema contro Trump, no al licenziamento della governatrice della Fed e nessun esame del ricorso del presidente contro la condanna a risarcire la scrittrice Jean Carroll per abusi e diffamazioni. Giorgia Meloni, si può rompere il tabù di un capo di Stato non di centrosinistra, così in un'intervista, e su Vannacci dice non vedo differenze con le opposizioni. Legge elettorale, vertice di maggioranza per trovare una sintesi sui nodi preferenze, liste bloccate, progressisti contrari presentano centinaia di emendamenti. Attentato a Sigfrido Ranucci, arrestati 4 esecutori, operazione tra Campania e Lazio su richiesta della DDA di Roma, contestata l'aggravante del metodo mafioso, indagini sui mandanti. Caldo, in arrivo una tregua, attesi temporali, grandine, temperature in calo, ma giugno si chiude con bollino rosso per 25 città, 2 anziani morti a Genova. Moda in luce. A Roma in mostra abiti, foto e filmati dallo sterminato archivio storico dell'Istituto Cinematografico che documenta la nascita del mito Made in Italy. Mondiale, rigori con sorprese, Germania e Olanda fuori, il Brasile avanti in rimonta. Tennis a Wimbledon, il ritorno in campo di Sinner, l'azzurro vince, ma che fatica.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

Phil Collins per ripartire alle 8:07 di martedì 30 giugno 2026. Questa è Rai Iso Radio, Giusy Panara con Alessandro Adriani, ora che si occupa della parte tecnica. Allora, riparto da Napoli, dalla tangenziale, perché ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code a zona ospedaliera in uscita in entrambe le direzioni e ancora tra Fuorigrotta e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Si lavora sull'Adriatico. I rallentamenti sono verso Ancona tra Pescara Sud e Pescara Ovest, sulla Firenze e Pisa-Livorno, rallentamenti tra la 12 Colle Salvetti e l'interporto Toscano Est verso Livorno. Sempre sulla Fipilì tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze, code a tratti. Diramazione per Pisa, i rallentamenti sono tra Cascina e Pisa Nord-Est, direzione Pisa, tratto urbano della 24. Il traffico è congestionato, le code di 4 km tra la fine Complanare e la tangenziale Est e sulla Complanare tra Torcervare e la fine Complanare verso la tangenziale Est. Attenzione poi sulla Roma Teramo, è avvenuto da poco un incidente, siamo all'entrata di Valle del Salto, in entrambe le direzioni.

0: tra le ultime tendenze gastronomiche, non so se vi è capitato, una che va per la maggiore è senz'altro il panettone estivo, e per questa ragione ci sarà un grande evento a Parma il 20 luglio, giunto alla 11ª edizione, la Notte dei Maestri del Lievito Madre. E questo evento, promosso dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, con il patrocinio del Comune di Parma, la manifestazione celebra il lievito madre vivo come simbolo di eccellenza artigianale, cultura gastronomica e identità territoriale. La Notte dei Maestri per l'edizione 2026 ha l'obiettivo di valorizzare il panettone anche nella sua dimensione estiva. A celebrarlo saranno, con le loro creazioni, oltre 50 maestri accademici, amici senior e giovani lievisti, ecco, non conoscevo questo termine, lievisti, provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Il ricavato dell'evento sarà devoluto all'Emporio Solidale di Parma, che è una realtà operante nel sostegno alle famiglie in difficoltà e nei progetti dedicati ai più giovani. Con la rassegna saranno annunciati i 3 migliori accademici dell'anno. Sono previste anche alcune anticipazioni sulla Convention Mondiale del Panettone, che è in programma il prossimo 13 ottobre al Palazzo delle Esposizioni di Roma, e poi il campionato mondiale a squadre 2027 che si terrà a Verona dal 19 al 22 ottobre e con la finale il 23 ottobre a Milano. Quindi panettone estivo, lievito madre, una notte che celebra proprio il lievito madre e il panettone a Parma il 20 luglio prossimo.
1: Ci sorridono,

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo doypack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

traffico in auto sole sta generando code tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code anche tra la 11 e Firenze Scandicci verso Roma, code all'uscita di Firenze Scandicci da Bologna e per la presenza di materiali dispersi tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma il traffico è rallentato. Traffico intenso e rallentato in direzione nord Firenze tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo code a tratti poi sulla Torino-Trieste, tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, code sulla Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e la 12 verso Genova, tra Genova Ovest e Genova-San Pier d'Arena direzione Genova. Andiamo anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Fiera Milano e la 4 verso Milano, code e rallentamenti per incidente tra Legnano e Busto Arsizio direzione Varese, coinvolte due auto. Le code per le operazioni in dogana sulla 9, la Lainate Como-Chiasso, tra Como Centro e Chiasso uscita merci direzione Svizzera. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, rallentamenti tra Genova Pra e la 7 verso Genova, mentre sulla 11 la Firenze Pisa Nord ci sono code per la viabilità esterna che non riceve, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze un incidente all'entrata di Prato Est in entrambe le direzioni, rallentamenti tra Prato Ovest e l'Autosole direzione Firenze.

Con Calvin Harris ripartiamo dalla 13, la Bologna-Padova, dove è avvenuto un incidente tra Ferrara Sud e Altedo in direzione sud verso Bologna, un tamponamento tra un'auto ed un camion. Poi le code su questa autostrada qui per il traffico all'altezza della A4 in direzione nord, cioè da Bologna verso Brescia. Sull'Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 verso nord rallentamenti, code verso sud verso Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e l'innesto a 13 Bologna-Padova. Traffico anche su raccordo Casalecchio, le code sono tra Bologna-Casalecchio e la 14. Incidente, notizia ancora attiva sulla Roma-Teramo all'entrata di Valle del Salto in entrambe le direzioni. Il traffico congestionato poi tra la fine complanare e la tangenziale est di Roma sul tratto urbano della 24. Altro incidente sulla 26 dei trafori tra Masone ed Ovada verso Gravellona. Sulla Venezia-Belluno all'altezza della tangenziale di Mestre in direzione sud rallentamenti e poi a Napoli in tangenziale le code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso la diramazione Capodichino, all'uscita di zona ospedaliera in entrambe le direzioni, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Un salto anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, qui le code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze e tra la 12 Colle Salvetti e l'interporto Toscano Est verso Livorno, rallentamenti, come pure sulla diramazione per Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est, direzione Pisa. Complanare di Bologna, coinvolte tre auto in un incidente, siamo all'altezza della nuova Bazzanese, sia verso nord che verso sud, questo incidente al chilometro 1 e 1.

0: fuck.
1: Con Francesco Gabbani, ancora al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Il traffico è sostenuto per chi è in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 30 minuti, sia in direzione di Torino tra il raccordo per la tangenziale est e Cormano, sia in direzione opposta verso Brescia tra Pero e Milano Est. Sulla 13 Bologna-Padova, un incidente tra un'auto e un camion avvenuto al chilometro 23 in direzione sud verso Bologna sta causando un chilometro di coda tra Ferrara a sud e Altedo con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Sulla vicina A14 Bologna-Taranto, per il traffico intenso ci sono incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona con tempi stimati in circa 15 minuti. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove segnaliamo 4 km di coda di traffico congestionato tra la fine della Complanare e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: E sulle note del flamenco Paranoia di Samurai J arriva Alessandro De Gerardis.
1: Sì, a passo di flamenco. Olì, eccomi qua. Buongiorno, buongiorno Giusy.
0: Ciao caro. Allora?
1: Allora, non lo so, dimmi tu cosa sta succedendo, perché io
0: insomma, la mattinata è stata piuttosto movimentata. Dalle primissime ore siamo arrivati insieme questa mattina. Ne sono successe di cose dalle 5 in poi. Ne stanno succedendo in autostrada, perché dobbiamo dire che il traffico è piuttosto intenso. A complicare la situazione, come spesso accade, anche qualche incidente. Il caso della 13, la Bologna-Padova, qui sta provocando 3 km di coda all'incidente al chilometro 23 tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Altri rallentamenti per incidente: siamo sulla 8, la Milano-Varese, tra Legnano e Busto Arsizio, direzione Varese. Tu sarai fino a l'una,
1: esatto,
0: alle 13, qui con i nostri amici in viaggio. Poi arriverà anche Sara a darti così una mano più tardi, dalle 12 in poi, e sarete insieme. Sarà Lucarini, sarà qui su Raizo Radio.
1: Sarà
0: fino alle 15.
1: Sì, benissimo.
0: Non so fino a che ora restano i nostri amici, che ci hanno dato veramente una mano oggi notevole, cioè Alessandro Adriani e Pino Itri si sono alternati alla parte tecnica. Dunque io vi saluto, vi lascio nelle sapienti mani di Alessandro De Gerardis.
1: Grazie.
0: E vi auguro una buona giornata e un buon viaggio.
1: Buon riposo a te.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. L'attentato nell'ottobre 2025 al giornalista Sigfrido Ranucci. 3 persone in carcere, una ai domiciliari tra Napoli e Avellino per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Hanno tutti precedenti fondamentali per le indagini, tabulati telefonici e i filmati di videosorveglianza. Per chi indaga, il comando ritenuto responsabile dell'esplosione di un ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia ha agito in cambio di migliaia di euro. Ancora da identificare però i mandanti, in corso perquisizioni su altri indagati. Ed è stato arrestato l'uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. Ferita anche la sorella della vittima, che ha cercato di proteggere l'uomo dalla furia dell'omicida che non voleva pagare la sua consumazione. Un bracciante agricolo di 55 anni è morto ieri pomeriggio a Borgo Carbonara, in provincia di Mantova, mentre stava raccogliendo angurie in un campo. Tra le ipotesi del decesso, un malore per le alte temperature. Temperature che, dopo aver infuocato l'Italia, inizieranno a scendere nelle prossime ore per l'arrivo di una perturbazione che porterà anche forti piogge a partire dal nord. E comincia a migliorare la situazione anche in Francia, dove però anche qui si registrano nuove vittime del caldo estremo dei giorni scorsi.
3: Le temperature tornano nella norma in Francia, ma si allunga la lista delle vittime legate al caldo estremo registrato per 12 giorni consecutivi. A Valenciennes, nel nord del paese, sono state ritrovate morte 2 gemelle di soli 15 mesi causa disidratazione. I genitori sono stati fermati dalla polizia per accertamenti. Il governo Le Cornu ha intanto riunito l'unità di crisi e ha parlato di rischi elevati di incendi nelle prossime ore nel sud della Francia. Gli ultimi 2 giorni sono stati invece caratterizzati da temporali violenti e improvvisi. Un fulmine ha colpito la Tour Eiffel nella notte tra sabato e domenica, fortunatamente senza danneggiare il monumento più famoso della città. Per le piogge improvvise molti festival vengono annullati, come il Rock Festival nella Garonna. Il ministro della Salute, Stephanie Rist, fa poi sapere che molti ospedali restano sotto pressione per i tanti ricoveri dei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Sono ormai oltre 1700 le vittime del terremoto in Venezuela, decine di migliaia ancora dispersi, tra i quali 40 nostri connazionali, mentre sono 16 gli italiani morti. Si affievolisce di ora in ora la speranza di ritrovare persone ancora in vita, e intanto ora il rischio che emerge è quello delle epidemie, data la distruzione di reti idriche e fognarie e il collasso delle strutture sanitarie. La guerra in Ucraina, attacchi russi su Zaporizhia, 3 morti e 18 feriti. In totale Mosca ha sferrato oltre 900 attacchi contro 56 centri abitati della regione, mentre è salito a 7 il bilancio dei morti nell'attacco russo contro la città di Dnipro di ieri. Sul fronte USA-Iran permane invece l'incertezza sui colloqui a Doha in giornata, annuncia il presidente americano Trump. Nessun faccia a faccia in programma, invece, secondo gli iraniani. Incertezza che potrebbe influenzare ancora i mercati. Sentiamo allora subito come stanno aprendo in questi minuti le borse continentali, collegandoci con Milano e con Federico Simonelli.
4: Si cambiano segno almeno in apertura rispetto a ieri. Le borse europee caute ma positive, Milano più 0,4%, in linea anche le altre piazze del vecchio continente. La migliore Francoforte più 0,9%. Gli investitori valutano l'incertezza sui possibili negoziati Stati Uniti e Iran, lo dicevate, ma calcolano l'effetto del rimbalzo di ieri dei titoli tecnologici americani. Il petrolio inverte la rotta, torna a calare. Il Brent europeo è a $72, meno 1% rispetto alla chiusura. Attenzione in Europa e a Milano ai titoli dell'automobile. Secondo indiscrezioni, Volkswagen in Germania potrebbe scorporare o quotare Ducati e Lamborghini. A Milano focus anche sulle banche, dopo che la BCE ha approvato il piano di riacquisto di azioni di Intesa San Paolo da 2,3 miliardi di euro. Spread europei infine stabili. Linea Roma.
2: A pochi giorni dalla sentenza definitiva di condanna sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, che ha individuato i responsabili, tra cui l'ex AD delle Ferrovie Moretti, ieri una manifestazione al memoriale della Casina dei Ricordi.
0: Ora potete riposare in pace, una delle scritte più recenti che è comparsa sul registro delle visite alla Casina dei Ricordi, il memoriale di quella strage. Via Ponchielli pagò quasi interamente il dazio di vittime in quel 29 giugno di 17 anni fa, e siamo con Marco Piagentini, che anima l'associazione Il Mondo Che Vorrei, insieme a Daniela Rombi, sopravvissuto a quella strage. Pochi giorni fa, dopo 7 gradi di giudizio in Cassazione, la parola fine è una sentenza che in qualche modo, dopo quello che vi ha tolto tutto, vi risarcisce qualcosa?
5: Assolutamente no. Quello che vediamo è intanto la parola fine dopo 17 anni e poi soprattutto il fatto che noi volevamo che fossero riconosciuti responsabili, perché un sistema di ferrovie che è stato riconosciuto fallace possa cambiare per la sicurezza di tutti i cittadini italiani.
0: È associazione che continuerà a battersi per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
5: Mi auguro che quello che è accaduto sia un monito per chi amministra le società pubbliche, perché noi ricordiamo che oltre a Viareggio ci sono state il Ponte Morandi, Moby Prince, L'Aquila, Rigopiano.
6: Andrea Marotta, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
9: Allora, per stasera pensavamo cinema,
10: certo.
9: Però magari rimaniamo da Giulia. E poi
10: come
9: no?
10: E
9: poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

E con la carica energetica di Bruce Springsteen, la sua Glory Days, inizia la seconda parte del mattino. Siamo ancora in viaggio sulle strade del mattino, questa è Raiso Radio, ben trovati all'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis. Pino Itri è tornato alla parte tecnica dopo Alessandro Adriani. Un po' di movimento sulle nostre strade e autostrade. Iniziamo dalla 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code per traffico. A tratti le troviamo anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Code per incidente sulla tangenziale nord di Milano in direzione della tangenziale est. In A7 code tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova. Code in A8 tra Fiera di Milano e il nodo A4 verso Milano. A tratti le troviamo anche in A8 tra Legnano e Busto Arsizio direzione Varese. Incidente in A8, un'auto coinvolta al chilometro 30 e 400 tra Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico direzione Varese. Code per operazioni doganali sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Incidenti in A26 tra Masone e Ovada chilometro 17 e 8, un'autovettura coinvolta. Code per un mezzo fermo in A1 tra il raccordo di Casalecchio e il Bivia 14 verso Milano, sempre zona Bologna, rallentamenti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 1 in direzione dell'autostrada del Sole, e tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivia 13 verso Ancona, code per traffico. Trafficato anche il raccordo di Casalecchio tra Bologna, Casalecchio e il Bivio A14. Ci fermiamo momentaneamente qui, continueremo il nostro riepilogo, ma adesso la musica.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.

Alex Warren con Fever Dreams. Nel frattempo risolte le code in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Terminate anche le code in A7 tra Genova Ovest e San Pier d'Arena in direzione Genova. Terminate le code in A8 tra Fiera di Milano e il nodo A4. Attenzione, code per incidente in A8 tra Gallarate e la diramazione Gallarate Gattico, direzione Varese, chilometro 30 e 400. Risolto l'incidente in A26 tra Masone e Ovada. Sulla 10 non più code a Genova Pegli. E ritorniamo nella zona di Bologna, ci eravamo fermati lì prima nel riepilogo, andiamo sulla 13 Bologna-Padova, incidente tra Ferrara Sud e Altedo al chilometro 23, 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento verso Bologna. Abbiamo code per traffico anche nel bivio tra la 13 e la 4 in direzione nord da Bologna verso Brescia. Sulla 1 Firenze-Scandicce interessata da incolonnamenti in uscita per le provenienze da Bologna e poi andiamo sulla 11 dove ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e terminati i rallentamenti invece tra Prato Ovest e Bivio con la 1 in direzione sempre del capoluogo lombardo. Arriviamo a Roma, diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare, code di un chilometro anche sulla complanare della 24 tra Sette Camini e Grande Raccordo Anulare, direzione Ovest abbiamo code a tratti, poi tra lo svincolo di Tor Cervare e il Grande Raccordo Anulare code e anche il tratto urbano interessato dalla fine della complanare fino alla tangenziale est da 4 chilometri di coda. E tra poco vedremo proprio la mobilità all'interno della capitale con Roma Servizi Mobilità.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.
1: E diamo subito la parola a Paolo Petrucci. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora, sul grande raccordo anulare, in carreggiata interna code dagli svincoli Cassa Bis e Flaminia e da Torbella Monaca a Appia, in carreggiata esterna dalle uscite Torbella Monaca e la 24. Per un evento all'altare della patria, rallentamenti in piazza Venezia sulla Salaria all'altezza della motorizzazione di abilità deviata da questa notte sulle corsie laterali per un cantiere che interessa il cavalcavia danneggiato da un camion nel 2021, traffico intenso, al via i lavori di messa in sicurezza di via Vincenzo Tieri, arteria del municipio 15 che collega la Cassia con la Braccianese, a rallentamenti, code in via del Quadraro per un incidente, traffico intenso sulla Colombo all'altezza di via dell'Umanesimo, sempre per un incidente. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio. Traffico e viabilità.

E per terminare la nostra parentesi romana dopo Roma Servizi di Mobilità, abbiamo Roma non fu costruita in un giorno, Rome wasn't built in a day, da Morshiba. 9.36, tra una decina di minuti anche gli aggiornamenti meteo. Adesso aggiornamenti sulla viabilità in A13, riaperta, o meglio, di nuovo scorrevole la situazione nel bivio con la 4 in direzione nord. Risolto l'incidente in A24 a Valle del Salto, abbiamo un incidente però sulla stessa autostrada, lo sbandamento di un camion tra Vicovaro Mandele e Carsoglio Ricola verso Teramo, chilometro 37. Terminate le code a tratti sulla diramazione per Pisa tra Cascine e Pisa Nord-Est. Sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Andiamo poi sulla 16, rallentamenti per lavori tra Tufino e il nodo con la 30 a Caserta-Salerno verso Napoli, incidente tra Tufino e il nodo con la 30 in direzione di Napoli al chilometro 20 e 200, e a Napoli tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte direzione est, code per traffico, code anche a zona ospedaliera in uscita per entrambe le provenienze, anche ad Arenella stessa situazione, a Corso Malta le code sono invece in entrata, code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli.

Beautiful Freaks da Mac. Sono le 9:42, sono terminati i rallentamenti tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 in direzione di Genova, siamo sulla 10, mentre in A7 abbiamo code per un mezzo fermo tra Genova San Pier d'Arena e il bivio con la 10 in direzione di Milano. Attenzione in A13 tra Ferrara Sud e Altedo, si è verificato un incidente, ci sono code in direzione di Bologna di 4 km e tendenza all'aumento. In alternativa potete uscire a Ferrara Sud per correre la statale 64 Porretana con rientro ad Altedo. Segnaliamo ancora l'incidente in A24 con lo sbandamento di un camion tra Vicovaro Mandelli e Carsoglio Ricola verso Teramo. Almeno fino a questo momento non ci sono problemi di traffico, comunque prudenza all'altezza del chilometro 37. Torno nella zona di Milano per ribadire le code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, a tratti anche tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Sulla tangenziale nord milanese in direzione sud, code per incidente. Zucchero, canzone triste.

0: 9.47, aggiornamenti meteo dal colonnello Daniele Mocio, buongiorno.
1: Buongiorno Alessandro, ben trovato e un cordiale buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto e agli isolati, sono tanti.
0: Sì, è vero. E sono tutti ansiosi di sapere come sarà il tempo.
1: Ma quello non perché c'è Daniele Mocio, più che altro per le condizioni che ci sono.
0: Esatto.
1: Esattamente, no, che tornando a Indiera, Isoradio si ascolta anche a casa, non solo in movimento,
0: certo,
1: nelle nostre autovetture, nei mezzi pesanti, eccetera, eccetera. Di che parliamo, Alessandro?
0: Vedi un po' tu.
1: Di caldo, il caldo che è presente in modo ancora importante, anche se poi parleremo di un cambiamento. Ribadiamo che il caldo, per quanto le temperature siano misurate, 37, 38, quindi numeri che comunque noi ritroviamo, sono associati all'umidità, che è decisamente importante, quindi parliamo di un caldo afoso che ci ha interessato per diversi giorni.
0: E quindi
1: giorni.
0: La percezione
1: e quindi
0: è maggiore.
1: La sensazione di disagio. Il disagio vero e proprio che c'è è decisamente maggiore rispetto al fatto di sperimentare la stessa temperatura con un'umidità decisamente basso, addirittura prossima allo zero. È il caso del caldo torrido, che avremmo sopportato molto bene, non avremmo avuto tante persone purtroppo costrette a ricorrere ai soccorsi, ai pronto soccorso. Cambia un po', però, un po' come è successo nella giornata di ieri, no? Il calore, questa energia, questa umidità genera temporali non solo sulle Alpi, ma abbiamo visto anche città come Milano, come Torino, lungo la pianura padana, hanno risentito di forti temporali associate a piogge che sono cadute molto in quantitativo decisamente elevato in poco tempo, grandine. Stessa cosa per quel che riguarda il centro, l'area di Viterbo ieri, l'area intorno a Roma e poi scendendo giù verso la Campania. Oggi situazione simile a quella che abbiamo appena detto, con i temporali che, proprio perché l'energia è decisamente importante, perdureranno anche verso le ore serali. Un po' come è successo nella giornata di ieri, no? È successo sia al nord sia anche nei dintorni di Roma, ma anche questa mattinata, per consumare questa energia ci vuole un po', quindi anche questa mattina abbiamo avuto temporali più o meno isolati in Veneto, addirittura giù in Salento. Domani cambia, però, cambia in modo deciso, arriva una perturbazione, si ritira l'aria calda, l'aria afosa, però è chiaro che arrivando una perturbazione e trovando il caldo dei giorni che abbiamo vissuto, andiamo incontro verso fenomeni decisamente intensi, ad iniziare dal nord, dalle Alpi, poi scendere in pianura padana, nel pomeriggio sera verso le Marche e l'area adriatica, e poi lo scorrimento di questa perturbazione giovedì coinvolgerà il centro ed il sud, ma andremo verso una fine della settimana più gradevole, con sicuramente meno umidità, con temperature che nel frattempo saranno scese, con un po' di vento, è anche mancato il vento, quindi l'aria è stagnata, è ristagnata per tanti tanti giorni, quindi anche il vento aiuta a muovere un po' l'umidità, ma sicuramente andiamo verso un periodo più secco, meno caldo, valori intorno ai 31 gradi sono un parametro corretto per la prima decade di luglio, quindi ecco, le buone notizie sono quelle successive al passaggio di questa perturbazione, perché dobbiamo andare a vedere dove poi i fenomeni saranno decisamente più intensi.
0: Bene, grazie al colonnello Daniele Mocio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, un wrap con quello speziato,
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: piazza.
1: Antidroga, Fabri Fibra con Emma insieme. Sono le 9.55, il viaggio del mattino continua su Rai Isoradio. Alessandro Gerardi, Spino Itri alla parte tecnica. Per quanto mi riguarda viaggeremo fino alle 13. Intanto un po' di notizie che possiamo archiviare. Sulla 12 terminate le code tra Chiavari e Lavagna, poi abbiamo la fine dei rallentamenti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 1. Risolto l'incidente tra Ferrara Sud e Altedo, ma le code rimangono e sono di 4 km con tendenza all'aumento in direzione di Bologna. Ricordiamo, in alternativa potete uscire a Ferrara Sud, percorrere la statale 64 Porrettana con rientro ad Altedo e proseguire poi naturalmente in direzione di Bologna. Confermo le code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Si torna alla musica, c'è Malika Ayane con Una possibilità.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

forse la canzone più famosa di Gino Vannelli, I Just Wanna Stop. 4 minuti dopo le 10, si viaggia ancora sulle strade del mattino su Rai Iso Radio. Alessandro De Gerardis che vi parla, Pino Itria alla parte tecnica, e vediamo subito che in A7 la situazione si è regolarizzata tra Genova San Pierdarena e Bivio con la 10 in direzione di Milano. Poi sulla A14 tra Bologna, Borgo, Panigale e il bivio con la 13 non ci sono più le code che erano causate dall'intenso traffico. Anche sul raccordo di Casalecchio la situazione è tornata regolare. Vi ricordo invece che sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo è risolto l'incidente, ma rimangono questi 4 km di coda con tendenza all'aumento. Andiamo a Roma, Torrenova, grande raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud, ancora coda di 1 km, e poi tratto urbano della 24 ancora molto congestionato, sono comprese anche le complanari nel traffico, e abbiamo 4 km sul tratto urbano tra fine complanare e la tangenziale est, code sulla complanare del tratto urbano tra Tor Cervara e il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, e anche in direzione ovest tra Sette Camini e il grande raccordo anulare. Attenzione, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino. Risolte le code ad Arenella, rimangono a Corso Malta e a zona ospedaliera, e poi anche le code tra Capodichino e Corso Malta direzione Pozzuoli. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

Noi diciamo Dracula, loro dicono Dracula. Temi Impala con Jenny. 10:12, ci sono novità per quanto concerne non la viabilità in questo momento, ma WhatsApp, che è la chat insomma più utilizzata, al via la prenotazione degli username e stop al numero di telefono. Anche se i rumors si erano già diffusi a partire dallo scorso ottobre, non c'era stata finora nessuna conferma ufficiale. Nelle scorse ore invece è stata diffusa finalmente la notizia che numerosi utenti WhatsApp aspettavano. La celebre app di messaggistica istantanea targata Meta si apre alla possibilità di utilizzare un nickname personalizzato al posto del proprio numero di telefono e nei prossimi giorni inizierà la fase di prenotazione. Stando alle ultime indiscrezioni, a partire da questa settimana gli utenti potranno scegliere un nome a cui collegare il proprio account per chattare senza il rischio di dover esporre, come tuttora accade, un dato sensibile come il numero di telefono personale. Una soluzione che può tornare utile in tutti quei casi in cui ad esempio si fa una nuova conoscenza con una persona con cui potremmo aver piacere di scambiare qualche chiacchiera senza tuttavia voler andare oltre tanto da condividere il vostro numero. L'implementazione a livello globale, che coinvolgerà i 3 miliardi di utenti della piattaforma, avverrà nei prossimi mesi, ha dichiarato l'azienda, ma già a partire dai prossimi giorni i primi utenti potranno prenotare un nome utente univoco direttamente tramite l'app, sebbene ciò non sia obbligatorio. L'azienda ha affermato che sarà possibile rimuovere o modificare il proprio nickname in qualsiasi momento. Una volta attivata questa opzione, gli utenti di WhatsApp potranno connettersi solo dopo essersi scambiati il nome utente, fermo restando che saranno comunque disponibili le opzioni per bloccare o segnalare i messaggi indesiderati. I nickname saranno limitati a 35 caratteri, ci saranno poche restrizioni, ad eccezione di alcune personalità di spicco e celebrità, i cui nomi non saranno resi disponibili a nessuno.

Carol G, Manu Chao, beh, inconfondibile Manu Chao con il suo sound, il suo ritmo, le sue sequenze armoniche che tanto ci ricordano anche la sua Me Gustas Tu. Allora siamo alle 10:22, sulla 10 tutto risolto tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7, in A7 situazione tornata regolare anche sulla tangenziale nord di Milano, e sulla A4 abbiamo solo adesso le code a tratti tra Pera e Milano Est in direzione di Brescia. Poi andiamo sulla 24 per ribadire la notizia dell'incidente tra Vico Varomandele e Carsoglio Ricola, allo sbandamento di un camion direzione Teramo al chilometro 37. Materiali dispersi nel tratto urbano della 24 tra la tangenziale Est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, siamo al chilometro 6 e 600. Ricordiamo il tratto urbano ancora interessato da traffico congestionato con code di 4 chilometri che si aggiungono a quelle presenti anche sulla complanare del tratto urbano. Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango con Canto d'amore.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci pronti ad affrontare adesso tre brani musicali che ci riportano indietro nel tempo. Il primo datato 1994, secondo 2018 e 1958 il terzo. Non vi dico i titoli, non vi dico gli interpreti, sarete voi ad indovinare di chi si tratta, se i ricordi vi funzionano bene.

E termina qui Summer Breeze anche per oggi. Abbiamo ascoltato una canzone del 1994 in apertura, Playa Hitty con The Summer is Magic. Siamo saltati al 2018 con Nero Bali, Elodie Michele Bravi e Ghe Pequeño, e abbiamo terminato con un tuffo veramente nel passato, 1958 e Champs con Tequila. Bene, avrete modo di avere tanti appuntamenti con Summer Breeze nel corso di questa estate, come è successo anche la scorsa estate, per ripercorrere insieme le atmosfere delle vecchie estati e che riportano inevitabilmente alla mente tanti ricordi. Intanto torniamo al presente, perché sono terminate le code in A1 tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con la 14, sulla 13 tra il Altea e Bologna Interporto code per un mezzo fermo, risolte le code per incidente tra Ferrara Sud e Altedo, terminati i rallentamenti in A1 tra Calenzano e la variante di Valico, terminate anche le code in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sulla 16 rimossi materiali dispersi, in realtà c'era una macchia d'olio tra il nodo a Trenta e Tufino verso Canosa, tangenziale di Napoli, terminate le code tra Vomero e Camaldoli, terminate anche quelle tra zona ospedaliera e quelle a Corso Malta in uscita, rimangono per adesso a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, e confermiamo anche le code tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare

0: time. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa con Girl Next Door. Siamo arrivati all'appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna ci sono code per un veicolo in panne con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Andiamo in Lombardia, dove sulla A4 Milano-Brescia tra Pere e Milano Est in direzione Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Flussi intensi poi sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Calenzana e il bivio per la A1 direttissima si procede a rilento in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficata anche la tangenziale cittadina di Napoli, dove a Corso Malta in entrata ci sono code verso Pozzuoli. Mentre sulla A16 Napoli-Canosa tra Tufino e il bivio per la 30 Caserta-Salerno in direzione Napoli si procede a rilento per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo
6: sì,
5: cinema,
6: certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come
5: Marco,
6: no?
5: E poi
6: sì,
5: da lì,
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Taylor Swift, I Can Do It With a Broken Heart. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa di novità dell'Unione Europea per l'accelerazione sul fronte della sicurezza stradale. E a partire dal 7 luglio entrerà in vigore l'obbligo per tutti i veicoli di nuova immatricolazione di essere dotati dell'Emergency Stop Signal, si chiama ESS, un sistema di segnalazione visiva progettato per ridurre drasticamente i tamponamenti e di un pacchetto avanzato di sistemi di assistenza alla guida ADAS. La misura non rappresenta un semplice aggiornamento estetico, ma si inserisce nel più ampio quadro del regolamento dell'Unione Europea 2019-2144 che mira a limitare l'errore umano attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate a bordo. Come funziona questo segnale stop di emergenza? La tecnologia ESS interviene in modo mirato ed esclusivamente durante le frenate di emergenza. A differenza delle frenate graduali, in cui la luce di stop rimane fissa, il sistema si attiva in presenza di due condizioni specifiche: una velocità di marcia superiore ai 50 km orari, una decelerazione brusca calcolata in oltre 6 metri al secondo quadrato. In questi frangenti la centralina elettronica del veicolo elabora in tempo reale i dati provenienti dal sistema ABS e dalla pressione sul pedale del freno, innescando un lampeggio rapido dei fanali posteriori e su alcuni modelli anche degli indicatori di direzione. Il principio alla base della normativa è legato alla percezione visiva. Il cervello umano infatti individua ed elabora un segnale intermittente con maggiore prontezza rispetto a una luce fissa, e questa frazione di secondo guadagnata nei tempi di reazione del conducente che segue si traduce in circa 4 metri e mezzo di spazio di frenata risparmiati, una distanza spesso cruciale per evitare l'impatto o ridurne drasticamente la gravità.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Bene, bene, bene. Era Paul McCartney con No More Lonely Nights. Sono trascorsi 5 minuti dopo le 11, siamo ancora insieme. Ritorna Alessandro Adriani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Siamo a metà di questo mio viaggio che è partito alle 9 e giungerà alle 13. A partire dalle 12 sarò insieme anche a Sara Lucarini e intanto rivediamo che le situazioni sono in continua evoluzione, ma deciso miglioramento rispetto anche a mezz'ora fa. Sono non tantissime le notizie in nostro possesso. Intanto archiviamo le ultime code che erano rimaste sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta. Abbiamo code a trattino a 4 tra Pera e Milano Est verso Brescia, un incidente sulla tangenziale di Bologna, un tamponamento tra due auto tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 via del Triunvirato in direzione della 14, code in A13 tra il Tede e Bologna Interporto verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in A1 verso Bologna, sempre in autosole rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze, sulla Firenze Pisa Livorno rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci verso Firenze e tra Montelupo Fiorentina ed Empoli Est verso Livorno. A Roma tratto urbano della 24 code solo tra Portonaccio e la tangenziale est, quindi si sono ridotte in direzione della tangenziale. Poi segnaliamo un incendio al chilometro 501 e 5 della 14 tra Termoli e Poggio Imperiale. Go!

Bob Sinclair, che sa, con I Can't Wait. Ribadisco che sulla 13, ancora per un veicolo che è fermo al chilometro 11, ci sono delle code tra Altedo e Bologna Interporto. Sempre in zona Bologna, ricordiamo l'incidente sulla tangenziale bolognese tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Via del Triunvirato in direzione sud. Code a trattina 4 tra Piero e Milano Est in direzione di Brescia. Attenzione poi in Toscana tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti, stessa situazione sempre in Toscana tra Monte San Savino e Arezzo in direzione sempre nord verso Firenze, verso Bologna. E rimanendo in Toscana ancora rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci sulla Firenze Pisa Livorno verso Firenze, anche in direzione opposta verso Livorno troviamo rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Vasco Rossi, gli sbagli che fai?

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai Isoradio.

Mattia Bazar con Ti Sento. 11:28, ancora buona giornata, ormai siamo nell'ultimissima parte di questo mattino, si sta avvicinando destinazione pomeriggio, che intaccherò per un'ora fino alle 13 in compagnia di Sara Lucarini. Intanto code a tratti in A4 tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, code in A7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova, code per traffico nel bivio tra la 1 e la 22 in direzione nord della Bologna verso il Brennero. Si sono formati per la presenza di materiali dispersi dei rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano sulla 1 in direzione di Firenze, rallentamenti anche tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code nel tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. In A14 ricordo l'incendio che interessa il tratto tra Termoli e Poggio Imperiale, attenzione per la scarsa visibilità dovuta al fumo, sulla tangenziale di Napoli ad Arenella in uscita per entrambe le provenienze, code per traffico. Arriva Harry Styles, Dance No More.

Annalisa, canzone estiva. È l'Italia in questa estate stretta nella morsa del caldo. Le temperature di questi giorni stanno mettendo a dura prova gran parte del paese, così come il resto d'Europa. Le ondate di calore sempre più intense stanno registrando numeri eccezionali già appunto a giugno, con questo inizio d'estate che ha reso difficile trascorrere le giornate all'aperto nelle città. Se proteggersi dal sole, bere molta acqua ed evitare le ore più calde restano le raccomandazioni principali. Per chi ha la possibilità di concedersi una pausa, la soluzione più efficace è spesso una sola: scappare. Ad esempio, alcune destinazioni ancora non prese d'assalto, dove l'altitudine, i boschi e l'acqua regalano temperature decisamente più piacevoli rispetto a quelle delle città principali, vanno dalla Lombardia all'Umbria, passando per Alto Adige, Abruzzo. Per esempio, per chi vive nel nord Italia, la Val Vertova in provincia di Bergamo e la Val di Mello in Valtellina rappresentano due delle mete più apprezzate per sfuggire all'afa. Entrambe sono conosciute come vere e proprie spiagge di montagna. Qui i torrenti alpini scorrono tra le rocce, ci sono anche piccole cascate e pozze d'acqua limpida dove è possibile immergere i piedi o concedersi un bagno rinfrescante. Oppure, a poco più di un chilometro dal confine con l'Austria, Resia in Alto Adige è una delle località più fresche dell'estate italiana. Il borgo sorge sulle rive dell'omonimo lago, celebre per il campanile che emerge dalle acque. L'avrete sicuramente visto in qualche foto, in qualche video, diventato uno dei simboli della Val Venosta. Grazie all'altitudine e alla vicinanza delle Alpi, anche nei mesi estivi le temperature rimangono generalmente più basse, mentre il lago e i sentieri che lo circondano offrono numerose opportunità per passeggiate, escursioni in bicicletta e momenti di relax lontano dall'afa della città. E poi, tra i paesi meno affollati dell'Alto Adige, c'è anche Terento, piccolo centro situato all'ingresso della Val Pusteria. La sua posizione lo rende una base di partenza perfetta per raggiungere località più conosciute come Brunicole e Dolomiti, senza rinunciare alla tranquillità di un borgo immerso nei boschi. L'altitudine, circa 1200 metri, garantisce un clima piacevole anche nelle settimane più calde dell'anno, e i numerosi sentieri, prati e boschi dei dintorni permettono di trascorrere giornate all'aria aperta senza soffrire temperature elevate. Proprio per questo motivo è conosciuto come il paese del sole. Qui la luce e il sole non mancano di certo, ma sono ben diversi ad esempio di quelli di Milano. Poi, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si trova Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi medievali meglio conservati in tutta Italia. Le sue vie in pietra, le case storiche, la posizione a oltre 1200 metri di quota contribuiscono a mantenere un clima decisamente più fresco rispetto alla città. Passeggiare tra le mura del borgo significa immergersi in un'atmosfera lenta con panorami sulle montagne circostanti e le montagne abruzzesi, la possibilità di raggiungere facilmente sentieri naturalistici e aree verdi dove poter stare al fresco. E poi Castelluccio di Norcia, il parco dei Sibillini, a oltre 1400 metri di altitudine. Castelluccio è una delle frazioni più alte dell'Appennino centrale, situato nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al confine tra Umbria e Marche. Il borgo è noto soprattutto per la spettacolare fioritura della piana, ma rappresenta anche una destinazione originale durante le ondate di calore. L'altitudine e il vento che attraversa l'altopiano e gli spazi aperti rendono le temperature molto più accessibili rispetto alle città, offrendo rifugio per chi desidera trascorrere una giornata tra natura e aria fresca. E proprio in questi giorni è uno spettacolo, perché la fioritura è appena fiorita, scusate il gioco di parole, ed è veramente uno spettacolo di colore, veramente un quadro da pittore grande, pittore

Fred De Palma e Mischilla Anitta con La testa gira e gira anche l'orologio imperterrito. Siamo arrivati alle 11.46, tra poco è mezzogiorno e sulle strade del mattino termina per dare spazio a destinazione pomeriggio su Rai Radio. Intanto in A1 nel bivio con la 22 in direzione nord da Bologna verso il Brennero abbiamo code per traffico intenso, le troviamo anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia. Torniamo in autosole tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, materiali dispersi e conseguenti rallentamenti, mentre il traffico a provocarli i rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Poi abbiamo sulla Firenze, Pisa, Livorno, tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze, rallentamenti anche tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione di Livorno. Andiamo a Roma in A1 tra il nodo A24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli, code per un mezzo fermo. Sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, code di 1 chilometro per traffico, e è traffico anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est. In direzione di quest'ultima abbiamo infatti delle code. Ancora attiva la notizia relativa all'incendio in A14 tra Termoli e Poggio Imperiale. Tangenziale di Napoli, code ad Arenella in uscita per entrambe le provenienze, sulla 3 Napoli-Salerno, incolonnamenti nel bivio con la 1 in direzione nord a Salerno verso Roma. Intanto terminati i rallentamenti in A1 tra Barberino e Calenzano verso Firenze.

Martin Garrix ad Sheeran con Repeat It, risolta le code sulla tangenziale di Napoli ad Arenella in entrambe le direzioni. Ricordiamo, sempre in Campania, nell'Interland napoletano, tra l'allacciamento A1 e A3 abbiamo code per un mezzo fermo in direzione nord per chi da Salerno è diretto verso Roma. Novità dalla 14, tra Bologna e Borgo Panigale il bivio con la 1 in direzione nord, rallentamenti per traffico intenso, code anche nel bivio tra la 1 e la 22 Brennero Modena in direzione nord. Tra poco il GR1 fra da Spartiacque, tra sulle strade del mattino e destinazione pomeriggio, e destinazione pomeriggio inizierà anche con la presenza di Sara Lucarini. Intanto Crosby, Stills, Nash, Just a Song Before I Go.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto in Venezuela, il numero delle vittime accertate è salito a 1719, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi.
3: Fra i palazzi crollati della Guaira, decine e decine di salme recuperate, lasciate a terra senza teli. Immagini dolorose che confermano anche il crescente rischio infezioni, mentre precipitano le speranze di trovare sopravvissuti. L'ultimo miracolo, un bambino di 3 anni estratto vivo al 6° giorno dal terremoto. Senza vita trovata invece una famiglia di 5 persone di origine italiane, e la disperazione diventa sempre più rabbia contro l'esercito che pattuglia le strade, perché ci sono più fucili che pale. Qui sbotta un cittadino mentre il governo è accusato di inefficienze e di voler nascondere la reale portata dell'emergenza. Con i suoi satelliti stima che siano oltre 58.000 i palazzi danneggiati o crollati, molti di più di quelli denunciati dalle autorità venezuelane. Intanto la leader d'opposizione in esilio, Machado, che aveva annunciato il suo ritorno in patria per aiutare, è stata bloccata a Panama e accusa la presidente Rodriguez ha fatto chiudere lo spazio aereo per impedirmi l'ingresso nel paese. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il giallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, l'inviato americano Witkoff è in viaggio per Doha in Qatar per portare avanti l'attuazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Con lui ci sarebbe anche il generale di Trump Kushner. Ieri il presidente statunitense aveva annunciato un nuovo round negoziale dopo gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Tuttavia la Repubblica Islamica continua a smentire gli incontri con gli americani. Per ora l'unica conferma è quella di tavoli tecnici separati con i mediatori. Appello del Papa ai lefebriani alla vigilia delle annunciate consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. In una lettera chiede di fermarsi. Vi prego con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Leone XIV avverte che uno scisma metterebbe a rischio la regolare amministrazione dei sacramenti e rilancia la disponibilità della Chiesa a un percorso di dialogo e di riconciliazione. Sono 4 le persone arrestate per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La bomba piazzata davanti alla sua abitazione di Pomezia il 16 ottobre del 2025 distrusse le auto del giornalista, che ringrazia gli inquirenti. Apprezzamento per gli arresti da parte del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che auspica si faccia un passo avanti anche nei confronti dei mandanti.
4: Un attentato su commissione, con uno degli arrestati intercettato che si vantava al telefono. La bomba, sono andato a metterla là, facciamo la storia. In carcere 3 uomini, una 22enne ai domiciliari. Hanno tutti dei precedenti, chi per droga, chi per rapina, estorsione o violenza sessuale. Ora dovranno rispondere di porto d'esplosivo, minacce e danneggiamento, reati aggravati dal metodo mafioso. I carabinieri li hanno individuati tra le province di Napoli e Avellino, dove proseguono le perquisizioni per risalire ai mandanti. Chi abbia voluto colpire Sigfrido Ranucci non è ancora chiaro. Il conduttore di Report ha ringraziato gli inquirenti e gli agenti della scorta.
5: 7 persone pericolose che fanno sistematicamente questo tipo di lavoro, di mettere ordigni. Hanno continuato a farlo, da quello che mi risulta, anche dopo che l'avevano fatto a me, e hanno tentato operazioni di depistaggio distruggendo SIM per cercare di cancellare le prove.
4: Mandanti che avevano fornito agli esecutori soldi e schede telefoniche, arrivando a pianificare un'eventuale fuga all'estero. Gli arrestati hanno provato a depistare le indagini eseguendo bonifiche a caccia di microspie e concordando linee difensive omertose per occultare i committenti. Simone Zazzera, GR1.
2: Sparatoria a Bari, un operaio 38enne è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre era in bicicletta. Uno dei 4 proiettili lo ha raggiunto alla testa. Il presunto responsabile è stato arrestato. Indagini in corso per ricostruire dinamica e movente dell'omicidio. Sulle regole in vigore per la tutela dei lavoratori dal caldo estremo abbiamo sentito Gabriele De Gasperis, componente della Segreteria Nazionale con delega all'agricoltura della UILA UIL.
6: Abbiamo dall'anno scorso, col decreto ministeriale 95, la possibilità di sviluppare protocolli territoriali che possano conciliare la sicurezza sul lavoro da un lato e, come si dice, le necessità delle imprese sul territorio. Abbiamo l'ammortizzatore sociale che è stato promulgato nel DL Infrastrutture anche ai lavoratori a tempo determinato.
7: Tutti i lavoratori possono beneficiare di queste regole, ma in caso di violazione non denunciano. Perché non c'è la denuncia?
6: Problema della mancata applicazione del contratto e delle situazioni di lavoro nero-grigio è un tema che non riguarda soltanto il settore agricolo e quindi chiaramente è un tema di presidio del territorio ed è un tema che si allarga a tutti i settori produttivi e quindi è necessario che vengano applicate le tutele del contratto e le norme di legge.
7: Quali controlli vengono effettuati?
6: Sono dei controlli che sono legati sia all'emergenza calore sia all'applicazione del contratto e al rispetto delle norme del settore.
7: Lorenzo Opice, GR1.
2: Inflazione, l'Istat stima una variazione nulla a giugno rispetto a maggio, i prezzi in un mese rimangono quindi stabili, la crescita rispetto allo stesso periodo del 2025 invece del 3%, va meglio per il cosiddetto carrello della spesa che comprende beni alimentari e per la cura della persona, rallenta la crescita in un anno a più 1,6%. Arrestato il blogger russo Lunin che pochi giorni fa aveva chiesto un incontro al presidente Putin avvertendolo di un possibile colpo di stato militare in caso di rifiuto, la corrispondente.
0: Colpevole di avere ostentato simboli nazisti. Con questa accusa un tribunale russo della regione di Varonia ha già arrestato Alexander Lunin, che potrebbe essere detenuto dagli 11 ai 15 giorni. Il veterano di guerra che ha combattuto in Ucraina, ora blogger molto seguito in rete, giorni fa aveva pubblicato sui suoi social un video nel quale si rivolgeva a Putin per denunciare le condizioni dei militari al fronte sottoposti, dice, a torture e maltrattamenti. Chiedeva di essere ricevuto al Cremlino, avvertendo il presidente che in caso contrario l'esercito avrebbe rivolto le armi contro Mosca. Il video del 39enne che ha combattuto tra il 2023 e il 2025 in un battaglione di volontari per poi essere congedato per negligenza era stato visualizzato da più di 10 milioni di persone. Il portavoce del Cremlino Peskov aveva commentato il fatto affermando che la presidenza non aveva ancora esaminato l'appello, definendolo però piuttosto strano. La polizia ha perquisito la sua abitazione e la moglie intanto ha registrato un messaggio audio pubblicato sul blog di Lunin nel quale afferma che il marito sostiene Putin e la sua politica, invitando tutti a mantenere la calma. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Mondiale di calcio, oggi ancora 3 partite dei sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia e nella notte Messico-Ecuador. Intanto fa rumore l'eliminazione della Germania per mano del Paraguay.
1: Parte Canale, tiro gol! Di finale, la Germania va a casa.
8: Mai nella loro storia i tedeschi avevano perso ai calci di rigore in una Coppa del Mondo. La Germania è crollata e ormai dal trionfo del 2014 è uscita 2 volte ai gironi e stavolta ai sedicesimi di finale. Ma il CT Nagelsmann non si dimette e passa la palla alla federazione. Decideranno loro se farmi restare o mandarmi via. Io non scappo, dice Nagelsmann. In Paraguay, intanto, è gioia collettiva. Il presidente Peña ha indetto per oggi la festa nazionale per celebrare gli ottavi. I sudamericani solo una volta, nel 2010, hanno raggiunto i quarti di finale. Ci riproveranno sabato contro la vincente di Francia-Svezia. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Con questo è tutto. Prossimo GR1 alle 13. Potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Ora la linea va all'informazione regionale. Ringrazio in regia Alessio Caranzetti. Da Ferdinando Tarsitani, buon proseguimento d'ascolto.

0: bello cominciare con i Dire Straits, Money for Nothing, qui su Isoradio. Ben trovati, buon martedì 30 di giugno, ma ben trovato Muflone.
1: Eccolo.
0: Io
1: ormai
0: quando vedo Alessandro, sì, per sì, me sei Muflone ormai.
1: Sì, ormai sì. No, ma spieghiamolo sta cosa, perché
0: sì, certo.
1: No, siccome i Mufloni hanno le corna, non vorrei essere frainteso in questo senso.
0: Ma intanto sì, tutti noi portiamo le corna, un cesto di corna ce l'abbiamo tutti.
1: Ce l'abbiamo un po' tutti, benissimo.
0: Ecco, appunto.
1: Bene, allora speriamo che tutto vada bene, facciamo le corna. Tanto per rimanere in tema.
0: No. A posto. No, dicevamo dei Mufloni, perché un giorno con questa voce che ti ritrovi, questo timbro, ti ho detto: ma fai un po' il documentario, facciamo Quark, raccontiamo gli animali. Non so perché mi hai preso il Muflone, ma chi lo conosce il Muflone?
1: Fondamentalmente
0: è tipo una pecora. Una capra, no, una pecora. Con le corna all'indietro, sembra l'Ariete.
1: Sì, molto simile.
0: Molto simile. Parleremo anche dei Mufloni, prima però di traffico, pensa un po'.
1: Direi di sì. Allora, sulla 4 tra Cavenago e Trezzo verso Brescia, rallentamenti per materiali dispersi, risolte le code nel bivio tra la 1 e la 22, risolte anche i rallentamenti in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, zona Bologna in A14 tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio con la 1 in direzione nord, rallentamenti per traffico, code in A1 tra il nodo A24 e la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli per un mezzo fermo, e proprio sulla diramazione Roma Sud c'è ancora traffico verso il raccordo, 1 chilometro di coda.
0: Allora, Quark. Vai, inizia con i Mufloni.
1: Il periodo degli amori dei Mufloni a primavera. Va bene, andiamo con
0: il prossimo brano nel mentre. Sì. Ti volevo dire che la vita sociale e notturna del branco dei Mufloni sembra esclusiva delle femmine e dei piccoli. Cioè il maschio sta da solo, non ne vuole sapere niente. Come
1: porello?
0: Ma beato a lui. Non ha rogne. Dai che c'hai Rama, la sua cabana, ti piace?
1: Benissimo, dai, balliamo.
0: Balliamo, certo, con i Mufloni.

0: si sono disannunciate da sole.
1: Sì, da sole. Sì, da sole.
0: Fanno tutto loro. A noi non serviamo a nulla, possiamo andarcene, figurati, Alessandro.
1: Andiamo.
0: Sì. Siete su Isoradio.
1: Sì, certo.
0: Sì, oggi è martedì, ma oggi è l'ultimo giorno di giugno.
1: Certo.
0: Siamo arrivati alla fine di giugno.
1: E siamo
0: ancora qui.
1: E praticamente fra 6 mesi è l'ultimo dell'anno.
0: Vabbè, no, adesso non mi fare il calcolatore della situazione
1: anche,
0: quando arriva
1: anche,
0: Natale.
1: Anche 6 mesi fa era l'ultimo dell'anno. Quindi è sempre l'ultimo
0: dell'anno. Va bene. Allora, noi ci stiamo addentrando in argomenti che non conosciamo.
1: Sì, infatti. Allora, facciamo chiarezza.
0: Sì, facciamo chiarezza. No, puoi tornare con la voce da quark, per favore?
1: Parliamo del montone e del muflone.
0: Sì.
1: Il montone è il maschio adulto della pecora domestica.
0: Domestica,
1: il
0: quindi sta in casa.
1: Il muflone è un ovino selvatico considerato l'antenato da cui derivano le pecore domestiche.
0: Mi è un attimo confuso tra pecore, capre, montoni e
1: allora, muflone selvatico e il montone domestico.
0: Sì.
1: Quindi prenditi un montone, tienitelo in casa. Oh.
0: Va bene. Qua però c'è chi conosce la lumaca africana gigante.
1: Ecco.
0: Dice che si regala. Ma perché porta bene? Se porta bene, perché, regalamela.
1: Perché è lenta.
0: È tranquilla. Ah, è lenta, dicono, capito?
1: Sì. Siccome ora va di moda il turismo lento.
0: Lento, certo.
1: Sì, quindi...
0: si sono inventati. Comunque la sto notando, è grande quanto una mano. Grande
1: lumacone.
0: Quanto un lumacone. Ma cosa si mangia? Queste le bistecche si mangiano, non è che si mangiano le foglioline d'erba,
1: no,
0: capito? Ecco. Comunque ricordiamo il modo facile per entrare in contatto con noi nel momento quark.
1: Nel momento quark,
0: 348-103-10-10, va bene?
1: Sì. È il momento quark che si prolunga.
0: Si
1: oggi.
0: Prolunga. Diteci un animale e parliamo di quello.
1: Dobbiamo parlare delle pupille rettangolari.
0: Ah, no, le pupille,
1: di pecore e capre. Perché hanno le pupille rettangolari.
0: Allora, il muflone e le pecore e le capre hanno
1: la pupilla rettangolare.
0: Ma tu scusa, tu ti metti a guardare negli occhi non una donna,
1: spesso.
0: Ma
1: io
0: le capre.
1: Guardo le capre e le pecore negli occhi.
0: Cioè, io lo scopro adesso all'età che ho che hanno le pupille rettangolari.
1: Perché hanno una visione grandangolare dai 320
0: panoramica.
1: Ai 340 gradi, sì, esatto.
0: Ma lo sai che almeno nel mio cellulare mi hanno tolto la foto panoramica?
1: Perché non è una capra.
0: Sì. No, un tempo si poteva fare.
1: Lo so.
0: Non si può più fare, almeno
1: più
0: nel
1: fare.
0: Mio. Che è successo? Quando questi aggiornamenti che ti tolgono le cose più belle che abbiamo nel cellulare.
1: Quindi non si può fare.
0: Non si può fare, quindi mi prendo una capretta.
1: No,
0: forse.
1: Muflone.
0: Un muflone che ci vuole, lo porta al guinzaglio. Se ne vedono tante in giro,
1: figurati.
0: Al guinzaglio.
1: Hai voglia.
0: Ivano Fossati.

0: Che dolce, Olivia Dean, vero? Sta bene dopo il caffè?
1: Sì, così. Benissimo. L'ammazza caffè.
0: Ammazza tutti, ecco. Sì. Allora, visto che c'è Alessandro, io appena lo vedo penso al muflone, quindi al documentario, a Quark. Sì. Però tu devi far quello nella vita.
1: Infatti, perché l'ho fatto per un po' di tempo. Sì, mi esce bene.
0: Devi studiare un po' di più,
1: sì, sì,
0: per quanto riguarda gli animali.
1: Evito.
0: Evito proprio. Sì. Allora, tu sai, non so se sai o meglio.
1: L'ho saputo poco fa.
0: Appunto. Sì. C'è un animaletto, la salamandra messicana, chiamata comunemente axolotl. Non so come dicono i messicani questa parola. Va bene, è diventata l'animale domestico di moda. Allora, è abbastanza lunghetto, sta nell'acqua, no?
1: Sta nell'acqua. Sta nell'acqua.
0: Può uscire dall'acqua.
1: Certo che può uscire. No.
0: No, ok, sta nell'acqua. È diventato di moda perché ha di tutti i colori, cioè va dal rosa, violetto, al beige, al dorato. Sì. Però ti dovresti informare meglio, perché se una cosa va di moda, dobbiamo documentarci sul pezzo. È lunga circa 23-28 centimetri, quanto medimo. Ecco, ci sono esemplari che raggiungono anche i 30-40 centimetri. Sono veramente particolari, sembra però che abbiano sempre il sorriso. La bocca che sorride, gli occhi un po' meno. Comunque andatela a vedere, non se state guidando, axolotl. Tra le altre cose, aspetta che ritorno sulla notizia, perché dice che è l'animale sacro era degli aztechi. Ricorda che non è aztechi.
1: Aztechi,
0: capito? Vabbè, complicato. Comunque oggi momento Quark fino alle 13, poi cambieremo argomento. Va bene, così scopriamo anche noi qualcosa.
1: Ma certo, una puntata bestiale.
0: Bestiale.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: adesso, ma dopo il talisman la Rosana è sparita. Che fine ha fatto? No, cerchiamola. Rosana,
1: il talisman. Non tutti i talismani portano fortuna.
0: Allora, nel mentre io capisco che fine abbia fatto Rosana.
1: Io do qualche aggiornamento.
0: Tu dai qualche aggiornamento.
1: Tu intanto vai alla ricerca di Rosana. Nel frattempo abbiamo delle code per incidente. Incidente che si è verificato allo svincolo di Fidenza in A1 in uscita da Milano. Ci sono appunto al momento delle code. Poi abbiamo rallentamenti per materiali dispersi sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, terminati invece quelli tra Cavenago e Trezzo, anch'essi causati da materiali dispersi in direzione di Brescia. Terminati anche i rallentamenti sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est. Ricordiamo ancora l'incendio in A14 in Scarpata tra Vasto Sud e Termoli all'altezza del chilometro 459.
0: Allora io ti vorrei ricordare che Rosana ha collaborato anche con gli articolo 31, non so cos'è, ti ricordi quel pezzo? Ma ce l'abbiamo.
1: Non so cos'è.
0: No, ora te lo faccio sentire perché te lo ricorderai. Sì. Ha duettato pure con Zucchero nel brano Blu. Lo che sueño. Vabbè. Sì. Comunque è ancora attiva, scrive lei, pubblica musica, non in Italia, da noi non ci arriva più niente, però
1: più niente,
0: è celebrata in Spagna.
1: Bene.
0: Capito?
1: Sappiamo che ancora lavora, insomma. Sì.
0: Allora, stanno arrivando diversi messaggi per quanto riguarda questi animali, al momento Quark, finché Alessandro è Quark.
1: È Quark.
0: Documentario, scopriamo qualcosa in più sugli animali. C'è chi ci scrive, ma lo sapete che nel mio paese c'è un signore

0: che porta a spasso il maiale.
1: Sì.
0: Ecco, a quanto pare sono in tanti.
1: Sono in tanti, perché se aprite internet e digitate maiali al guinzaglio, esce fuori di tutto. Gente,
0: e non
1: che poi
0: solo
1: in quartieri via del Corso,
0: certo,
1: ai Barioli, col maiale al guinzaglio. E c'è anche la pettorina al guinzaglio per il maiale.
0: Incredibile,
1: apposito.
0: Se andare a vedere è tipo una corda, no? Soprattutto le corde. Però ci sono pure quelli che sembrano i guinzagli pari pari, pettorine dei cani.
1: Cani, esatto.
0: Allora, tu mi hai detto che hai conosciuto una persona aveva in casa questo maiale.
1: Questo maiale, che è un animale pulitissimo.
0: Scusa, noi diciamo, ma sei proprio un maiale quando ti sporchi,
1: i
0: no?
1: I maiali si rotolano nel fango e si sporcano, ma loro vorrebbero lavarsi perché hanno bisogno di acqua e lì hanno il fango, purtroppo.
0: E quindi è per quello che noi diciamo sono sporchi. In realtà, se li mettiamo in un altro ambiente,
1: sono pulitissimi.
0: Vabbè, quello chiunque, però, scusa.
1: No, ma il maiale, soprattutto con il fatto che uno pensa che è sporco, immaginatelo invece dentro casa, gli fai il bagnetto,
0: non lo toccare,
1: gli piace
0: nella
1: l'acqua.
0: Tua vasca fai il bagnetto al maiale.
1: Io non ce l'ho, però farei una vasca apposita,
0: una vaschettina, te la metti fuori in giardino,
1: porca
0: magari.
1: Vasca.
0: Vai con la musica, che è meglio.

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento e adesso gli aggiornamenti dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Grazie, buona giornata da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia, tra Pieri e Milano Est in direzione Brescia, sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Trafficato anche il tratto Emiliano dalla 14, Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13, Bologna-Padova, registriamo code in direzione di Ancona. Flussi intensi anche sulla 1 Milano Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima si procede a rilento in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 15 minuti. Rimaniamo sulla 1 ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, dove ci sono code per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto. I tempi di percorrenza al momento sono di circa 15 minuti. Ci spostiamo poi sulla diramazione Roma Sud, dove per il traffico presente sulla viabilità esterna registriamo un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Dopo un momento così alto di musica non possiamo parlare di quark, mufloni, gnu e quant'altro, però
1: lo gnu.
0: Che
1: momento,
0: succede?
1: Momento quark.
0: Sì.
1: Lo gnu è un grande mammifero erbivoro della famiglia dei bovidi, diffuso nelle savane africane. Noto anche come antilope, gnu è famoso per il suo aspetto che unisce caratteristiche di diverse specie. Muso di mucca, criniera di cavallo e cornea di bufalo.
0: Ma scusa, lo gnu è quello che sputa?
2: No, io sapevo che veramente era fosse il lama.
0: Max,
2: buongiorno, ben trovati. Buongiorno.
3: Ragazzi, siamo alla allo zoo.
2: Allo zoo, sì. C'è il cane.
0: Aiuto, chi lo non fa, il so tacchino? Che cosa uscirà.
2: Un fauco al tacchino, perché il famoso film. Sì. Chi è che doveva fare il tacchino?
0: E come fa il tacchino, scusate?
2: Il tacchino... Glo-glotta.
0: Mamma mia.
2: Caccia al tesoro di felice memoria dei villaggi turistici. Qual è il verso del tacchino? Il gloglottare. Mamma mia.
0: Gloglottare?
2: Credo che sì, guarda.
0: Comunque, allora, chi è che sputa? Solo i lama? No, ci sono gli altri che sputano.
1: Certe persone
0: sì, sputano.
2: In effetti qualcuno...
0: Anche quando parlano, che è un schifoso.
2: Sì, diciamo che lì io dico sempre che correggono la consumazione. No, ma non è a parte gli scherzi. Però io sapevo il lama che sputasse, anche lo gnu sputa.
0: No, non lo so, intelligenza artificiale, lo gnu sputa.
2: Sì, capirai.
1: Vediamo.
0: Scusate, aspetta.
1: Vediamo se
0: ci dicono che sputa. Sì. Lo gnu non sputa.
2: Vedi?
0: Molto
2: buon appetito a tutti quelli che stanno per mangiare, tutto a posto.
0: Sì. Stai pensando ai lama e agli alpaca. Che belli
2: gli alpaca. Il famoso divano di alpaca.
0: È pregiatissima la loro
2: pelle.
0: Pelle?
2: Sì, in effetti sì. Purtroppo agli animali. Questi non ce ne vorranno, purtroppo.
0: Però si leva il pelo più che la pelle, si leva il pelo perché d'estate fa caldo pure per loro e quindi in realtà si alleggeriscono.
2: Quindi dopo lo gnu e l'alpaca stiamo andando sulla deriva della pura lana vergine. Non c'è problema.
0: Certo. Tu sai che la lana mirina, quella là, insomma, anche d'estate si utilizza. Qual è quella che si utilizza di più?
2: La lana vergine. Quella si usa poco. Anzi, non si usa mai.
0: Beh,
2: non lo so.
0: Ho paura di dove stiamo andando.
2: No, qual è la lana diffusa? Perdonami, giuro che mi sfugge.
0: Aspetta, quella che si utilizza anche d'estate, su.
2: Ah, il cashmere.
0: Lana d'estate. Intelligenza artificiale. Stiamo facendo tutto live.
2: Allora, il mio ricordo è la lana cotone, sai, la maglia dentro fuori. Ti ricordi?
1: Esatto,
0: lana merino assorbe l'umidità e rinfresca il corpo.
2: Ah, la lana merino, certo, la lana merino.
0: Capito? Perché uno può pensare la lana d'estate, ma che sei matto, in realtà è un'ottima scelta per il clima caldo.
2: Sì. Ricordo.
1: Bene.
0: Muflone, cosa vuoi fare?
1: No, non so, io vorrei salutare a questo punto perché è arrivato lui, è arrivato Max, lo capo.
0: È arrivato l'arrodino di
2: donne.
0: Max.
2: È arrivato Massimino, eccoci qua.
1: Bene.
0: Va bene, Ale, grazie.
1: Grazie a te, cara.
0: Salutaci mufloni, come
1: no, adesso vado. Sì,
0: va bene. Vai a mangiare.
1: Vado a mangiare. Ciao,
0: grazie,
1: ragazzi.
0: Ciao. Noi tra poco siamo qui.

0: Allora, per stasera pensavamo
1: sì,
0: cinema,
1: certo.
0: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
1: come no?
0: I poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
2: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
3: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
4: Ore 13.
5: GR1.
6: Ecatombe Venezuela, 1700 morti, 16 sono italiani, oltre 70.000 dispersi, salvato un bambino dopo 6 giorni. Stati Uniti-Iran, regge la tregua ma resta l'incognita dei colloqui in programma in Qatar. La premier Meloni, infrangere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra, in aula la legge elettorale e le opposizioni, è incostituzionale. Vi prego, fermatevi, appello del Papa e le Lefebvriani, non ordinate i vescovi o sarà scisma. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, al telefono dicevano facciamo la storia, il conduttore non mi faccio intimidire. Comprare dalla Cina costerà di più da domani, la nuova tassa europea, 3 euro sui mini pacchetti e intanto rallenta l'inflazione. Il caldo alle ore contate, è ancora 25 città da bollino rosso, ma sono in arrivo temporali e calo delle temperature. Cresce l'attesa per il concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 biglietti venduti e centinaia di fan accampati da giorni. Mondiali, fuori Germania e Olanda, oggi tocca a Francia e Norvegia, Wimbledon, Sinner, avanti con il brivido, in campo altri 6 italiani.
7: Rai Go Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah, no, anzi...
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Michael è sempre Michael, non c'è niente da fare.
1: Che disco è stato questo?
0: Fantastico.
1: Ragazzi, non a caso è entrato nella storia, quel Thriller che conteneva questo Baby Be Mine, credo che fosse la seconda traccia del lato B, perché all'epoca, sai, tra chi aveva il vinile c'era la sfida,
0: certo,
1: sulla sequenza delle canzoni, a indovinarlo, a ricordarla, più che altro a distanza anche di oltre 40 anni, insomma, vorrei dire.
0: Altro che bello, bello, bello.
1: Ben trovata.
0: Vecchi tempi, ben trovato anche a te. Sei muflone o gnu?
1: Sono maiale, sicuramente. Buongiorno, ben trovati da Max Locafaro in questo momento.
0: Questo è lo spirito giusto per arrivare insieme alle 15.
1: Per quello che ti riguarda,
0: certo.
1: Per quello che mi riguarda invece fino alle 17 facciamo questa bella
0: felice
1: maratona. Ma guarda l'entusiasmo che sprezzo da tutti
0: ma
1: i pori.
0: Certo,
1: ma soprattutto
0: tutti
1: perché
0: proprio
1: c'è Alessandro Adriani con me, guardalo lui, lo scarsicrinito ipertricotico. Alessandro Adriani alla parte tecnica. Ci facciamo compagnia con te fino alle 15.
0: Sì.
1: Mi stava venendo spontaneo da fare Iso Weekend, invece
0: no,
1: non siamo
0: non
1: affatto.
0: C'è, non c'è,
1: Iso
0: anche
1: Weekend
0: perché
1: tornerà.
0: Non è weekend, siamo a martedì, quindi voglio dire.
1: Iso ferie questa.
0: Sì.
1: Allora, la condizione del traffico che raccolgo in eredità da parte del maestro Alessandro De Gerardis, che salutiamo in modalità com'era lui, alpaca. Allora, sulla 1 tra il bivio con la fine Complanare per Piacenza e Fiorenzuola c'è stato un incidente al chilometro 71 della, allora cerchiamo di risalire alla notizia, al chilometro 71 della carreggiata sud verso Bologna, e sta provocando coda di un chilometro con tendenza all'aumento. Poi invece parliamo della uscita di Fidenza per le provenienze da Milano, anch'essa interessata da un incidente. Si è trattato di un'auto che è andata contro la cuspide. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anzi no, ve ne sono, perché in questo momento è stata aggiornata la notizia che l'uscita di Fidenza in quanto tale per le provenienze da Milano è proprio chiusa a causa di questo incidente, e ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Invece sul tratto Sasso Marconi bivia 1 variante di Valico ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Sulla Bologna-Taranto, prudenza se foste in viaggio nei pressi del tratto Vasto Sud-Termoli, perché c'è un incendio divampato da quelle parti e il fumo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità in entrambi i sensi di marcia. Quindi siate prudenti sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli.
0: Mamma mia, come mi sei in forma oggi!
1: Hai visto, sì.
0: Allora, tu mi sei anche molto di moda, perché hai questa magliettina verde...
1: Verde acqua, la famosissima verde acqua.
0: Verde acqua è
1: che
0: questa?
1: Che non sei capito? Beh, sì.
0: Dici?
1: Diciamo un pistacchio sbiadito, non lo so.
0: Il colore dell'estate 2026, chic, fresco e felice.
1: Qual è?
0: Sembrerebbe il verde mare di Corsica, quindi è un po' più celeste, non questo verdino un po' che è andata male.
1: Questo è un po' verde, sai cos'è? È il verde acqua di piscina che praticamente deve ancora cominciare la propria attività. È presente un po' così.
0: Sì, appunto. Dai che c'è Clara.
2: Cosa c'è?

0: Material lover, l'amore materiale? Un amante materiale, quello che vuole solo i soldi.
1: Perché anche quello è amore, lo sai, no?
0: Certo, certo. Senti qui che ci dicono.
1: Che ci dicono?
2: Vabbè, viva la Puglia, viva Iso, viva tutti voi.
1: Adesso, ragazzi, mamma mia. Per un attimo
0: giusto.
1: Ho tremato sul viva la Puglia, lì per lì. Ho pensato alle reminiscenze della scuola, del liceo.
0: Ma dai!
1: Allora, sulla 1 sì. Tra il bivio con la fine complanare per Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, aumenta la coda provocata dall'incidente avvenuto verso sud al chilometro 71, siamo a un paio di chilometri di coda con tendenza all'aumento, mentre sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate c'è una coda al chilometro, o meglio provocata dal veicolo fermo in avaria al chilometro 38 della carreggiata sud. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non mi pare ci siano particolari criticità di cui darvi conto. E allora di cosa ci parli?
0: Allora, intanto voglio salutare una nostra ascoltatrice, Fatima. Sta andando a Cortona. Tu sai che noi in Italia abbiamo Cortona che sta in Toscana, Cortona che ci sta in Abruzzo, poi che ci abbiamo Tortona
1: che è in Piemonte.
0: Ce ne abbiamo un'altra simile.
1: C'è pure Cortina, ma non c'entra niente.
0: Però con Ortona, che finisce con Ortona, che altro abbiamo in Italia? Secondo me c'è qualcos'altro.
1: C'è ancora?
0: Riflettiamoci.
1: Sortona, vediamo un po' se Sortona esiste.
0: Ma che Sortona? Sorciona? No, dai. Comunque, questa mattina, quando sono arrivata qui a Saxarubra, nel fantastico parcheggio della RAI, stavo notando che inevitabilmente i parcheggi a mezzogiorno ce ne sono pochi e quindi la gente ti insegue con la macchina. È una cosa che io non sopporto, però.
1: Perché
0: in generale, cioè, ti inseguono, tu sei magari, no? Fai conto a piedi.
1: Sì.
0: Ok,
1: stai raggiungendo
0: la tua auto, c'è la macchina dietro che ti si in pratica attacca dietro al tuo sedere.
1: Ma senza chiederti che fa, esce? No, senza così.
0: Ma perché non si fa questa? È un po' di educazione.
1: Sembra anche una cosa che comunque possa essere plausibile il domandare: "Mi scusi, sta uscendo?"
0: Sta uscendo? A me una volta uno mi ha guardato malissimo, aveva delle chiavi in mano, ha chiesto: "Ma perché ti sembra che sto uscendo?" Ma così
1: pure
0: mi ha risposto, capito? Cioè, calma e sangue freddo.
1: Io invece ho una sorta di veramente di sensazione quasi orgasmica dopo tre ore che cerchi parcheggio, lo trovi e c'è qualcuno che arriva lì, tomo, cacchio, che ti dice: "Ma che fa, esce?" E io dico: "No."
0: Ho
1: proprio
0: lì.
1: Cioè, sì,
0: vabbè,
1: perché alla
0: capito,
1: fine ragazzi,
0: però.
1: I
0: peggiori però sono quelli che si mettono là dicendo: "Sono arrivato prima io", quando in realtà non è così, perché tu stavi poco indietro. E non si fa,
1: ce ne sarebbe da dire di cose del genere,
0: capito?
1: Perché in effetti sono anche quelli che addirittura scendono dall'auto, o meglio fanno scendere dall'auto il compagno, la compagna: "Mi tieni il posto che faccio il giro del palazzo?"
0: Lo faccio. Sì, dai, un attimo,
1: attimo.
0: L'ho trovato magari dopo mezz'ora che stai sclerando nella capitale, ecco, là l'hai trovato, dici un attimo.
1: Quando è un attimo,
0: ma
1: non
0: si
1: quando
0: può fare?
1: Credo che non si possa fare.
0: Ora lo andiamo a cercare subito. Vai.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Rai Isoradio.

0: Warren. Quanti anni ha questo artista, Max? Tu che mi sai tutto.
1: Guarda,
0: dimmi quante ne ha, se ho trovato l'uomo giusto, va?
1: Ma ti dirò, sai che potrebbe essere in effetti
0: sì,
1: al caso
0: Toy
1: tuo?
0: Boy.
1: Vabbè, Toy Boy, insomma, adesso proprio no, però insomma, uno che c'ha la.
0: Quanti anni la limousine, i soldi.
1: Bah, esatto.
0: La casa con la piscina va benissimo, dai.
1: Anche quello è amore, eh?
0: Anche quello è sempre amore.
1: 25 anni.
0: 25, un Toy Boy, cucciolo.
1: È nato nel 2000, cioè, capito?
0: Per avere il secondo figlio.
1: Tutto a posto.
0: Allora, sentiamo qui il nostro amico, eh?
1: Sì.
2: Buongiorno Serena, buongiorno Max.
1: Serena,
0: scusa,
1: tu oggi sei Serena.
0: Serena.
1: Complimenti al nostro Raffa. Che lui, allora, c'è Sara qui con noi.
0: Oggi Sara,
1: Sara
0: è Serena.
1: Lucarini, che è molto serena, in effetti.
0: Molto
1: da volto si vede.
0: Certo,
1: comunque,
0: che sono serena. Sì.
1: Raffa si riferiva al non occupare i parcheggi, carico scarico merci nei pressi dei vari negozi, più alimentari piuttosto che farmacie e quant'altro, perché in effetti molto spesso coloro, come nel suo caso, che guidano automezzi con merci deperibili, che sotto il caldo, insomma.
0: Ma certo, non è che ti puoi mettere a un chilometro di distanza, e questo mi sembra giusto.
1: Sono fatti appositamente quei parcheggi davanti ai negozi,
0: certo,
1: davanti alle farmacie, proprio per consentire il carico scarico merci. Invece, guardi, un minuto, quattro frecce e spariscono. Molto
0: spariscono, ecco appunto. Ah. Mentre non è possibile riservare e ottenere un posto auto pubblico a piedi, cioè quelli che scendono, occupano un parcheggio, ok, poi arriva l'altra macchina, ah no, devo entrare, no, l'ho preso io,
1: si chiama
0: a piedi non si potrebbe
1: fare. Si chiama
0: fare.
1: Occupazione di suolo pubblico.
0: Sì, tanto che il codice della strada prevede che i parcheggi siano destinati ai veicoli e non ai pedoni. Cosa si rischia? Attenzione!
1: Sì.
0: Occupare fisicamente uno stallo per un'altra auto è considerato occupazione abusiva di suolo pubblico. La multa va dai 173 euro ai 694 euro. Secondo me non lo facciamo più.
1: Ecco, mi sa tanto che sapendo la sanzione uno meglio che ci pensa
0: lasciamo
1: due o tre volte.
0: Lasciamo perdere.
1: Senti,
0: ovviamente eccezioni, Max, tollerate.
1: Sì,
0: il buon senso,
1: sono?
0: No?
1: Sì,
0: che
1: certo.
0: Viene applicato solo per manovre rapide, pochi secondi in cui un passeggero scende per facilitare l'ingresso dell'auto. Vedi quelli che dicono vieni destra a sinistra.
1: Il famoso caffè o il famoso le sigarette, guarda il tempo, le sigarette e ritorno. Invece diamo conto delle code presenti sulla 1 tra il bivio con la fine Complanare per Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, il tutto per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 71 e 200, ha visto coinvolti un'auto e un camion, traffico che scorre sulla sola corsia di sorpasso ed ecco motivata la coda a partire dal chilometro 68 e in effetti sono 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento. L'uscita di Fidenza per le provenienze da Milano è chiusa ancora, è chiusa a causa dell'incidente di cui abbiamo dato notizie. Ci sono code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna provocate da questa chiusura istituita e poi le code per traffico intenso sulla Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 13 verso Ancona.
0: È finita la lista della spesa del traffico?
1: Beh, tutto sommato, anzi, che ti dirò,
0: dai.
1: Con tutti i dovuti scongiuri mi sembra essere una situazione abbastanza.
0: Non ci lamentiamo. Allora, è ritornato Francesco Renga?
1: Sì.
0: Insieme alla Giusy Ferreri?
1: Non dovrei.
0: Eccoli.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: David Bowie portò questo brano al Festival di Sanremo nell'86.
1: Fu ospite il Duca Bianco nel 1986.
0: Wow.
1: Già, quando Sanremo, come dire, ospitava personaggi di
0: quando
1: questo
0: Sanremo
1: calibro.
0: Era Sanremo.
1: Sì, senza nulla togliere a quelli che poi sono comunque seguiti dopo. Però, ragazzi, Freddie Mercury con i Queen, ma cosuccia così.
0: Ma così, insomma, avevamo
1: si trovavano
0: ospiti piccoli.
1: In Riviera, dice, ma sì, andiamo a far finta di cantare, perché poi ci fu la polemica famosa
0: sì.
1: con Freddie Mercury che fece volare il microfono per dimostrare che non stesse cantando dal vivo e si mise prima il telefono in tasca e poi lo fece cadere
0: perché
1: per
0: un
1: terra,
0: tempo
1: perché...
0: andava il playback oggi invece fortunatamente abbiamo un po' tolto questa moda del playback e abbiamo invece tutte le altre tecnologie che ti modificano la voce però.
1: E quindi parliamo del cosiddetto vocoder o quello che
0: ebbene
1: sia insomma.
0: Sì, ebbene sì.
1: Allora diamo buone notizie perché è stata riaperta l'uscita di Fidenza sulla 1 per le provenienze da Bologna, quindi buonissima notizia, e anche l'incidente stesso è stato risolto, quindi l'auto coinvolta rimossa e messa in sicurezza, ma ne sono accaduti altri due. Uno sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova al chilometro 5. L'altro è avvenuto sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, coinvolte due auto al chilometro 205 della carreggiata sud. In merito a quello avvenuto invece al chilometro 71 e 200 tra il bivio con la fine Complanare per Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, sta ancora provocando coda a partire dal chilometro 68, siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento. E Autostrade per l'Italia adesso ha diramato anche il percorso alternativo, ovvero uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria, mentre adesso già giungono notizie di code provocate dall'incidente di cui davamo conto poco fa, quello avvenuto verso Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi al chilometro 205, c'è già la coda di 3 km con tendenza all'aumento.
0: Allora stiamo vedendo anche qua nei grandi schermi televisivi,
1: sì.
0: Emergenza caldo, Ministero Salute, 25 città da bollino rosso, e proprio di questo parliamo adesso, delle temperature alte, bisogna stare attenti anche ai nostri smartphone, alle nostre batterie.
1: Sì.
0: A me tutti gli anni ancora non mi è capitato, ma mi si surriscalda la batteria e quindi tendo a togliere la mascherina che di solito portiamo durante l'inverno. Tu lo fai?
1: Diciamo che molto spesso accade che ti inviti anche addirittura a spegnerlo proprio, perché in effetti
0: sì,
1: ha raggiunto una tale temperatura che comunque o non carica più se è sotto carica, oppure che davvero bisogna spegnerlo perché ha raggiunto il livello
0: oppure
1: di batteria troppo alto.
0: Oppure spingi un tasso e te ne fa un altro, capito?
1: Sì,
0: cioè questo è il problema.
1: Sì,
0: ecco.
1: Senza dubbio.
0: E non solo, stavo notando, io non lo sapevo, ma mi ha scioccato un po' la cosa, però è così, nel Regno Unito, per dire, dove le temperature stanno raggiungendo picchi di 39 gradi, una delle compagnie ferroviarie ha detto che il caldo estremo può causare la dilatazione e la deformazione delle rotaie addirittura. Quindi per questo diciamo che d'estate si viaggia un po' più lentamente per garantire la sicurezza del servizio. Beh, direi insomma.
1: Perché il passaggio andrebbe a surriscaldare ulteriormente il binario stesso.
0: Incredibile. Allora adesso da qui dalle temperature alte, vi è mai capitato di lasciare qualcosa in macchina? Ve lo siete scordato e la puzza non se n'è più andata?
1: Capirai.
0: Cioè?
1: Per quello che mi riguarda io due volte, una volta mi si è sciolto il ghiaccio mentre trasportavo all'interno di una...
0: Acqua.
1: Sì, però insieme al ghiaccio c'erano le cozze.
0: No,
1: e portavo le cozze da Taranto in un contenitore di polistirolo.
0: Non l'hai
1: il
0: più
1: contenitore,
0: fatto.
1: Ma mai più, ma nella mia vita proprio. Dicevo, ma portaci le cozze ragazzi, venite giù, ve le invito a mangiare giù.
0: Direi di no. Sì, anche perché magari col viaggio si rovinano pure.
1: No,
0: beh,
1: si conservano,
0: c'è.
1: Ma più che altro è accaduto questo incidente che la cassetta di polistirolo si sia rotta e il ghiaccio, che ovviamente sapeva di cozze, inondato tutta l'auto, che ovviamente per

0: sei mesi, no, malgrado due volte il lavaggio da tappezzeria, tutto
1: nulla,
0: il resto.
1: Nulla, ecco. A voi è mai capitato? 348 103 1010.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Questa The Wave, l'onda, seguiamo l'onda, ci state dentro l'onda di Rai Zo Radio, ancora buon viaggio da Max Locafaro insieme a Sara Lucarini a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a ciò che avviene ed è accaduto sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, nello specifico sulla 1, tra il bivio con la fine Complanare per Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. L'incidente accaduto al chilometro 71 e 200 sta ancora provocando coda a partire dal chilometro 65, siamo a 5 km di coda con tendenza all'aumento, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo, uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Va un po' meglio di pochissimo tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, perché qui l'incidente è accaduto al chilometro 205, sta provocando coda a partire dal chilometro 200, quindi siamo a 3 km di coda con tendenza all'aumento.
1: Allora, stiamo parlando di tutte quelle cose, soprattutto cibi, perché no, che abbiamo lasciato in macchina sotto il sole, ok? Tu le cozze, sì. No? Si è rotta e quindi l'odore di cozze.
0: Il ghiaccio.
1: Il ghiaccio terribile.
0: L'odore di cozze,
1: ecco,
0: mamma mia.
1: Io proprio recentemente dovevo venire qui in Rai, sì. Avevo preso da casa l'immondizia, l'umido.
0: Sì. Dico, pure, ma neanche la plastica, no. Quindi pure l'umido.
1: Vado a buttarlo, non vi dico che odoraccio quando sono rientrata in macchina dopo la diretta.
0: Cioè, è rimasto in macchina dalle 9, quando si è arrivata qui, le 10 che si è arrivata qui, praticamente fino alle 3.
1: Fino alle 3, cioè puoi immaginare l'odore.
0: Anzi che hai trovato soltanto l'immondizia e non altro.
1: Non ho guardato bene, mi auguro.
0: Vai.
1: Sentite
0: lavato,
1: qua un nostro ascoltatore.
0: Sì, che dice?
2: Facciamo braciata.
0: Dove?
1: Sì.
2: Rimane una confezione di pollo dentro la macchina.
1: No.
2: Nei due giorni successivi non potete capire. Mosche, moschini, mi permetti, è uscito fuori di tutto da quella scatola, da quel contenitore.
1: Cioè, veramente bisogna stare attenti. Quando è il cibo, soprattutto in macchina sotto al sole, veramente bisogna ricordarci le cose.
0: Guarda, Giulia ci ha mandato un messaggio,
1: sì?
0: Al 348 103 1010, un vocale, all'interno del quale dice: mi avete sbloccato un ricordo,
1: sì?
0: Che anche lei ha avuto questa disavventura lasciando un coniglio dentro l'auto.
1: No, povero il coniglio, come te lo sei scordato?
0: Sì, è rimasta per 3 giorni, tra l'altro tu sei bene male 6 ore la immondizia, sì. Lei 3 giorni,
1: no,
0: il coniglio
1: era umido da buttare, è una cosa, il coniglietto poverino. Ecco, queste cose avvengono perché facciamo troppe cose insieme comunque.
0: Meno male che l'hai detto tu,
1: certo.

0: della signora in macchina che è stato lasciato
1: Giulia.
0: Era da mangiare, esatto. Semplicemente non
1: sentite
0: era
1: un
0: tipo...
1: sentite un po', allora.
2: Ma no ragazzi, mi avete frainteso, sono Giulia, il coniglio era un coniglio da cucinare, non era un coniglio vivo, no.
0: Ok, però da quel momento non ne hai più comprato,
1: non ne hai più mangiati neanche, più che altro.
0: Allora c'era anche quest'altro messaggio: non potete immaginare l'odore che può fare un banale sacchetto di patate dimenticato nel baule. A me è capitato ed è stato un incubo, perché questo sacchettino era rimasto sotto ad altro materiale, quindi non si vedeva, ma nella macchina si era diffuso un odore terrificante, immagino. E poi per smaltirlo sono servite settimane di continui lavaggi. Mi state facendo ricordare che devo lavare la macchina.
1: No, ma io infatti guarda, in quell'occasione lì, così come anche in un'altra occasione quando mi si è rotta una bottiglia di vino in auto, l'odore rimane proprio nel tessuto dei sedili, ma pregni, cioè ho dovuto lavare la tappezzina due volte dopo mesi ancora che sapevo di cozze e vino.
0: Scusa,
1: sembrava che avessi fatto bisboccia.
0: Questa bottiglia di vino la dovevi regalare a qualcuno, non è arrivata a destinazione o l'avevi comprata per casa?
1: No, era comprata per portarla a casa.
0: Ah, ok.
1: Come dire, la classica cassetta di vino che uno purtroppo magari, no? Dice sì, ho messo in sicurezza e invece poi senti...
0: Mannaggia.
1: Magari sarà successo un sassolino.
0: Tra le altre cose anche poi il vetro da tirar fuori, no? Cioè la bottiglia di vetro, no? Anche
1: esatto,
0: di plastica.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Io non so voi, ma a me è capitato anche di andare a fare la spesa e di lasciare la spesa in macchina per poi rientrare a casa e dopo un'ora dire: ma la spesa dov'è?
1: Ah, se per questo, guarda, a quanto pare anche hai googolato poco fa sul motore di ricerca, sembra che non sia la sola in questa
0: attività giungla
1: di macchini.
0: No, infatti le cose più scordate in macchina sono buste della spesa,
1: vedi?
0: Medicinali e cosmetici, ticket del parcheggio ricevuto e chi se ne importa, è carta. No?
1: Beh, direi
0: che ti importa.
1: Neanche, cioè.
0: Ecco, però invece gli oggetti personali di valore più scordati: il telefono,
1: il caricabatterie,
0: le chiavi, occhiali da vista e da sole e le chiavi anche dell'ufficio. Quindi tu arrivi là alla porta dell'ufficio e ha lasciato le chiavi in macchina.
1: Molto spesso, vedi, un tempo si diceva anche l'ombrello, oramai proprio.
0: Chi lo usa più? Ormai si va così, no?
1: Senti,
0: alla
1: prima
0: giornata
1: di lasciarvi all'ascolto della musica, diamo conto ancora purtroppo della coda presente sulla 1 verso Bologna tra il bivio con la fine complanare per Piacenza e Fiorenzuola dovuta all'incidente accaduto al chilometro 71-200 e c'è la coda a partire dal chilometro 65 con indicazione del percorso alternativo, ovvero uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria.
0: Dai, Max!
1: Sembra una sai di quelle da Gianni Morandi, dai che ce la fai!
0: dai che ce la fa pure Shakira, dai che si balla un pochino, in macchina, alzate il volume di Iso Radio.

0: Tommaso Paradiso con l'Isa Novità, agitare Coca-Cola su Raiso Radio, 7 minuti dopo le 14. Ancora buon viaggio, buon martedì 30 giugno da Max Locavaro insieme a Sara Lucarini a tenervi compagnia con Sara fino alle 15 e con me fino alle 17. La condizione nel traffico in questo momento è ancora un po' complicata. Sulla 1 tra il bivio con la fine conplanare per Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna a causa dell'incidente accaduto al chilometro 71 e 200, c'è la coda di 6 km con tendenza all'aumento a partire dal chilometro 65 con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo: uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora sull'autosole tra il nodo con la 24 e il bivio con la diramazione Roma Sud verso Napoli, qui c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria che però è stato rimosso e messo in sicurezza, ma c'è ancora la coda di un chilometro. Mentre sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti anche in questo caso sono provocati da un veicolo fermo in avaria. Noi abbiamo approfittato delle canzoni per andare a prendere un bel caffettino. Senti un po'.
1: Te lo sei preso questo da solo, veramente.
0: Tu non lo l'avevi già preso. L'avevi già preso. Io non sono
1: com'è
0: mai
1: il discorso? Ma è meglio in due, cioè di non fare le cose da sole, sempre meglio in compagnia, no?
0: Quello sempre. Qualsiasi cosa.
1: Allora, come scommettere anche sui ritardi dei treni? Sì. È nata una piattaforma che permette agli utenti di scommettere sul ritardo con cui arriveranno i convogli della Deutsche Bahn, cioè siamo quindi in Germania, no? Deutsche Bahn. Sì. E di altre compagnie ferroviarie europee.
0: Sì.
1: Più la previsione si avvicina all'orario effettivo di arrivo, più punti si accumulano.
0: Ah, addirittura, cioè, c'è la tessera punti per il supermercato, quella del benzinaio, adesso c'è la tessera punti per indovinare il ritardo dei treni.
1: La particolarità è che non si utilizzano soldi reali, meno male, ma una valuta virtuale chiamata ironicamente CAB, rendendo il progetto un esperimento satirico e non un sito di gioco d'azzardo, ovviamente. No? Quindi si scherza su una problematica, i ritardi ci stanno, ma li facciamo anche noi i ritardi? Sei più ritardatario o puntuale tu?
0: Io sono proprio quasi maniacale per il mio anno.
1: Guarda,
0: la mia puntualità.
1: Allora mi spaventi. Sì, no, sì. Quelli così non li sopporto, però,
0: capito,
1: fatelo dire.
0: No, adesso,
1: un minuto di ritardo non succede nulla,
0: no, non sono di quelli che si lamenta, però io ci tengo,
1: ci tiene.
0: È una forma di rispetto ed educazione, ma non perché poi dice ah, quindi arrivare in ritardo significa essere riguardosi. No, però per me è una forma di rispetto e di educazione.
1: Allora,
0: che non
1: io ritengo che quei 5 minuti di ritardo ci possano essere. 5?
0: Sì.
1: Già se arrivi a 10:15 stai veramente, no?
0: Guarda,
1: esagerando.
0: Posso dirti, bisogna soltanto preoccuparsi quando quel ritardo, il ritardo diventa di un paio di settimane.
1: Vabbè, sciocco. Mi è sciocchino. Beh, ma ultimamente si fanno pochi figli, quindi questa problematica
0: ma
1: non
0: meno
1: c'è.
0: Male. Cioè,
1: come meno male?
0: No, nel senso.
1: Viva i figli, viva le nuove
0: nascite,
1: viva
0: la natalità, ma sì, viva.

0: Prima di partire per un lungo viaggio, pensa a quello che hai messo dentro la valigia, perché ti scordi sempre qualcosa. Io sempre il caricabatterie, è una di quelle cose che non ricordo mai, oppure lo spazzolino.
1: Le
0: ciabatte.
1: Quelle sì.
0: Che altro mi scordo? Ma a volte, mi scordo sempre qualcosa. Una alla volta, a volte col fatto che fa caldo, uno parte, non metto, non so, il giacchetto, una felpa, un maglioncino, perché magari ti dovesse dir male che la sera piove, arriva il freddo, no? Beh, capita anche quello, no? La giornata piovosa in estate.
1: Quindi non ti informi, io quindi passo per essere un furio di quelli di Carlo Verdone,
0: cioè,
1: per informarmi, che magari mi informo sulle temperature,
0: no,
1: il tempo che potrei ritrovare.
0: No, magari mi informo anche, ma poi lo scordo, perché in quel momento che fai la valigia fa caldo, non è che pensi a portarti capito, il maglioncino, voglio dire. Non so se anche i nostri amici si scordano o meno qualcosa prima di partire per un lungo viaggio.
1: Scriveteci al 348 103 1010, ma intanto vi informiamo che sulla 1 tra il bivio con la fine Conclaverde per Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto al chilometro 71 e 200, che sta provocando coda di 6 chilometri con tendenza all'aumento. Qui, per evitare questa coda, bisogna uscire laddove riteneste opportuno. È consigliato uscire a Piacenza Sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. C'è una novità che provvede, anzi sono due di novità. Una riguarda la Roma Teramo, dove verso la capitale, al chilometro 36, è accaduto un incidente tra Carsoli, Oricola e Vicovaro Mandela. L'altra riguarda ancora la A1. Tra Firenze e Improneta e Firenze Sud verso Roma c'è stata una perdita di materiali al chilometro 296-200 della carreggiata sud. Materiali non ben specificati, ma rimangono in posizione insidiosa, quindi siate prudenti.
0: Allora, statistiche sulla valigia. Le persone dimenticano in media 2 oggetti essenziali ogni volta che preparano il bagaglio per un viaggio. E gli oggetti più spesso dimenticati sono spazzolini e dentifricio, carica batterie per telefoni, laptop e altri dispositivi elettronici, ma quelli ne possiamo fare anche a meno.
1: Ci possono comprare anche a destinazione, tutto sommato.
0: Sì, cioè, coi soldi tuoi. Poi l'80% dei viaggiatori si assicura di portare un caricabatterie portatile quando parte per una fuga in città. Io neanche lo ho, invece è utilissimo. Tu ce l'hai quello portatile?
1: Ma scherzi, ma io ce l'ho sempre.
0: Ma che ce l'hai veramente?
1: Sì,
0: ok, allora te lo frego.
1: Sì.
0: E poi ancora il 72% fa una lista degli oggetti da mettere in valigia per il proprio viaggio. Io lo faccio ultimamente, perché a furia di scordarmi le cose, faccio l'elenco. Come l'elenco della spesa, l'elenco di quello che devo mettermi. Certo, perché poi la mattina poi ti scordi, sei veloce, corri, l'aereo parte, mi devo sbrigare, devo arrivare, capito? Un casotto proprio.
1: Non partire.
0: Non

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: sai qualcosa che torni sempre nel tuo paese, Max?
1: Guarda, la fotografia che è stata fatta, anzi le fotografie che sono fatte all'interno del testo di questa canzone, che devo dire, è uno dei tormentoni di quest'estate.
0: Direi
1: c'è poco
0: sì,
1: da fare insieme alla testa gira, secondo me questo qui è uno dei tormentoni. È davvero la realtà della Calabria, della Puglia, della Basilicata, anche di parte della Campania,
0: dei
1: piccoli centri, ragazzi, le signore sulle sedie, è vero, perché ci sono ancora.
0: Voglio
1: le
0: fare
1: famose...
0: la vita delle signore sulle sedie. Perché loro sanno tutto di tutti, cioè se arriva uno nuovo o una nuova, loro già sanno che in piccio c'ha che in ciuscio, capito?
1: È la fase
0: spettaculezza.
1: È il social antesignano del social, capito?
0: Cioè... ci sono arrivate prima. Ma è così. Magari dicono: ah, hai visto? Si sono appena lasciati, già c'ha una, capito? E quello avviene, eh?
1: I social,
0: è il paesino, dai, il paesino.
1: Poi certo, il social è la fotografia, il selfie e quant'altro. Però anche hai saputo della signora di sopra?
0: No, non è che cosa. Loro ti fanno la radiografia, ecco, io una cosa che l'altro giorno fatto a me, le persone con cui stavo, la radiografia dalla testa ai piedi. Ma perché? Ma è brutto che si fa questo, però, eh?
1: Cioè, ti hanno squadrata?
0: Sì.
1: Ma era
0: squadrata.
1: Uomo o donna?
0: Un uomo, ma anche agli uomini ha fatto lo stesso, cioè non è che solo a me. Quindi ci ha squadrato a tutti, come per dire, non so, ci voleva dire qualcosa, perché guardate così?
1: Una psicanalista che dalla fisionomica cercava di capire che lavoro facessi, come quella cosa che hai detto l'altro giorno.
0: Può essere. Comunque c'è Fabio che ci ascolta da Trecchina,
1: brava.
0: Abbiamo scoperto che si trova in quel della Basilicata.
1: Vicino Potenza, sì.
0: E tu pensa che è definita la città giardino,
1: sì.
0: Un luogo dalle mille suggestioni se ci vogliamo andare quest'estate, perché la Basilicata non viene mai citata.
1: No, beh,
0: e non va bene.
1: Ultimamente ne
0: viene citata di più.
1: Beh sì, ha delle varie eccellenze, per cui una su tutte, anche il nostro amico Peppone Calabrese,
0: sì.
1: Lui è lucano, sta conducendo Osteria Italiana con anche grandissimo successo su Rai 1, e lui è un oste lucano,
0: sì.
1: Ha proprio un locale, un'osteria.
0: Che è scappato però.
1: Beh, sì,
0: sta a Roma adesso per lavoro,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: insomma.
1: Sì.
0: Vicino a Trecchina c'è la località Passo la Colla, lo sapete?
1: Sì, io
0: dove
1: sì,
0: è situato? Perché
1: là.
0: Lo sai?
1: Sono di quelle
0: parti.
1: Sei incollato?
0: Cioè,
1: no, non mi sono incollato, però ci passo per andare a Taranto.
0: Dove è situato il belvedere da cui si può ammirare un'incantevole vista sul golfo di Policastro.
1: Che ti dirò che è veramente una bellissima località anche questa. Invece c'è Claudia che si riallaccia a ciò che dicevi poco fa riguardante le valigie,
0: sì.
1: Che uno prima di partire che si dimentica, lei ha addirittura questa tattica per non dimenticarsi.
0: Dimmela.
1: Le cose. Allora lei apre la valigia 10 giorni prima della partenza.
0: Ma dai, 10 giorni prima non hai neanche più, ti sono finite le mutande poi quando parti.
1: Ma no, lei la mette nel salottino e poi
0: e
1: ogni volta
0: fa?
1: Che le viene in mente qualcosa la mette già dentro. Penso che sulle mutande insomma agisca in maniera man mano che si avvicini.
0: Ah, ma quelle all'ultimo. Mutande, calzini,
1: sì.
0: Tutte queste cose. Però vuol
1: che,
0: dire
1: insomma,
0: che ha un bel armadio, tanti vestiti, tante magliette, tanti cambi.
1: Claudia mi è donna, in quanto femmina mi è molto elegante.
0: È vero.
1: E in base alle occasioni ha un abito per tutte le occasioni.
0: Io devo ancora fare il cambio di stagione. Lo faccio oggi, non scherzo, a luglio lo faccio.
1: Vabbè.
0: E qua col tempo non si capisce più niente, tutto il caldo insieme, Max.
1: Ma è un mese che fa caldo, cioè sei ancora col piumone, stai? Mamma mia.

0: Sorriso, novità di Olivia Rodrigo, questa Drop Dead su Raizo Radio. Ancora buon viaggio. Una serie di notizie e purtroppo di incidenti, le cui notizie provengono un po' dappertutto, davvero, insomma, una rete viaria stradale e autostradale nello specifico interessata da vari incidenti. Allora, ripartiamo dalla A14, dove sono avvenuti due incidenti, uno all'altezza di Foglia Ovest verso Bologna in direzione nord, l'altro tra Vasto Sud e Vasto Nord sempre verso Pescara al chilometro 449 e 500. Altra notizia di incidente proviene tocca parlare al plurale anche qui, sulla Bologna-Padova, uno avvenuto verso Bologna tra Bologna-Arcoveggio e il bivio con la 14 al chilometro 0 e 100, l'altro accaduto in direzione opposta tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova al chilometro 21 della carreggiata nord. La mini buona notizia è che quantomeno in entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Neanche nel caso dell'incidente accaduto qui a Roma sul tratto urbano della 24 verso il centro della città tra Portonaccio e il bivio della Roma Teramo con la tangenziale est verso quest'ultima, incidente accaduto al chilometro 7300. Ancora rallentamenti sempre dovuti a incidente avvenuto sulla Roma Teramo tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma al chilometro 36 400, mentre rimane la coda sulla 1 tra il bivio con la fine complanare per Piacenza e Fiorenzuola sulla 1 verso Bologna, adesso la coda di 4 km dovuta a un incidente, però risolto. E ancora la coda di 3 km sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, anche in questo caso il mezzo che rimaneva fermo verso sud è stato rimosso, ma rimane ancora la coda provocata dal medesimo.
1: Ho la notizia che fa per noi.
0: Olè, non ho il brudo di tamburi, ma sono tutto interessato.
1: Peccato,
0: vai.
1: Peccato. Allora, donne all'ascolto.
0: Donne,
1: è arrivato la rotina. Hai sempre freddo, donna all'ascolto, in ufficio mentre i tuoi colleghi maschi stanno benissimo? Ecco, colpa della biologia o gli edifici sono a prova di uomini? Attenzione, sembrerebbe. Se noi donne abbiamo freddo in ufficio, per dire, io dove sta Adriani dall'altra parte non posso entrare perché si muore di freddo.
0: Il nostro tecnico è uno di quelli che ha l'aria condizionata,
1: sì,
0: bella spinta.
1: Lui è un pinguino.
0: È un pinguino.
1: Allora, se da una parte c'è una base biologica, cioè sì, il nostro corpo, quello femminile, produce meno calore al riposo e l'estrogeno riduce il flusso sanguigno alle estremità. Ma fermarsi qui sarebbe riduttivo.
0: Ma scherzi. Mi prosegua.
1: Senti bene, perché è assurda, sì, questa. Gli standard termici che regolano la temperatura degli edifici risalgono agli anni 60. E si basano sul metabolismo di un uomo adulto di circa 70 kg.
0: 70 kg? Non mi riguarda.
1: Perché quanto sei? Di più?
0: Un po' di più.
1: Un pochino di più.
0: Sono un falso magro.
1: Però tu capisci che se è basato su di voi,
0: sì,
1: se è basato su di voi,
0: certo,
1: non può essere basato su di noi.
0: Beh,
1: capito?
0: Tu di 70 kg neanche se indossi tre piumoni, quattro maglioni di lana, cioè figurati.
1: In pratica c'è una sovrastima del metabolismo femminile fino al 35%, ecco perché sentiamo sempre freddo, caspita, finalmente l'hanno detto.
0: I famosi piedi freddi.
1: I piedi freddi, mani freddi. Tu vedi qua dentro,
0: sì,
1: tante conduttrici che vengono qua col maglione di lana mentre tu sei, capito, in canotta, capito?
0: Una su tutte, guarda, voglio salutarla, Elena Carbonari, che con lei che quando fa il turno
1: salutiamo
0: di notte si mette addirittura le giacche anche a Ferragosto.
1: Ma ha ragione, ha ragione.
2: Quel gran genio del mio amico

0: Dracula. Noi Dracula ce l'abbiamo qua in studio, perché io sono entrata con tot sangue e esco con tot sangue in meno. Cioè, ma solo a me mi ha pizzicato questa zanzara.
1: Almeno per ora sì. Voglio dire, io stare qui altre due ore e mezza, due ore e un
0: cipo. Ho tipo 20 pizzichi su un braccio.
1: E a vederla quanto era bella grossa la zanzara, era bella panciuta, forse proprio di tutto il sangue che ti ha succhiato.
0: Mannaggia, comunque ho voglia di svoltarvi l'estate 2026.
1: Oh,
0: se ancora non avete.
1: Ci propini e proponi?
0: Ecco, se non avete ancora prenotato, io vi porto dove volete, perché c'è a Londra, c'è a Madrid, c'è in Giappone in generale, perché sono pieni di queste capsule hotel.
1: Ho detto bene, hai detto bene, ho sentito bene, capsule.
0: Non
1: hotel.
0: Ho detto capsule,
1: no,
0: ho
1: no,
0: detto
1: no.
0: Capsule.
1: Capsule. No, no,
0: hotel, sono in pratica dei loculi.
1: Sì.
0: Ok.
1: Bene,
0: dove tu
1: bene.
0: Ti metti dentro, puoi dormire, ti puoi stare seduto e ti puoi mettere con qualche oggettino tuo di valore vicino a te.
1: Quindi ti stendi e sei in una capsula, tipo la risonanza magnetica, insomma, ecco.
0: Bravissimo, la stessa cosa. 30 sterline a notte. È una sorta di ostello dentro questo loculo, ok? È la realtà, ma
1: ragazzi,
0: funziona a quanto pare per chi non ha soldi o per chi è giovane. Queste cose magari le fa per risparmiare. E a quanto pare c'è da un secolo in Giappone. Però adesso attenzione, perché il più conosciuto e il più grande capsula hotel al mondo si trova a Londra. È stato aperto nella zona di Piccadilly.
1: Beh, certo.
0: No, scusa, perché non sei interessato? Ti faccio svoltare l'estate pagando poco. Non sei contento di questo?
1: Guarda, già io quando vado a fare la risonanza magnetica, che mi tocca fare ciclicamente una volta all'anno, già lì mi prende un po' a male.
0: Anche a me.
1: Ma perché andare a dormirci del tutto e dire vabbè, così almeno ti abitui? No, perché non ci vuole tanto.
0: Tu pensa che io chiudo gli occhi quando devo fare la risonanza?
1: Allora,
0: per non vedere che è troppo vicino a me, seppure oggi rispetto al passato sono più grandi, dai.
1: Uno, ecco. Due, addirittura ce ne sono alcune anche tecnologicamente avanzate che davanti a te hai una sorta di monitor, pensa.
0: Pure?
1: Sì, ce ne sono alcune che hanno un monitor.
0: Ma
1: che...
0: allora tu i soldi ce l'hai, non c'è bisogno di andare alla capsula hotel, se hai la risonanza magnetica col video. Scusa, ma dove va? Dove lo trovi?
1: Sì, però dimmi. C'è una farfalla con, come dire,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: anche il metodo di contrasto, sai, liquido. Evitare,
0: sì.
1: Come dire, se uno può evitarla,
0: ma
1: meglio,
0: certo.
1: Evitarla la risonanza magnetica.
0: Però tu conosci quelle
1: diciamo che le un pochino più confortevoli.
0: Va bene,
1: mettiamola
0: dai,
1: così,
0: ci sta.

0: con Dynamite su Rai Radio, poco meno di 5 minuti alle 15 ci sarà l'appuntamento con il GR1 qui su Rai Radio. Noi stiamo per salutare Sara Lucarini, che sappiate
1: che fa, ricacci.
0: Potreste anche non riconoscere da qui a qualche giorno, perché in effetti lei sta spendendo i suoi 300 euro più maledetti della vita, ovvero sta per cambiare il suo look.
1: No, 300 euro non glieli do al parrucchiere. Dai. Noi donne quando andiamo a fare i capelli, cioè veramente ormai ci chiedono ci fanno un preventivo incredibile.
0: Ma sai perché secondo me? Perché secondo me nella cifra è compresa sia la seduta terapeutica, perché sai che quando una donna cambia i capelli è perché deve cambiare del proprio aspetto,
1: dicono,
0: il proprio animo.
1: No, per fare questo serve anche rivitalizzare i capelli, le maschere, gli intrugli, le cose.
0: Una
1: ma
0: crema,
1: chi se ne
0: un
1: frega?
0: Attimo,
1: un attimo.
0: Una
1: cioè,
0: crema è, ragazzi,
1: dai, su 300
0: impacchi,
1: euro, 200 euro in più e paghi un mutuo. Sì. Dai, cioè, veramente. Voi invece quanto spendete per andare dal barbiere? 10 euro, 15?
0: Una volta.
1: Quanto viene adesso?
0: Ma ormai,
1: il barbiere?
0: Ragazzi, stiamo scherzando. Intanto barbiere, come direbbe Totò,
1: non
0: è una
1: c'è
0: cosa da, quasi offensiva. Ormai sono hair stylist, anche per gli uomini.
1: Hair stylist.
0: Perdonami.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: quanto spendi massimo?
0: 20 euro.
1: Cioè 20 euro contro 300 per fare un capello un po' diverso. Ma
0: il mio è un capello basico, non di certo. Ci sono quelli che fanno la tinta, quelli che fanno il tiraggio, quelli che fanno lo stiraggio.
1: Però 300 euro io mi rifiuto, cambio parrucchiere.
0: Ma
1: basta.
0: Sì, ma figurati.
1: Beh, quindi adesso esco da qua, mi devo impegnare a trovare il parrucchiere giusto.
0: Quando
1: se ci
0: dice,
1: siete, scrivete.
0: Vedi, quando ci dice che il parrucchiere può costare un occhio della testa, a te tutta la testa, non soltanto l'occhio.
1: Max, è stato bello, ci troviamo domani sempre a mezzogiorno qui su Isoradio. Ciao.

0: Allora per stasera pensavamo cinema, sì, certo, però magari prima andiamo da Giulia, poi come no? Poi sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
1: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
2: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Gli arresti a Roma per l'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. 4 le misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori: avrebbero agito su mandato di terze persone nelle intercettazioni. Dobbiamo buttare i palazzi a terra. Facciamo la storia.
3: Tutto il percorso dell'auto che ha condotto dalla Campania a Pomezia e ritorno ai presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci era stato tracciato dalle telecamere presenti sulla strada. Una macchina noleggiata per l'occasione, una donna a fare il sopralluogo, tutto era stato preordinato per l'attentato al conduttore di Report. I mandanti, ancora non noti, avevano apprestato coperture, difesa legale, una via di fuga all'estero e pagato i presunti esecutori. Questa mattina all'alba i carabinieri del comando provinciale di Roma con i colleghi di Avellino e Napoli hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo. 4 le misure cautelari eseguite, 3 in carcere, 1 ai domiciliari. Sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante di aver agito in più di 5 persone con modalità di tipo mafioso. Sono tuttora in corso numerose perquisizioni e le indagini proseguono al fine di svelare l'identità dei mandanti che hanno commissionato l'attentato.
4: Sara Verta, GR1.
2: Il terremoto in Venezuela, oltre 1700 le vittime accertate, decine di migliaia i dispersi, ma 6 giorni dalle catastrofiche scosse che hanno messo in ginocchio il paese, arrivano ancora segni di vita dalle macerie, estratti vivi un bambino di 3 anni e un ragazzino di 13. Medio Oriente, Gaza è un disastro, così il cardinale Pizzaballa raccontando la sua recente visita nella striscia. Il patriarca di Gerusalemme ha parlato di città rase al suolo, tende, fognature a cielo aperto. Una delle maggiori piaghe in questo momento, ha aggiunto, sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bambini. L'attentato nel Principato di Monaco a Vadim Yermolayev, l'oligarca di origine ucraina, sanzionato da Kiev, con lui rimasti feriti anche moglie e figlio. Aperta un'inchiesta per tentato omicidio, il corrispondente da Parigi.
5: Sono da poco passate le 9 di sera quando una esplosione scuote il tranquillo Principato di Monaco. Un probabile pacco bomba ferisce 3 persone: l'oligarca ucraino Vadim Yermolayev, sua moglie e il loro figlio di 13 anni. I 2 adulti sono feriti gravemente, meno critiche sono giudicate le condizioni del minorenne. Intanto la polizia monegasca insieme a quella francese lancia una gigantesca caccia all'uomo per fermare il possibile autore dell'attentato. Le telecamere lo filmano mentre entra nell'immobile con un pacco contenente probabilmente l'esplosivo. Poi viene visto allontanarsi di corsa verso il vicino comune francese di Beausoleil. Yermolayev era noto per essere stato colpito 3 anni fa da sanzioni del governo ucraino per avere continuato le sue attività commerciali con la Crimea occupata dall'esercito russo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: L'eccezionale ondata di caldo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 decessi per l'afa e le temperature record. Oggi altra giornata torrida, ma il nord del paese è già stato colpito nelle scorse ore da temporali che nei prossimi giorni raggiungeranno il centro e parte del sud. Uno spettacolo intitolato Non gioco più la filosofia di Mina, un altro Ancora tu, Lucio Battisti e lo specchio delle emozioni sono 2 dei filo show che con le rassegne di incontri e una mostra immersiva animano il festival Pop Sofia a Pesaro da giovedì a domenica.
6: Non gioco più.
7: Narciso, oggi a quanto pare siamo tutti noi, tra selfie che ci scattiamo ovunque, social in cui ci esprimiamo senza remore e senza sosta, per non parlare delle identità digitali che ci creiamo. Sarà una cosa buona? Lucrezia Ercoli, direttrice artistica Pop Sofia.
8: Ma il narcisismo è sia positivo che negativo. C'è un importante narcisismo come amore di sé, ma c'è anche un narcisismo negativo che nega la relazione con l'altro. Staremo nel festival dentro questa ambiguità.
7: Poi c'è, tema del festival, lo specchio di Narciso. Per lui una fonte d'acqua cristallina che lo inganna. E per noi oggi?
8: Per noi oggi è lo schermo del nostro smartphone. È lì che cerchiamo la nostra identità, ma soprattutto l'ammirazione e il riconoscimento degli altri.
7: Schermo, immagine e il nostro corpo che ha la peggio, in fin dei conti. Proprio come accadde al Narciso del mito?
8: Sicuramente l'intelligenza artificiale è la manifestazione massima del narcisismo contemporaneo, perché nega il corpo e ci riflette soltanto digitalmente. È importante oggi riconoscere di nuovo la nostra fisicità, altrimenti davvero finiremo affogati come il Narciso ovidiano.
7: Federico Pietranera, GR1.
2: Sport, tennis a Wimbledon, due azzurre promosse al secondo turno, Tyra Grant e Jasmine Paolini, che ha battuto in rimonta l'americana Montgomery nel tabellone maschile. In campo adesso Arnaldi, mentre più tardi nel pomeriggio toccherà anche a Sonego, Berrettini e Cobolli. Ci fermiamo qui e ora la linea va all'estate in onda.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
9: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio, promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

Spandau con Only When You Leave 1984. Sentite ancora la voce di Tony Hadley e il sax di Steve Norman con tutto il gruppo che hanno prodotto questo brano, che poi insomma è stato ripreso da Tony Hadley da quando ha cominciato la sua carriera da solista. Non può esimersi dal comunque eseguire negli spettacoli dal vivo, e sta preferendo molto spesso la nostra penisola, perché davvero in Italia il riscontro che hanno avuto gli Spandau Ballet è stato straordinario, insieme ai Duran Duran all'epoca. Insomma, c'era il famoso dualismo per chi ci dovesse schierare, per chi si dovesse, chi dovesse scegliere, uomini, donne, ragazzi, ragazze, Spandau o Duran Duran. C'era davvero, come è stato così anche poi con i Backstreet Boys e altrettanto con i Take That. Ancora buon viaggio, buon lunedì, anzi martedì 30 giugno da parte mia, da Max Locafano, in questo momento al microfono Giovanni Leporale alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino alle 17 con una condizione del traffico che si complica su vari tratti stradali. Allora, torniamo subito sulla Bologna-Padova, dandovi conto dei due incidenti. Uno avvenuto verso sud tra Bologna Arcoveggio e il bivio con la A14 verso Bologna al chilometro 0 e 100, c'è la coda di 3 km provocata da questo incidente, e l'altro accaduto in direzione opposta tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova al chilometro 21, e qui c'è coda a partire dal chilometro 18, siamo a 3 km di coda. Anche la Roma Civitavecchia è interessata da disagi ed è un incendio, addirittura sta provocando la chiusura. Adesso allora controlliamo sul nostro sistema. Sì, sulla Roma Civitavecchia, esattamente tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma, tratto chiuso per incendio verso la capitale, e sta provocando intanto coda di 3 km, ma forse anche qualcosa di più, e c'è il blocco del traffico istituito in questo tratto Cerveteri Torri in Pietra. Fumo, neanche a dirlo, sprigionato dal medesimo, che sta invadendo entrambe le carreggiate, e adesso anche in direzione nord tra Torri in Pietra e Cerveteri nel medesimo tratto verso l'Aurelia ci sono rallentamenti. Ma ricordiamo, tratto chiuso verso la capitale tra Cerveteri e Torri in Pietra. Sulla 4 anche qui c'è stato un incidente anche qui, eh sì, al chilometro 135-600 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, e sta provocando coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più. Mentre verso Torino, tra il bivio della 4 con il raccordo per Viale Certosa e Pero, qui ci sono le conseguenze dei lavori in competenza della Milano-Torino e ci sono code appunto per lavori. La diramazione Roma Sud, anche qui all'uscita di San Cesario per le provenienze dall'autostrada Milano-Napoli, anche qui incidente al momento senza ripercussioni sulla viabilità. Mentre sulla Milano-Genova, tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera verso Genova, c'è una coda dovuta a un veicolo fermo al chilometro 87 e 700, e c'è la coda a partire dal chilometro 84 e 500. Sulla 1, tra il bivio con la fine complanare per Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, il veicolo fermo in avaria al chilometro 66 e 400 sta provocando coda a partire dal chilometro 61. Poi invece, parlando, andiamo a vedere sul nostro sistema, sulla Bologna-Taranto, anche qui un incidente accaduto verso Ancona al chilometro 81 della carreggiata sud tra Faenza e Forlì. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold, gli Spandau Ballet con Only When You Leave 1984. Questa invece è l'Isola Novità di Samurai J e la canzone più scaricata, streamata del periodo, questa Flamenco Paranoia.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30. Radio 3.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Rai Isoradio.

con Una donna da sognare su Rai Isoradio. È ancora chiuso il tratto della Roma Civitavecchia, quello tra Cerveteri e Torrimpietra, tratto chiuso a causa di un incendio divampato da quelle parti sulla Roma Civitavecchia verso la capitale. E tra l'altro il traffico è bloccato sempre a causa del medesimo incendio, fumo neanche a dirlo presente, sprigionato dal medesimo, che sta invadendo entrambe le carreggiate, e c'è coda tra il chilometro 20 e 500 e il chilometro 27 e 900. Questo è il tratto interessato dalla chiusura, ma più che altro dal blocco del traffico istituito a causa di questo incendio divampato sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma. L'incidente è accaduto sulla Bologna-Padova in direzione nord al chilometro 21 tra Altedo e Ferrara Sud, che ha visto coinvolte due auto, sta provocando coda a partire dal chilometro 16, siamo a 4 km di coda con tendenza all'aumento. Altri 4 km di coda sempre dovuti a incidente sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona in direzione sud. Qui un'autovettura che ha tamponato un camion e si è ribaltata sta provocando coda a partire dal chilometro 75, siamo a 4 km di coda con tendenza all'aumento. Per il resto, dalla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze rallentamenti, così come anche sulla Roma-Teramo tra Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela verso Roma rallentamenti dovuti a un incidente. Li sentite i profumi dell'estate? Stanno arrivando, perché dopo Katy Perry ci sarà Summer Breeze.

0: Lì sono novità di Katy Perry, questa Watch It Burn su Rise Radio. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto del Summer Breeze, diamo importanti informazioni riguardanti il traffico. Soprattutto la situazione è quella forse più critica che stiamo monitorando, riguarda la Roma Civitavecchia, dove lo ricordiamo, tratto chiuso tra il chilometro 27.900 e il chilometro 14.900 tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma, tratto chiuso per incendio divampato lì nei pressi. Adesso c'è l'indicazione di percorso alternativo, di uscire a Cerveteri e rientrare a Fregene. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte del gestore autostradale. Comunque, come detto, tratto chiuso, traffico bloccato nel tratto in questione con code in entrambi i sensi di marcia. In effetti c'è coda anche tra Torrimpietra e Cerveteri, anche verso nord, verso l'Aurelia, siamo già a un paio di chilometri di coda. Mentre ricordiamo la coda di 4 km sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona in direzione sud per effetto dell'incidente accaduto al chilometro 81 e c'è la coda a partire dal chilometro 75.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eh sì, perché in effetti questa è la musica delle nostre estati, l'estate di qualche anno fa, una tripletta di successi delle estati di qualche anno fa che andrà a sbloccare dei ricordi, perché no, andando a rievocare amori che sono sbocciati nel corso delle estati di qualche anno fa. Parliamo di estati che, allora, partiamo dall'estate del 1998, quando un artista portoricano, che tra l'altro è stato da poco in Italia, a San Benedetto del Tronto, e quindi vi ho già detto tanto, è tornato con piacere in Italia, insomma, si è esibito e andremo con lui all'estate del 1998. Poi ci sarà l'estate in Italia, cominciamo a sentirlo, va. Così in tempo di mondiale all'epoca, in effetti, quello lì fu proprio la canzone anche della Coppa del Mondo. Arriveremo al 2020 con ricordi molto più recenti, con un gruppo salentino che andrà a fare coppia, andare a fare gruppo con un'artista, tra l'altro, salentina, e poi torneremo ancora un po' indietro all'estate del 1962 con un brano che, detto così, vi dico soltanto The Locomotion, ma magari qualcuno dice, ah sì, ho capito, ma qualcun altro no. Intanto partiamo con lui, andiamo, va!

di riconosciuta, perché in effetti The Locomotion, inizialmente uno dice il titolo di una canzone ma non si ricorda com'è che fa, e questa qui è la versione di Little Eva, o Little Eva che dir si voglia, che poi è stata ripresa anche da Kylie Minogue qualche anno dopo, ma in questo caso siamo nell'estate del 1962, il brano di Little Eva, questa The Locomotion, che ha chiuso la tripletta del Summer Breeze di oggi in rapida sequenza senza alcuna interruzione. Siamo partiti con La Coppa della Vida con Ricky Martin nell'estate del 1998 e poi siamo passati attraverso l'estate del 2020 con i Boom Da Bash e Alessandra Amoroso con Mambo Salentino. Invece Madame con Mama Non Mama ci conduce all'aggiornamento del traffico collegandoci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Madame con Mama non Mama, l'ISO novità su Rai ISO Radio. Ed allora è il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti, laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. A voi la parola, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di ISO Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto per la presenza di fumo in carreggiata a causa di un incendio adiacente all'autostrada. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda verso Roma e segnaliamo 2 km di coda verso la statale 1 Aurelia. Di conseguenza, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, percorre la statale 1 Aurelia in direzione Roma per poi rientrare in autostrada a Maccarese Fregene. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove per un incidente risolto registriamo 2 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova, con tempi di percorrenza al momento di 20 minuti. Andiamo sul tratto Emiliano della 1 Milano-Napoli, dove tra la Complanare di Piacenza e il bivio per la diramazione per Fiorenzuola in direzione Bologna permangono 2 km di coda per un camion in panne da poco rimosso, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Situazione analoga anche sul tratto della 1 direttissima, dove per un veicolo in avaria rimosso registriamo 4 km di coda tra il bivio per la panoramica e Badia verso Firenze, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ci spostiamo in Lombardia, dove sulla 4 Milano-Brescia tra Cormane e Milano Est in direzione Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova registriamo code verso Ancona. Rimaniamo sulla 14, dove per un incidente tra un'auto e un camion ci sono 4 km di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona, con tempi di percorrenza al momento di 30 minuti. Inoltre, sempre sulla 14, per lavori in direzione di Ancona c'è 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest, con tempi di percorrenza di 15 minuti. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
2: Estate con Rai ISO Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
5: come no?
4: E poi
5: sì,
4: da lì
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

Adesso ovvero i Coldplay insieme a Pharrell Williams, questa Hilo su Raizo Radio. Quando mancano poco più di 6 minuti alle 16 ci sarà l'appuntamento con l'informazione, più che altro con l'aggiornamento del traffico di Roma. Prima però di lasciarvi all'ascolto della musica, ricordiamo che è stata istituita questa chiusura sulla Roma Civitavecchia, tratto chiuso tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma, a causa di un incendio divampato all'altezza del chilometro 20 e 500. Al suo interno il traffico è bloccato con 3 km di coda. In direzione opposta vengono segnalati 3 km di coda altrettanti. A chi è diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Torri in Pietra.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la connessione del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Isidoro Piterà. Buon pomeriggio Isidoro.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento abbiamo forte traffico segnalato in via Boccea, in via della Pineta Sacchetti e via Mattia Battistini, su piazzale Clodio, in via Cavour e via Merulana e in via di Torpignattara. Traffico segnalato anche in alcuni tratti di via Casilina e di Piappia Pignatelli. Nient'altro da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto. Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Quick Mix con Here Comes the Rain Again su Raizo Radio, l'isola del gol delle 16, che ci ha trasportato indietro al 1984 nello specifico, come sempre il primo brano che scandisce l'inizio della nuova ora qui su Raizo Radio è una cosiddetta definita Iso Radio Gold, che in questo caso ci ha trasportato indietro di più di 40 anni. Ancora buon viaggio, buon pomeriggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Giovanni Leparale alla parte tecnica ad occuparsene, messi in onda. Siamo insieme fino alle 17 con le notizie riguardanti il traffico e non solo. A beneficio di Cristina e quanti fossero interessati, che comunque stanno viaggiando sulla Roma Civitavecchia, noi da subito abbiamo dato indicazione nel merito di ciò che è accaduto, perché diamo lettura ancora della nota appena aggiornata da parte di Autostrade per l'Italia. Allora, sulla Roma Civitavecchia è stato chiuso il tratto compreso tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma a causa di un incendio divampato all'altezza del chilometro 20 e 500. Al suo interno ci sono 3 chilometri di coda, in direzione opposta altrettanti 3 chilometri di coda. A chi fosse diretto verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, percorrere la statale 1 Aurelia e rientrare in autostrada a Torri in Pietra. Questa è l'indicazione che riceviamo. Poi, parlando invece della 1, qui è accaduto un incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma al chilometro 512 e ci sono rallentamenti provocati da questo incidente. In merito invece all'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì verso Ancona al chilometro 81, sta provocando coda a partire dal chilometro 75. Siamo a 4 km di coda con tendenza all'aumento, con indicazione da parte di Autostrade per l'Italia del percorso alternativo: uscire a Faenza e rientrare a Forlì dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Un incidente ancora sulla A14 tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est verso Bari al chilometro 587, mentre sul ramo di Casalecchio all'altezza del bivio con la 1, per chi provenisse dalla Bologna-Taranto e fosse diretto a Firenze, code per traffico intenso, così come anche tra il bivio con la A14 e la 1 stessa. Sulla 26 c'è anche qui un veicolo fermo in avaria al chilometro 3 tra il bivio con la 10 e Masone verso Gravellonatoce. Al chilometro 3 della carreggiata nord c'è questo veicolo fermo, sta provocando coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia facciamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. Noi di Iso Radio siamo gli unici a poterlo fare davvero in tempo reale, e non mi pare ci siano particolari, anzi no, mi correggo, in questo momento sulla Torino-Brescia ci sono code per un chilometro a causa del recupero di mezzi incidentati tra Cremona e Castelvetro verso Torino. Per il resto null'altro da segnalare, ci indica Cristina che sulla Roma Civitavecchia pian piano si sta ripartendo, e quindi grazie degli aggiornamenti in tempo reale noi ci affidiamo anche a quelli che sono i vostri occhi su strada. Ma mi raccomando, occhi su strada, mani sul volante, e il telefonino deve rimanere dove deve rimanere. Allora, siamo partiti con l'Iso Radio Gold degli Eurythmics, quella Here Comes the Rain Again 1984. Questa invece è l'Iso Novità di Gabry Ponte, che insieme a Jovanotti proprio l'altra sera a San Siro si è esibito dal vivo e hanno effettuato anche proprio questo brano, l'Iso Novità DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

con Home My Soul su Rai Isoradio. Ancora buon viaggio. Anche le cronache sul web stanno dando conto di ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla Roma Civitavecchia. Ne stiamo dando conto anche noi in tempo reale da quando è accaduta questa criticità, questo incendio divampato sulla Roma Civitavecchia, che sta costringendo addirittura la chiusura del tratto tra Cerveteri e Torri in Pietra verso Roma. Incendio divampato all'altezza del chilometro 20 e 500. All'interno ci sono 3 chilometri di coda sia verso Roma che verso l'Aurelia. A chi fosse diretto verso la capitale dopo l'uscita obbligatoria a Cerveteri, percorrere la statale 1 Aurelia, rientrare in autostrada a Torri in Pietra. Dicevamo della cronaca locale, in effetti ci sono i vari siti di notizie che riportano questo incendio, insomma, che a partire dalle 15:15, quindi più di un'ora che c'è questo disagio, che è stato subito comunicato da parte nostra, e ci sono ovviamente i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, che stanno comunque disciplinando il flusso del traffico, e in effetti abbiamo subito diramato la notizia. Per il resto, sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia verso Firenze, ci sono rallentamenti dovuti al traffico intenso. Medesima condizione anche sulla 10, la Genova Ventimiglia verso il capoluogo ligure, tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7. Rimane invariata la condizione della Bologna-Taranto, anzi no, ecco, in questo momento si aggiorna la notizia: è stato risolto l'incidente che era avvenuto tra Faenza e Forlì verso Ancona. C'è ancora la coda tra il chilometro 75 e il chilometro 81 e non è più diramato neanche il percorso alternativo, quindi torna regolare.

0: Amici è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok, socia.
0: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Rai Isoradio.

Seminacci con l'isonovità, maledetto me, e la musica a farvi compagnia a bordo dei vostri mezzi o qualora foste fermi impegnati nelle più disparate attività, ci fa piacere farvi da sottofondo mentre vi accompagniamo a casa o magari nel vostro percorso lavorativo, come abbiamo fatto con Cristina in questo caso a bordo della propria auto, perché poi ci sono generazioni che si uniscono, coloro che amano un pochino la musica un pochino più datata e invece quella che poi è la musica attuale, perché ci sono i figli, i nipoti a bordo delle auto e quindi siamo capaci, insomma, di accontentare un po' tutti i gusti musicali, anche i generi musicali. Rimaniamo ancora in strada perché sulla Roma Civitavecchia rimane invariata la condizione, qui è ancora chiuso il tratto tra Cerveteri e Torrimpietra. Sulla A12 la Roma Civitavecchia, nell'esattezza verso Roma, a causa di un incendio divampato all'altezza del chilometro 20 e 500. Ci sono 3 km di coda sia verso nord che verso la capitale, dovuti al traffico intenso, ma più che altro perché appunto è stata istituita la chiusura del tratto. E a chi fosse diretto verso Roma, l'uscita obbligatoria è quella istituita a Cerveteri, percorrere l'Aurelia e rientrare in autostrada a Torrimpietra. Questo è l'aggiornamento. Invece, sulla Complanare di Bologna, questa è una novità, c'è un incidente accaduto verso nord, verso la Milano-Napoli, tra quartiere Lame e aeroporto Marconi. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rallentamenti dovuti al traffico intenso in un tratto di poco più di 17 km sulla variante di Valico, tra il bivio della 1 con la variante di Valico e Badia. Tratto urbano della 24 tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo, rallentamenti dovuti al traffico, mentre tornando per un attimo sulla Bologna-Taranto c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 20 della carreggiata nord verso la 1 tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera, sta provocando coda di un paio di chilometri. Questi sono gli ultimi aggiornamenti.

sono novità di Francesco Gabbani, questa Summer Funk su Raiso Radio. Ci sono un paio di novità che provengono, una dalla 12, dove c'è un veicolo fermo in avaria verso Genova in direzione nord tra Genova Est e il bivio con la A7, e l'altra invece è un aggiornamento più che una novità dalla Bologna-Taranto, dove verso la Milano-Napoli tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso nord c'è una coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 20, c'è la coda stimata già a partire dal chilometro 23. Rimanendo ancora sulla A14, tra Faenza e Forlì verso Ancona, coda di 4 km ma tendente alla diminuzione dovuta a un incidente oramai ampiamente risolto, mentre sulla 7, la Milano-Genova, tra Roncoscrivia e Busalla, ci sono rallentamenti dovuti a lavori.

Allora, scrollando sul nostro sistema, non mi pare ci siano particolari criticità. Anzi no, fate attenzione sul raccordo Siciliano-Potenza, perché c'è un veicolo in avaria che rimane 3,5 km dopo Buccino verso Sicignano in posizione insidiosa, quindi siate prudenti.

0: quello che ci auspichiamo tutti, un mondo più pulito, come canta Eros Ramazzotti all'interno di La Nostra Vita su Rai Radio. 16:45 appena scoccate, allora è il momento di tornare a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti del traffico nei tratti da loro gestiti e laddove disponibili e o necessari i tempi di percorrenza. Buonasera, a voi la parola.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 12, Roma-Civitavecchia, dove tra Cerveteri e Torinpietra verso Roma è stato da poco riaperto il tratto, chiuso precedentemente per un incendio adiacente all'autostrada. Al momento si registrano 2 chilometri di coda verso Roma. Ci spostiamo poi al nord, dove in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Trafficato anche il tratto della 1 Milano-Napoli tra Parma e Terlicanossa verso Bologna con coda tratti e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova registriamo code in direzione di Ancona, mentre in direzione opposta ci sono code tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per un veicolo in panne con tempi di percorrenza di 20 minuti. Rimaniamo sulla 14 ma ci spostiamo sul tratto compreso tra Faenza e Forlì verso Ancona, dove registriamo 2 km di coda per un veicolo in panne e tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 14 per lavori in direzione di Ancona, c'è 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest con tempi di percorrenza di 15 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Davide Santirocchi, al quale sto per lasciare la postazione di Terra Compagnia per le successive ore. Prima però ci sarà l'appuntamento con le informazioni del GR1 proprio delle 17 allo scoccare dell'ora. Prima di salutarci diamo aggiornamenti riguardanti la viabilità. Sta pian piano rientrando la condizione critica che è venuta a crearsi sulla Roma Civitavecchia fino a pochi istanti fa. Adesso c'è stato un incidente, tra l'altro, nel settore e nel tratto in questione tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma al chilometro 30, e in questo caso c'è una coda di un chilometro provocata dal medesimo, laddove comunque permane ancora il fumo sprigionato dall'incendio che oramai è stato domato lì nei pressi, ma rimane anche in questo caso ancora la coda provocata dal medesimo. Sulla 12 invece c'è un veicolo fermo in avaria tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure, e c'è una coda a partire dal chilometro 4 e 200 provocata da questo veicolo fermo. Sulla 7 tra il bivio con la 12 e la Genova Ventimiglia verso Genova è accaduto un incidente al chilometro 129, e tra l'altro come ripercussione c'è stata anche una perdita di materiali dovuta a questo incidente, sta provocando coda a partire dal chilometro 125 e 800. Sulla 1 è il traffico intenso a creare code a tratti tra Parma e Terra di Canossa Campegine verso Bologna in un tratto di poco meno di 10 km. Sulla 4 anche qui non manca il traffico intenso, con conseguenti e relative code a tratti tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Invece sulla A14 anche qui c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 76 e 700 che sta provocando coda di un paio di chilometri tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona verso sud. In direzione opposta invece c'è la coda tra Castel San Pietro e Bologna Fiera dovuta a un mezzo fermo che però è stato rimosso e messo in sicurezza. Non manca il traffico anche sulla Bologna Padova tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 verso il capoluogo emiliano. E poi concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra l'Astra Signa e Firenze-Scandicci verso Firenze anche qui le code dovute al traffico intenso. Lady Gaga con Runaway, il GR1 delle 17, a seguire ci sarà Davide Santirocchi da Max Locavaro. Buon viaggio, questa è Isoradio, la RAI che viaggia con voi e non si ferma mai. A buon

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Tarsitani, emergenza caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. In Italia 5 morti nelle ultime 24 ore legati alle alte temperature. In tutta Europa, avverte l'OMS, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e gli interventi delle ambulanze. Il 6 luglio è convocata una riunione d'emergenza per rafforzare le misure di prevenzione. I difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, non ci saranno colloqui diretti tra le delegazioni di Washington e Teheran, fanno sapere i mediatori del Qatar, annunciato per domani solo un tavolo tecnico.
3: Sono arrivati a Doha Steve Witkoff e Jared Kushner, l'inviato speciale di Trump e il genero del presidente, a colloquio con il primo ministro Altani e i mediatori del Qatar. Non incontreranno però i negoziatori iraniani, diversamente da quanto annunciato ieri dal presidente americano. A riferirlo sono fonti qatarine. Teheran aveva infatti smentito la possibilità di colloqui diretti, solo tavoli tecnici separati con i mediatori, che dovrebbero tenersi domani con una delegazione iraniana di secondo piano. L'Iran, secondo fonti del Qatar, dovrebbe ricevere 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati all'estero entro la fine della settimana. Altro nodo, lo stretto di Hormuz. Secondo il New York Times, l'Oman, tra i paesi mediatori, potrebbe proporre il pagamento di un pedaggio in accordo con l'Iran. Ipotesi ancora tutte da discutere, sebbene in tavoli separati con i mediatori, dopo due settimane dalla firma del memorandum. Alba Arcuri, GR1.
2: Doppia decisione della Corte Suprema americana sulle misure volute da Donald Trump. Con 5 voti contro 4 i giudici hanno confermato lo ius soli, bocciando il decreto che limitava la cittadinanza per nascita perché in contrasto con la Costituzione. Confermato invece il provvedimento che vieta agli atleti transgender di gareggiare nelle competizioni sportive femminili di scuole e università. Maggioranza al lavoro sugli emendamenti alla riforma elettorale, tornata oggi in aula. Fratelli d'Italia è orientato a sostenere le preferenze, d'accordo noi moderati, contrari Lega e Forza Italia. Azzurri decisi a eliminare il ripescaggio del partito miglior perdente, che puntano a modificare la soglia per il calcolo del premio di maggioranza. Premio definito abnorme dal PD, che insieme ad UVS attacca. La Premier fa una legge elettorale per prendersi il Quirinale. Per Più Europa sollecita l'unità del centro-sinistra contro quello che definiscono un rischio democratico. I 5 Stelle chiedono le preferenze e accusano. È una legge truccata, il governo in difficoltà e in fuga dal voto. Sono 4 le persone arrestate con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Siegfried Ranucci. L'ordigno esplosivo, collocato davanti alla sua abitazione a Pomezia il 16 ottobre del 2025, distrusse le auto del giornalista. Si cercano ancora i mandanti.
4: Erano pronti a scappare all'estero, una fuga auspicata da chi li aveva pagati per piazzare la bomba davanti a casa di Siegfriedo Ranucci. Le stesse persone, tuttora ricercate, che avrebbero concordato con i 4 arrestati le versioni di comodo da fornire agli inquirenti, non tanto per scagionare i presunti autori dell'attentato, ma per impedire agli investigatori di risalire ai mandanti. Secondo il giudice, a ricevere gli ordini sarebbe stato uno dei 3 finiti in carcere, Pellegrino Davino, lo stesso che avrebbe procurato l'esplosivo da cava per confezionare l'ordigno. Dobbiamo buttare i palazzi a terra, diceva al suo fornitore. 6 giorni prima dell'esplosione, con la compagna Marika De Filippis, finita ai domiciliari, erano andati a Pomezia per un sopralluogo. A far esplodere la bomba la sera del 16 ottobre sarebbero stati gli altri 2 finiti in carcere, Antonio Passariello e Saverio Mutone. Il primo intercettato si vantava di averlo fatto. I carabinieri sono arrivati a loro tracciando l'auto che avevano noleggiato e seguendo le celle telefoniche agganciate dai loro cellulari, nonostante i tentativi di depistare le indagini distruggendo le SIM. Agli inquirenti il ringraziamento del conduttore di Report.
5: Ringrazio questa parte dello Stato che mi è stata vicino.
4: Simone Zazzera, GR1.
2: Da domani acquistare online da paesi extraeuropei costerà di più. Scatta il contributo di 3 euro sui mini pacchi di valore inferiore a 150 euro. Misura che colpisce soprattutto le piattaforme cinesi come Shine e Temu. Bruxelles punta a riequilibrare la concorrenza. Le associazioni dei consumatori temono invece un aumento dei costi per le famiglie. Sport, tennis a Wimbledon, sconfitto al primo turno Matteo Arnaldi in 4 set dal francese Ali. ed è cominciato da poco l'incontro di Sonego, mentre più tardi toccherà Berrettini e Cobolli. Nel tabellone femminile avanti le azzurre Tyra Grant e Jasmine Paolini. C'è attesa per il ritorno in campo a quasi 45 anni di Serena Williams. Al mondiale di calcio, per i sedicesimi in programma alle 19 Costa d'Avorio Norvegia e alle 23 Francia-Svezia. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Quattro ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
6: Allora, per stasera pensavamo cinema,
2: sì,
6: però
2: certo.
6: Magari rimaniamo da Giulia e poi portiamo
2: no?
6: E poi da lì,
2: sì, sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Talk, just kiss, come dire, più baci, meno parole, meno chiacchiere. Questa era Iso Radio, 10 minuti dopo le 17, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, c'è Marco Mascia alla parte tecnica, abbiamo salutato Max Locafaro che ci ha fin qui raccontato quello che accadeva. E inizio io con un incidente purtroppo che si è verificato tra il bivio per la 15 Fidenza, siamo sulla 1 in direzione Milano, chilometro 96, attenzione, è accaduto da poco questo incidente. Per la 1 ricordo le code Sasso Marconi Nord, Sasso Marconi verso Firenze per lavori, i rallentamenti ancora verso nord tra Calenzano e la variante di Valico e i rallentamenti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in questo caso in carreggiata sud, anche qui per il traffico sostenuto. Un incidente anche sul tratto Magliano Sabina Ponzano Romano, si tratta di un incidente che ha visto coinvolte due vetture al chilometro 512 in direzione sud, qui non ci sono per il momento ripercussioni. Abbiamo sulla 3 invece l'incidente con code tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli. Per la 14 rimangono le code tra Castel San Pietro e raccordo di Casalecchio verso nord, tratto ampio, sono circa 30 km, traffico intenso, e una coda di 2 km verso sud tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, in questo caso per un veicolo fermo in avaria. Anche nel tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13 abbiamo le code verso sud dovute al traffico intenso. Per la 13 le code tra Bologna Interporto e l'innesto con la 14 in direzione Bologna, e poi spostandoci sulla 24 segnaliamo un incidente all'altezza dell'area di servizio Valle Aterno in carreggiata ovest, quindi verso Roma, chilometro 99 Prudenza. Ci sono anche temporali che si stanno scatenando sul tratto Valle del Salto Torni in Parte, quindi molta cautela anche per la scarsa visibilità che presentano questi tratti interessati da temporali. Anche sulla 26 c'è un incidente, si è subito formata una coda tra Masone e la diramazione Predosa Bettole in carreggiata nord e in direzione di Gravelluna, è accaduto a chilometro 31 la coda che si è formata, già lunga un chilometro. I Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo lavoro Sorry, scusa, lo sento.

Nuovo lavoro, questa Sexy Lady, 5:20 del pomeriggio, si viaggia con il traffico in aumento intorno a Milano, le code sulla ovest, sulla tangenziale ovest tra la 1 e 7 Milanese verso la 8 Milano Varese, anche sulla tangenziale est abbiamo code tra Ponte Lambro e Gobba verso Lecco, mentre sulla nord abbiamo le code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Torniamo alle notizie che riguardano Autostrade per l'Italia, la coda sulla A7 per dei materiali dispersi, la segnaliamo tra Genova Bolzaneto ed il bivio per la 10, siamo in direzione sud, si è anche verificato un incidente con due vetture coinvolte al chilometro 129, c'è questa coda che troviamo anche a Genova Bolzaneto in uscita provenendo da Genova. Mi sposto sulla 12, la Genova Rosignano, qui le code anche in questo caso per i materiali dispersi che evidentemente hanno un riverbera questa notizia anche sulla 12 e tra Genova Est e l'allacciamento con la 7, anche qui si è formata una coda in direzione di Genova appunto per il problema che abbiamo poco fa segnalato sulla 7. Si viaggia con qualche difficoltà anche sulla 4, la Torino-Trieste, tra Viale Certosa e Pero ci sono code in direzione Torino per lavori, verso Brescia code tra Viale Certosa e Milano Est. Sulla Roma-Civitavecchia invece è un incidente ad aver dato vita a dei rallentamenti tra Santa Severa e Cerveteri in direzione sud, attenzione al chilometro 30, c'è anche un principio di incendio, quindi stiamo cercando di monitorare questa situazione. Per la situazione della 23 invece confermati i temporali tra Pontebba e il confine di Stato, anche qui l'invito alla massima cautela viaggiando in tratti autostradali con difficoltà legate al maltempo, moderate la velocità. Tangenziale di Napoli, le prime code tra Secondigliano, aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, un classico, i rallentamenti anche da Corso Malta fino a Capodimonte per traffico intenso, sempre in direzione di Pozzuoli. Avevamo segnalato un incidente anche sulla tangenziale di Bologna, l'uscita 4 all'altezza dell'uscita 4 bis aeroporto Marconi, non è più segnalato questo incidente, la coda però che si era sviluppata in carreggiata nord è ancora da smaltire, quindi c'è ancora questa situazione di code in diminuzione appunto sulla tangenziale di Bologna. Torna Max Gazzè con un pezzo che ci rilasserà un po' a quest'ora del pomeriggio, ci fa bene. Mentre

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Anna Spyro, questa è la sua Material Lover. 5:30 del pomeriggio, i guai sulla 26, perché traffico momentaneamente bloccato per questo incidente tra Ovada e l'Adriamazione per Dosabettole. Siamo al chilometro 31, la coda si allunga, ora è ben 3 chilometri la lunghezza di questo incolonnamento verso nord in direzione Gravellona Toce. È tutto da risolvere questo incidente, stanno intervenendo con i soccorsi. Andiamo anche sulla 1 per ribadire da poco questa notizia dell'incidente tra la 15 e Fidenza verso Milano, l'invito alla cautela al chilometro 96 se viaggiate in direzione di Milano. Le notizie con la 3, la Napoli-Salerno, l'altro incidente, quello tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco, qui la situazione è immutata, questa coda di circa 3 km in direzione di Napoli per questo incidente avvenuto al chilometro 15. Ci sono notizie che riguardano ancora la 14 ed è un traffico intenso quello che determina code tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. C'è anche un veicolo in avaria però su questo tratto in direzione Pescara, si è formata una coda di 2 km e anche qui si è verificato un incidente tra Pineto e Pescara Nord, qui nel senso di A14, ma siamo un po' più in là, incidente con appunto incolonnamenti verso sud. La notizia di un incendio ancora segnalata in A14 è quella che troviamo tra Foggia e Foggia zona industriale, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate all'altezza del chilometro 557. Molte sono le notizie difficili da appunto comunicare perché cambiano continuamente, ci sono notevoli disagi legati ad alcuni incidenti e soprattutto il maltempo che ora interessa anche la 6, la Torino-Savona tra Niella Tanaro e Ceva, un temporale di cui ci parla Fabrizio che sta determinando dei rallentamenti su questo tratto in entrambe le carreggiate. Salutiamo anche Andrea che ha goduto cantando quel pezzo di Max Gazzè mentre dormi, ha mandato la sua esibizione, l'ha fatto però in sicurezza, lo ringraziamo. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, come diciamo sempre, digitati in sicurezza perché quando guidate dovete pensare a guidare. Durante una pausa della guida, tutto quello che volete. Bicycle, bicycle.

Merck & Cremont firmano questo nuovo lavoro, hanno chiamato Serena Brancale, i The Colors, per questa Partenope. Allora, 36 minuti dopo le 5, oltre alle difficoltà già segnalate sulla 1, aggiungiamo le code tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano verso sud, dovute al traffico intenso, e un altro incidente, questa volta si è verificato all'altezza dello svincolo di immissione sulla A30, la Caserta Salerno. Chi viaggia provenendo da Roma trova questo incidente all'altezza del chilometro 738 e 500. Aumentano i disagi sulla A4, ora code a tratti anche tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. Si aggiungono alle code per lavori tra Viale Certosa e Pero e quelle verso Brescia, che confermiamo tra Viale Certosa e Milano Est. Sulla A7 la coda per quel veicolo fermo al chilometro 129, ma c'è stato anche un incidente, è ora lunga 3 chilometri, siamo tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione sud verso Genova. Prime code anche sulla A11, la Firenze Pisa Nord, in direzione Pisa, tra Firenze Ovest e Prato Est, sono code dovute al traffico intenso. C'è anche un incendio, come segnalavamo, sulla Roma Civitavecchia, oltre all'incidente tra Santa Severa e Cerveteri, dove abbiamo detto ci sono dei rallentamenti. C'è anche questo incendio a chilometro 20, siamo tra Cerveteri e Torre in Pietra, e la coda che si è formata per l'incendio in direzione sud è lunga 3 km e sta aumentando. È stato risolto invece l'incidente in A14 all'altezza del raccordo di Casalecchio, su quel tratto però verso nord restano comunque le code tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio, sono dovute al traffico intenso. Domato invece l'incendio sulla Bologna-Bari-Taranto all'altezza di Gioia del Colle, era già stato segnalato. Per l'incidente sulla 26 ci torniamo, perché il traffico è ancora

0: Ermal Meta insieme a Fabrizio Moro e questa storica Non mi avete fatto niente, grande successo. 17:44 minuti, andiamo sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, un incidente all'altezza di Briosco con code che si sono formate verso Monza. Anche sulla via Appia, la statale 7, abbiamo un problema legato ad un veicolo in fiamme all'altezza di Bagnoli Irpino, ci sono rallentamenti verso nord per questa situazione. Adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie e buon pomeriggio da Paolo Pompei a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 26 di Trafori, dove per un incidente nel quale è rimasta coinvolta un'auto, tra Ovada e il Bivio per la diramazione per lo Sabettole verso Gravellona, il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. Al momento si registrano 3 km di coda verso Gravellona e 1 km di coda verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 7 Sera Valle Genova, dove per un veicolo in panne tra Bolzanete e il Bivio per la 10 Genova Savona verso Genova registriamo 3 km di coda con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ripercussioni per lo stesso veicolo anche sulla 12 Genova Sesti Levante, dove tra Genova Est e il Bivio per la 7 ci sono 2 km di coda in direzione Genova e tempi di percorrenza di 15 minuti. Ci spostiamo in Lombardia, dove sulla 4 Milano Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia ci sono coda a tratti per traffico intenso e tempi di percorrenza di 20 minuti. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 Bologna-Padova registriamo code verso Ancona e tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in direzione opposta, dove ci sono code a tratti tra Castel San Pietro e il Bivio per il raccordo di Casalecchio e tempi di percorrenza di 30 minuti. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona, dove registriamo 2 km di coda per un veicolo in panne con tempi di percorrenza di 20 minuti. Inoltre, sempre sulla 14, per lavori in direzione di Ancona c'è 1 km di coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tempi di percorrenza di 15 minuti, mentre in direzione di Pescara registriamo 2 km di coda per un incidente tra Roseto e Pescara Nord e tempi di percorrenza di 25 minuti. Infine sulla 12 Roma Civitavecchia, per un incendio adiacente all'autostrada tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma, ci sono 3 km di coda con tempi di percorrenza di 20 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Gaia, questo è il suo nuovo lavoro, Bossa Nostra, 6:06 del pomeriggio, questa è Rai Su Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con me, c'è alla parte tecnica Marco Mascia, abbiamo notizie dal raccordo anulare, come sempre molto trafficato, abbiamo queste code segnalate sulla carreggiata interna tra lo svincolo per la via Flaminia e la diramazione Roma Nord, in carreggiata interna code anche tra Nomentana e lo svincolo per la via Appia, quindi un lungo tratto, all'interno di questo tratto alcune porzioni sono con rallentamenti, altre con vere e proprie code, questo per la carreggiata interna. In carreggiata esterna invece le code siamo nel tratto compreso tra la statale 148 Pontina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud, un lungo tratto con incolonnamenti per un incidente ora in via di soluzione, anzi ormai risolto, c'è una coda segnalata anche tra la Roma Fiumicino e lo svincolo per la statale 148 Pontina, sempre in carreggiata esterna. Queste le notizie dalla capitale, le completiamo con il tratto urbano della 24, come sempre molto trafficato, le code in uscita da Roma tra via Togliatti e l'inizio della Complanare e poi sulla stessa Complanare fino al raccordo anulare, code per traffico intenso. In entrata a Roma le code tra Portonaccio e Tangenziale Est. Torno anche sulla Roma Civitavecchia perché il traffico è appunto molto intenso e abbiamo anche difficoltà legate ad un incendio, la coda di 3 km, Cervete, ritorno in pietra verso Roma e rallentamenti per l'incidente al chilometro 30 tra Santa Severa e Cerveteri, sempre in direzione della capitale. Se si è verificato un nuovo incidente sulla 14, attenti al chilometro 5, carreggiata sud, siamo tra Bologna, Borgo Panigale e il raccordo di Casalecchio. Su questo tratto già stiamo segnalando code dovute al traffico intenso, adesso ulteriormente complicate da questo incidente. Torniamo anche sulla 26, lì il traffico rimane bloccato, la coda lunga 4 km verso nord tra Masone e la diramazione Predosa Bettole, abbiamo code anche in direzione sud, lunghe 1 km per questo incidente avvenuto al chilometro 31, il traffico è momentaneamente ancora bloccato soltanto in carreggiata nord.

Ecco Michael Jackson, dopo le 6 abbiamo ripreso il nostro viaggio, non l'abbiamo mai interrotto in effetti, 6:03. Andiamo, dopo aver ascoltato il ritmo e l'energia di questo brano apprezzato da Francesca, salutiamo anche Luigi e Marco che mandano messaggio a 348 103 1010. Andiamo sulla 12, lì l'incidente è stato risolto, ma la coda di 3 km tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 è ancora segnalata verso Genova. Il traffico viene definito congestionato, quindi le ultimissime dalla 12 sono positive, ma la coda è ancora ben salda su quel tratto. Invece tangenziale ovest di Milano, aggiungiamo le code ora anche verso la 1 nel tratto compreso tra il bivio per la 4 e Quinto De Stampi. Il traffico intenso a determinare questi incolonnamenti. Abbiamo segnalato da poco un incidente sulla statale 336 di diramazione dell'aeroporto della Malpensa. Attenti tra il terminal 1 e Lonate Pozzolo, perché verso Magenta Bofalora si è formato questo rallentamento dovuto all'incidente. Un incidente anche sulla statale 36 del Lago Ticino, come dello Spluga, all'altezza di Briosco, con code in direzione di Monza. Ricordo anche il veicolo in fiamme sulla via Appia, con code all'altezza di Bagnoli Irpino in direzione Roma. Ci spostiamo poi sulla 1 per segnalare una novità, le code ora anche nel tratto compreso tra Calenzano e la variante di Valico. Erano dei rallentamenti fino a poco fa in direzione Bologna, situazione è evidentemente peggiorata. Rimangono le code tra San Giuliano e lo svincolo per la tangenziale ovest in direzione Bologna, i rallentamenti verso sud tra il bivio per la A14 e il raccordo di Casalecchio, qui per un veicolo fermo al chilometro 190, e rimangono le code verso sud anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi a causa di un cantiere di lavoro. Le code verso sud sono ancora presenti anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, e resta segnalato l'incidente all'altezza dello svincolo di immissione in A30 provenendo dalla capitale. A proposito della capitale, se vi capita di passare il 3 o il 4 luglio dalle parti di Roma, c'è un appuntamento da non perdere. Il Teatro dell'Opera di Roma firma uno degli appuntamenti culturali più spettacolari di questa estate 2026 con il Gladiatore in concerto, appunto in programma il 3 ed il 4 di luglio al Circo Massimo, quale luogo più indicato. Il film premio Oscar di Ridley Scott sarà proiettato integralmente su grande schermo ad alta definizione, mentre l'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma, una formazione di pensate di 150 musicisti, eseguiranno dal vivo la celebre colonna sonora di Hans Zimmer. Saranno diretti da Ludwig Vicky. L'appuntamento il 3 e il 4 luglio, Roma, Circo Massimo. Stare

Impala e questa Dracula, 12 minuti dopo le 6 e continuano i disagi sulla 1. Mentre risolvevano l'incidente tra il bivio per la 15 e Fidenza verso Milano, si è verificato un altro problema, un veicolo in panne al chilometro 190. E per questo motivo abbiamo questa coda di un chilometro tra Valsamoggia e raccordo di Casalecchio in direzione sud, quindi verso Firenze. Attenzione a questa novità. Aumentano i disagi sulla 26, non riesco a dare notizie positive, però abbiamo lo sblocco del traffico. Questa è sicuramente una notizia positiva. Tra Ovada e la diramazione Predosabetto il traffico è sbloccato, ma la coda che si è formata ha raggiunto i 5 km di lunghezza. Adesso defluirà lentamente, immaginiamo, ma comunque un primo passo per tornare a un traffico regolare. Questo è quello che ci auguriamo. Anche in direzione sud resta una coda di 1 km in direzione Genova sullo stesso tratto e per lo stesso incidente. Invece è stata finalmente cancellata la notizia delle code sulla tangenziale di Bologna. Abbiamo notizie anche dalla A24 e sono positive, perché le code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma sono terminate, anche quelle in uscita dalla capitale sono terminate. Ne restano sulla complanare del tratto urbano tra l'inizio e il grande raccordo anulare, ancora qui delle code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 risolto l'incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, terminate le code che si erano formate verso Pescara, restano quelle tra Faenza e Forlì lunghe 2 km verso sud per un veicolo in avaria al chilometro 76 e 700. E poi per la A14 il traffico intenso determina code verso nord tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio e code in direzione sud tra Bologna Borgo Panigale e lo svincolo per la A13, la Bologna Padova. Questo mentre in A13 rimangono segnalate code tra Bologna Interporto e l'innesto con la A14. Di positivo, e sicuramente questa è un'ottima notizia, c'è la fine delle code sulla 12, la Genova Rosignano, quelle prima segnalate tra Genova Est e l'allacciamento con la A7. Su questo tratto verso Genova il traffico torna regolare, anche se abbiamo una novità dalla A7 che riguarda ancora la carreggiata sud, quella verso Genova. Si sono formati rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12 verso Genova a causa del traffico intenso, e c'è anche Lucio Dalla.

E così sappiamo che a Pigalle si ride. Malia, il nuovo di Levante che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Molte notizie, parecchio maltempo, quello in arrivo ce lo racconteranno gli amici dell'aeronautica militare tra pochissimo. Intanto io sono qui a raccontarvi ancora l'ennesimo incidente accaduto questa volta in A14 tra Lanciano e Ortona verso nord. È al chilometro 411 e 500, si è subito formata una coda lunga un chilometro per un nuovo incidente, un problema che invece possiamo cancellare, quello in A14, l'incolonnamento tra Faenza e Forlì verso Ancona, è terminato, quindi si è risolta la situazione dopo che quel veicolo in panne che ha creato questa coda è stato spostato. Sulla Roma Civitavecchia non del tutto risolto l'incidente, ma comunque i rallentamenti tra Santa Severa e Cerveteri non sono più segnalati, perché tra Cerveteri e Torre in Pietra è segnalata una coda di 3 km a causa di un incendio. Non abbiamo altre notizie rispetto a questo incendio, che sembrerebbe essere stato domato, però la coda non accenna a diminuire. E c'è una coda nuova anche sulla A7, una coda nuova, è bruttissimo dirla così, ma c'è questa novità anche sul tratto Genova Ovest Bivio A12 verso Milano, un veicolo fermo al chilometro 130 e una coda che si è sviluppata lunga un chilometro. Ricordo che da poco segnaliamo i rallentamenti verso Genova, tra Genova Bolzaneto e il Bivio per la A12. Le code ora anche sulla 8 Milano-Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese, e poi ricordo quelle sulla A10 motivate dal traffico intenso tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla 11 restano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa a causa del traffico intenso. Poi sulla 26 ci torniamo, perché sappiamo che questo incidente che ha visto coinvolte due vetture è in via di soluzione, ma non è del tutto risolto. La coda, dopo lo sblocco del traffico, anziché diminuire è ulteriormente aumentata, quindi 6 km di code tra Masone e la derivazione Predosa Bettole verso nord in direzione sud, la coda di un chilometro sullo stesso tratto per lo stesso incidente.

0: 6:30 in punto e come sempre notizie meteo. Buon pomeriggio al primo maresciallo Nello Chichirichi.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. Al nord è presente ancora dell'instabilità sull'arco alpino centro-occidentale, sulla Liguria di Ponente e sull'Emilia centro-occidentale. I fenomeni si atteneranno in serata, ma durante la notte sono attesi nuovi temporali sulle pianure emiliano-romagnole e lombarde. Sul resto del settore ampie schiarite. Al centro e sulla Sardegna, annuvolamenti consistenti interessano la dorsale appenninica e le zone interne della Sardegna, con rovesci e temporali sparsi in esaurimento dalla sera. Sul resto delle zone, sereno o poco nuvoloso. Al sud e sulla Sicilia, nuvolosità compatta, specie lungo i rilievi appenninici, con rovesci e temporali sulle zone interne di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, e che hanno raggiunto le relative aree costiere. Ampie schiarite sulla Puglia, ma non sul Salento, dove sono in atto dei temporali. Migliora dalla tarda sera. Le temperature, ancora per oggi, sono risultati superiori alla media, ma già da domani ci aspettiamo un graduale calo su tutto il paese, a partire dalle regioni del nord Italia. I venti, deboli di direzione variabile al nord, altrove da deboli a moderati dai quadranti settentrionali, con rinforzi nord-orientali sulla Sicilia occidentale e sullo stretto di Messina. Ancora rinforzi sulle aree interessate dalle precipitazioni. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Raiso Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raiso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

sulla 30 non ha creato problemi. Invece quello sulla 4 era segnalato poco prima dello svincolo di Sesto San Giovanni verso Torino al chilometro 138, anche questo è stato risolto, ma sulla 4 ora ne segnaliamo uno all'uscita di Seriate. Chi arriva da Milano dovrà essere molto cauto per questa novità. A Travalsa Moggia e raccordo di Casalecchio siamo sulla 1, non ci sono più le code verso Firenze, restano quelle in direzione sud tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano. Verso sud anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi abbiamo code per lavori, e poi verso nord le code per traffico tra Calenzano e la variante di Valico. Restano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione sud per traffico ancora intenso. E poi andiamo finalmente a dare una buona notizia per la 12, la Roma Civitavecchia: la coda tra Cerveteri e Torre in Pietra verso Roma è terminata, finalmente si è dissolta per l'incendio ormai domato che abbiamo segnalato su questo tratto. Abbiamo le code ora sulla 14 segnalate verso sud tra Bologna Borgo Manigale e Bologna San Lazzaro, code che troviamo in direzione nord invece tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Rai Isorati.

0: Zilli e la sua 50.000 insieme a Giuliano Palma. Andiamo subito sulla 4, la Brescia-Padova, perché ci sono dei materiali dispersi e si sono formate code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia. Entriamo anche nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni di Autostrade per l'Italia. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale partendo dall'area Ligure. Sulla 26 Genova Gravellona Toce per traffico congestionato rileviamo code di 3 km tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Per flussi intensi invece segnaliamo code sulla 10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e il Bivio con la 7 Milano Genova verso Genova. Trafficata anche la 4 Milano Brescia con code tra Viale Certosa e Milano Est sia verso Brescia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti che verso Torino con tempi di circa 20 minuti. Situazione simile sulla 8 Milano Varese dove le code per traffico intenso interessano il tratto tra Lainate e Legnano verso Varese. Ci spostiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto dove a seguito di un tamponamento tra due auto si sono formate code di un chilometro tra Ortona e Lanciano verso Bari. Il traffico defluisce su una sola corsia mentre i soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Inoltre per flussi intensi rileviamo code sulla 14 Adriatica tra Castel San Pietro e il Bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 Milano-Napoli. Qui registriamo tempi di percorrenza di circa 50 minuti a fronte degli abituali 20. Occorrono 25 minuti circa invece per attraversare il tratto tra Bologna-Borgo Panigale Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Infine eccoci sulla 1 Milano-Napoli dove ancora per flussi intensi segnaliamo code tra Calenzano e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna che richiedono tempi di circa 25 minuti, il doppio rispetto al solito. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio Radio 3 a Montecatini.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
5: come no?
4: E poi da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, questo canto d'amore, tra poco i titoli del TG3, intanto si preparano a scendere in campo, anzi sono già sul campo e sono pronte ad iniziare il match di una importanza esagerata perché è eliminazione diretta. Parliamo dei mondiali e parliamo della Costa d'Avorio contro la Norvegia, che tra qualche minuto si affronteranno poi in serata Francia-Svezia, e tra non molto avremo modo di sentire anche Beppe Incocciati per avere appunto qualche dettaglio in più sulle gare che si sono svolte ieri, con l'eliminazione di Germania e Olanda da parte di Paraguay e Marocco, e dell'impresa in rimonta del Brasile sul Giappone. Intanto, risolto l'incidente sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga e anche sulla statale dell'aeroporto della Malpensa, sono terminati i disagi legati ad un incidente. Invece è lunga 4 km ora la coda sulla Brescia-Padova per quei materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud, e segnaliamo queste code in direzione di Brescia. Per quel veicolo in fiamme sulla via Appia, il tratto è momentaneamente chiuso perché stanno recuperando questo veicolo incendiato all'altezza di Bagnoli Irpino, tratto chiuso in carreggiata nord.

0: Meloni, infrangere il tabù della destra al Quirinale, scontro sulla legge elettorale, Schlein per la Premier, l'unica priorità è il potere, Conte pronti a ricorrere alla Corte Costituzionale. Quattro arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, azione su commissione con metodo mafioso, l'intercettazione, ho messo la bomba, facciamo la storia, il giornalista a cercare i mandanti. La Corte Suprema USA di nuovo contro Trump, resta lo ius soli, bocciate le limitazioni al diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti, l'ira del tycoon. Monte Carlo agguato ad un oligarca ucraino legato ai russi e sanzionato da Kiev, è gravissimo, nell'esplosione feriti anche moglie e figlio, uomo in fuga ripreso in un video. Venezuela, l'incredibile salvataggio di un ragazzo di 12 anni a 6 giorni dal terremoto. Al TG3 i familiari dei venezuelani rimpatriati dal Texas e morti sotto le macerie. Caldo record, bollino rosso in 25 città, ma arrivano i temporali. L'OMS in Italia 5 morti in 24 ore. La prossima settimana riunione d'emergenza con gli stati europei.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Jamiroquai e questa 7 days in sunny June, come dire, 7 giorni di sole a giugno, magari fossero solo 7, sono stati 37 fino adesso e oggi siamo all'ultima giornata di giugno, speriamo naturalmente in un cambio del tempo, almeno delle temperature, sembrerebbe questo quello che ci attende nelle prossime ore a partire dalle Alpi e arrivando poi fino al sud d'Italia tra appunto domani e dopodomani, e questo l'auspicio oltre che le previsioni. Allora, torniamo a bomba, lo facciamo con le notizie che riguardano la 14, l'incidente tra Bologna e Borgo Panigale, il raccordo di Casalecchio è risolto, la coda però in direzione sud resta segnalata tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro. Non ci sono più all'altezza di Ortona le code dovute ad un incidente che è stato del tutto risolto. In carreggiata nord restano code tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio. Si riaffacciano purtroppo le code anche sul tratto urbano della 24, restano segnalate tra Portonaccio e Tangenziale Est in entrata nella capitale. Poi spostandoci sulla 26 non vediamo più la situazione che fin qui ha determinato grossi disagi perché viaggiava soprattutto verso nord. Resta segnalato sì l'incidente al chilometro 32 tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole verso nord, ma né in carreggiata nord né in carreggiata sud vengono ora segnalati incolonnamenti. Per la 1 possiamo in qualche modo cancellare questa notizia del rallentamento tra Firenze Sud e Incisareggiello verso sud, ma ne segnaliamo uno tra Val di Chiana e Monte San Savino, è un rallentamento perché c'è un veicolo fermo al chilometro 380 in direzione di Firenze. Sulla 1 restano code verso nord anche tra Calenzano e la variante di Valico, in direzione sud le code per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. 7 minuti dopo le 19 salutiamo anche Francesco che è in viaggio in questo momento sulla A14 e ci racconta appunto di difficoltà all'altezza di Bologna Borgo Panigale. Abbiamo detto queste code segnalate su entrambe le carreggiate nel punto da dove ci scrivi. 348 103 1010 il numero per i messaggi indirizzati a Raiso Radio, digitati in sicurezza quindi mai mentre siete alla guida. Noi ritroviamo anche il nuovo di J-Ax. Go!

0: Harry Styles, questo è il nuovo Dance No More. Speriamo di continuare a danzare tutta l'estate, anche di più. Intanto, domato l'incendio sulla 14 tra Acqua Viva delle Fonti e Gioia del Colle. Possiamo andare invece sulla 4 perché c'è un veicolo fermo tra Cormano e Sesto San Giovanni. La coda che si è subito formata verso Brescia la troviamo lunga un chilometro in direzione est. Abbiamo notizie anche nel tratto viale Certosa-Pero, qui le code per lavori verso Torino, motivata appunto da questo cantiere di lavoro, e code per traffico anche tra Milano Est e Viale Certosa. Per la 4 è segnalato ancora l'incidente all'uscita di Seriate, quindi chi arriva da Milano dovrà essere particolarmente cauto. Sulla 8 restano le code Lainate Legnano verso Varese, in A10 ancora la coda tra Genova Pegli e il bivio per la 7 in direzione di Genova. Il traffico intenso determina questo incolonnamento su un tratto di circa 5 km. Ci sono notizie anche dalla tratto urbano della 24, abbiamo detto questa coda nuovamente presente tra Portonaccio e Tangenziale Est, interessa chi entra nella capitale. Sulla tangenziale di Napoli le prime code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, li aggiungiamo a quelle già segnalate tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, e anche a Corso Malta ci sono code in entrata sempre verso Pozzuoli. Le code sulla Firenze Pisa Livorno invece ora verso Livorno le segnaliamo tra Scandicci e la Strassigna. Attenti ad un incidente che si è verificato sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi e l'uscita 5 quartiere Lame, la segnaliamo questa novità. In carreggiata sud siamo all'altezza del chilometro 10, è accaduto da poco questo incidente, quindi anche qui l'invito è alla massima cautela. E poi belli concentrati alla guida, non pensate a guardare dispositivi elettronici, pensate a guardare la strada. Noi pensiamo a in qualche modo la colonna sonora del vostro viaggio e delle informazioni.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Rai Radio.

Questo è il nuovo di Rama Cavana, 19:25 minuti. Intanto siamo alla metà del primo tempo tra queste due squadre che si affrontano per continuare a proseguire il mondiale, quindi per questo match tra la Norvegia e la Costa d'Avorio. Il risultato è ancora sullo 0-0, paio di buone occasioni per Haaland, ma è stato bravo Fofana, il portiere della Costa d'Avorio, a neutralizzare appunto queste due occasioni nitide, come si dice in questi casi. 348 103 1010. Salutiamo anche Lucia, che è in viaggio in questo momento sulla Brescia-Padova, alle prese con le code. Lo so, è aumentato il tratto interessato dalle code sulla Brescia-Padova, quelle comprese, che troviamo comprese tra Verona Est e l'allacciamento con la 22. È un tratto anche abbastanza ampio, tutto è iniziato con dei materiali dispersi che sono stati recuperati. Adesso c'è questa coda a tratti da smaltire su un tratto certamente più ampio rispetto a quello precedentemente segnalato. Intanto sulla 1 a Calenzano non ci sono più verso nord i rallentamenti nelle code che abbiamo segnalato per parte del pomeriggio. Torno anche sul grande raccordo anulare, il traffico rimane intenso, ci sono anche due incidenti, uno in particolare che è stato da poco risolto sulla carreggiata esterna, ha lasciato però una coda tra la statale 148 Pontina e lo svincolo per Ciampino. In carreggiata interna restano incolonnamenti segnalati nel tratto compreso tra lo svincolo di via Casilina e quello per la via Appia, anche questo tratto ampio dove il traffico intenso determina questi incolonnamenti, che troviamo anche tra Nomentana e diramazione, tra Nomentana, scusate, il bivio per la A24, sempre in carreggiata interna. Queste le notizie da Roma. Il traffico rimane intenso intorno ai grandi centri, sono i momenti in cui si rientra. Noi cerchiamo di aggiornare in maniera veloce e tempestiva le notizie. Per esempio sulla 13 ora è segnalata terminata la coda tra Bologna Interporto e l'innesto con la A14, anche qui verso sud abbiamo avuto difficoltà significative fino a poco fa, adesso possiamo archiviare la notizia della 13. In A14 invece le code verso sud tra Bologna Borgo Mariale e Bologna San Lazzaro, quelle verso nord tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano.
1: È tornato Michele Zarrillo con questa nuova canzone intitolata Ti amo, molto semplicemente. 19:36 minuti, questa è Raiso Radio, Davide Santirocchi al microfono, Giovanni Leporale alla parte tecnica. I vostri messaggi, ringraziamo Michele che ci ha dato una bella informazione. Diamo conto della fine delle code sulla Brescia-Padova, quelle poco fa segnalate tra Verona Est e la A22, ed è stato riaperto anche il tratto della via Appia, prima chiuso per un veicolo in fiamme all'altezza di Bagnoli Irpino. Le notizie ci portano nuovamente sulla 1. Un temporale si sta scatenando tra Terra di Canossa Campeggine e il bivio per la A22. Su questi 30 km di autostrada la visibilità è fortemente compromessa, quindi oltre alla pioggia anche la scarsa visibilità, c'è da essere molto molto cauti. Terminate le code sulla A4, quelle tra la Viale Certosa e Pero, prima segnalate verso Torino per lavori, restano quelle verso Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Anche quelle tra Milano Est e Viale Certosa segnalate verso Torino sono ormai soltanto un ricordo, ed è stato anche risolto l'incidente all'uscita di Seriate. Siamo tutti molto più tranquilli, e come ci suggeriva un amico al 348 103 1010, finalmente possiamo archiviare le code in A14 verso nord, quelle tra Castel San Pietro ed il raccordo di Casalecchio. Anche sul raccordo di Casalecchio le code prima segnalate in carreggiata nord sono terminate. Ora anche la carreggiata sud non presenta più code tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, quindi finalmente il traffico sta tornando lentamente alla normalità, alla regolarità sulla Bologna Bari Taranto. Per la 1 terminati i rallentamenti in Cisareggello Firenze Sud, restano quelli verso nord, le code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico dovute al traffico intenso. Questa è una notizia che continuiamo a segnalarvi. Per la situazione della diramazione per Pisa si è verificato un problema, è un veicolo in avaria al chilometro 72 ad aver dato vita a code tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione della Firenze-Pisa-Livorno, quindi c'è questo chilometro di coda che si è formato qualche minuto fa. Continuano ad attaccare quelli della Norvegia, ma la difesa attenta della Costa d'Avorio non permette appunto di concretizzare questi tentativi. Aland ci ha provato una terza volta, è andato vicinissimo al gol, ma anche in questo caso è stato neutralizzato da un portiere in grande forma, appunto quello della Costa d'Avorio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Valentine.
1: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Fabio Concato, lo abbiamo ritrovato con i toni suadenti e soprattutto questa melodia di Sexy Tango. Le 19:45 minuti, viaggiamo verso i titoli del TG1. Tra poco seguiremo le ultimissime dall'Italia e dal mondo. Intanto le ultimissime dall'America. La Norvegia passa in vantaggio grazie ad un gol di Nusa, che è stato bravo, ha fatto un gol, come si dice, a rientrare dalla parte destra dell'area che stava attaccando, ed è riuscito a infilare sotto il 7 questo portiere che si era distinto per i tanti salvataggi che era riuscito a fare, il portiere della Costa d'Avorio Fofana. Tutto questo quando stanno giocando i minuti di recupero dell'ultima parte del primo tempo, minuti di recupero, quindi siamo oltre il 45esimo minuto. Ricordo che questa sera a partire dalle 23 l'appuntamento con Francia-Svezia, altra partita importantissima da non perdere.

Sal Da Vinci, questo è il nuovo lavoro intitolato Poesia. Mancano pochi minuti alle notizie del TG1. Intanto diamo conto delle notizie che arrivano da Milano per le tangenziali, che finalmente tornano, almeno la tangenziale est torna ad un traffico regolare sia verso Lecco sia in direzione della 1. Abbiamo buone nuove anche per la tangenziale ovest, almeno verso la 1 il traffico è tornato regolare. In direzione della 8 la Milano Varese, restano invece code tra il bivio per la 1 e Settimo Milanese. Sulla nord invece abbiamo ancora delle code tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni verso la 44 Milano Meda, e in carreggiata opposta code tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano.

0: Ventura Highway per gli America. Allora, attenzione, perché siamo in presenza di un ennesimo incidente. Questa volta è accaduto in A1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, al chilometro 170. Siate cauti, perché è accaduto da pochissimo. Ci sono novità anche nel tratto Firenze Sud e Firenze Scandicci. Anche qui rallentamenti per un veicolo in avaria verso Bologna, veicolo in avaria al chilometro 294. E poi ancora un altro veicolo in avaria al chilometro 356, questa volta in carreggiata sud, siamo tra Valdarno e Arezzo, e anche qui si è formato un rallentamento in direzione sud. Verso nord, tra Valdichiana e Monte San Savino, abbiamo rallentamenti anche qui per un veicolo in avaria, ma in carreggiata nord, al chilometro 379. E un veicolo è in avaria anche sulla 8, attenzione, al chilometro 9 verso nord, siamo al TG1.
1: Picco del caldo in Italia, OMS, 5 morti in 24 ore. Il Ministero della Salute: non ci risultano temperature record anche nell'Europa orientale. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia Trump e conferma lo ius soli. I bambini nati negli USA sono cittadini americani anche se figli di immigrati irregolari. Scontro sulla legge elettorale, maggioranza riforma garantisce stabilità al paese. Opposizioni: Meloni vuole blindare proprio potere. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, facciamo la storia, si vantavano al telefono il giornalista, ora scoprire i mandanti. Pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia, fermato il killer, pretendeva di mangiare gratis, l'ipotesi degli inquirenti, aggressione premeditata. Arriva il dazio sui mini pacchi stabilito da Bruxelles, da domani 3 euro su quelli in arrivo dai paesi extraeuropei, fino a 150 euro di valore. Vasco chiude alla grande il tour 2026, 3 milioni di biglietti nelle ultime 5 edizioni, e ora il suo giubileo nel 2027 per i 50 anni di carriera. Mondiali, clamorose eliminazioni di Germania e Olanda, agli ottavi volano Paraguay e Marocco, il Brasile supera in rimonta lo scoglio Giappone, Falcao, merito di Ancelotti, mi auguro di vedere al più presto in campo Neymar.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Eccolo il nodo di Elettra Lamborghini, bam bambina, 20 in punto. Finalmente le tangenziali di Milano non sono più interessate da code né la nord né la ovest, quindi il traffico è regolare intorno a Milano. Un po' meno rosea la situazione intorno a Roma, perché il grande raccordo anulare, a causa anche di un incidente, vede ancora dei lunghi tratti interessati da code in carreggiata interna. Siamo nel tratto compreso tra lo svincolo per la via Casilina e Ciampino, e qui si è sviluppata questa coda. L'incidente è stato risolto, ma la coda è ancora segnalata, fra l'altro influisce anche sulla via Appia, che attraversa in qualche modo il raccordo anulare, o comunque è nei pressi del raccordo anulare. Anche lì ci sono code in uscita e in entrata verso la capitale, quindi immaginiamo che anche sulla via Appia si sia verificato un incidente fuori dal raccordo anulare, che comunque contribuisce a questo tipo di disagi. Restano rallentamenti anche sulla carreggiata esterna tra la statale 148 Pontina e Ciampino, non sono più code appunto, ma rallentamenti. La situazione qui, anche se lentamente, sta migliorando, e allora ci possiamo rilassare per qualche minuto e viaggiamo con un pezzo da The Wall.

Le ultime note della chitarra di David Gilmour per questa Comfortably Numb dei Pink Floyd, e torniamo immediatamente ad aggiornarvi sulla 1, rimossi quei veicoli in avaria, terminati i rallentamenti sia a Calenzano sia a Firenze Sud. La buona notizia anche per la 8, la Milano Varese, anche qui il veicolo è stato rimosso, quello che abbiamo segnalato poco prima del TG1, ma si è comunque formata una coda tra la tangenziale ovest e Legnano verso Varese e quindi va smaltita. Code che terminano anche sulla 10 tra Genova Pegli e il bivio per l'A7. Finalmente possiamo archiviare tutte le notizie della Genova Ventimiglia. Non ci sono più code neanche sulla tangenziale di Napoli, e anche il tratto urbano della 24, quello tra Portonaccio e tangenziale est, non è più interessato dalle code in entrata a Roma. Risolto il problema sulla diramazione per Pisa, quel veicolo in avaria spostato, la coda che si era formata tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est è terminata, e anche le code a tratti tra Scandicci e la Strassigna sulla Firenze-Pisa-Livorno, prima segnalate verso Livorno, sono finalmente terminate. Rimangono sulla 14 delle difficoltà legate ad un traffico ancora abbastanza sostenuto sul tratto Castel San Pietro ramo Casalecchio verso nord. Ci sono ancora dei rallentamenti su questo tratto della 14. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo anche Vincenzo che viaggia insieme a noi, spesso stanziale, con una serie di considerazioni sulla musica che vi proponiamo per i vostri viaggi. Non è l'unico ad apprezzare i Pink Floyd, c'è anche questo messaggio, non si firma, però questa è appunto una conferma del gradimento di Comfortably Numb. Ale, ecco, questo è il mittente di questo messaggio al 348 103 1010. Nulla di nuovo sul fronte del traffico, e allora ci possiamo dedicare alla musica. Intanto è ripartito il match, è iniziato il secondo tempo tra la Costa d'Avorio e la Norvegia, con la Norvegia, grazie a un gol di Antonio Nunes, che è in vantaggio per 1-0. Si gioca il 50° minuto della partita.

Sabrina Carpenter insieme a Madonna e questa sua, anzi questa loro, Bring Your Love. 8:15 della sera, un nuovo incidente, ne abbiamo contati credo una trentina nel corso del pomeriggio, quindi insomma vi invitiamo all'attenzione alla guida. Lo so che voi siete attenti ascoltando Isoradio, sapete bene quali sono le regole da seguire per una vita, per una guida sicura e per una vita lunga e prosperosa. Però c'è questo incidente accaduto da poco tra Calenzano e la variante di Valico. Siamo in direzione nord, quindi verso Bologna, è accaduto all'altezza del chilometro 274. Questa è l'unica novità in merito alle condizioni del traffico. Resta difficile, ce lo conferma anche Andrea che è sulla situazione del grande raccordo anulare, ne sa qualcosa perché è proprio lì in coda. Abbiamo detto c'è questo incidente che è sul raccordo anulare all'altezza dello svincolo per la via Anagnina, ma anche sulla via Appia si è verificato un incidente proprio vicino allo svincolo del grande raccordo anulare, quindi il traffico ora è congestionato. Le code sul raccordo anulare iniziano dallo svincolo per Torbella Monaca e arrivano fino allo svincolo di Ciampino. Questa è la situazione, code, non rallentamenti. I rallentamenti invece restano segnalati tra la statale 148 Pontine e Ciampino, ma in carreggiata esterna.

state le 20:24 minuti. Salutiamo anche alla parte tecnica il nostro Marco Mascia, Davide Santirocchi è il tizio che parla, ma tra poco sarà Roberto Fragomeno ad accompagnare il vostro percorso con tutte le notizie. Non è migliorata la situazione, perché anzi aumenta la coda in lunghezza sul grande raccordo anulare. A questo punto pensate bene se è il caso di affrontare l'anello intorno alla capitale, almeno nel tratto sul quadrante a sud-est, perché c'è questa coda che adesso parte quasi dallo svincolo per via Prenestina e arriva fino a Ciampino, quindi c'è questo incidente, evidentemente un incidente grave che sta determinando questo incolonnamento lungo sul grande raccordo anulare. C'è una novità purtroppo ancora per la capitale, ci porta a parlare dell'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. Anche qui si è verificato un incidente, stando a quello che ci avete scritto, quelli che sono passati lì l'hanno evidentemente valutato un grave incidente. Siamo all'altezza di Parco dei Medici e in direzione dell'aeroporto di Fiumicino si sono formate già delle code che anche qui si stanno allungando, quindi tenetene conto se siete su questa arteria. Invece una buona notizia la possiamo dare per la 8 Milano Varese: finalmente terminate le code tra la tangenziale ovest di Milano e Legnano, prima segnalate in direzione di Varese. Restano sulla 1 gli inviti alla cautela tra Modena Nord e Modena Sud per un incidente avvenuto al chilometro 170 in direzione sud, e tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna per un incidente avvenuto invece al chilometro 274. Siamo con Frank Sinatra e Bono Vox con un disco che è veramente spettacolare, Got You Under My Skin. Con questo Davide Santirocchi vi augura buon viaggio.

0: you when you're under my skin.
1: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

I Queen con Save Me, questo è il titolo del brano. Beh, i Queen ci stanno bene mentre va in scena Wimbledon, ci sono due tennisti italiani in campo in questo momento, uno è Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka. Berrettini si sta giocando il tie break del secondo set, il primo l'ha perso e sta conducendo 17-16 in questo momento, quindi insomma, un tie break super combattuto. C'è anche in campo Flavio Cobolli che è sotto, ha perso il primo set, ora sono due pari nel secondo. Ha appena vinto invece il nostro Lorenzo Sonogo contro l'argentino Echeverri. Questo a proposito di Inghilterra, di verde Inghilterra, perché lì si gioca appunto sull'erba, mentre al mondiale la Costa d'Avorio ha appena pareggiato con la Norvegia 1-1 nel match appunto di sedicesimi di finale tra Costa d'Avorio e Norvegia, quindi un bel match sicuramente anche questo, combattuto divertente. Buona serata a tutti, buon viaggio, salutiamo Davide Santirocchi che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia. Intanto Matteo Berrettini ha vinto il secondo set 1-1 con Wawrinka, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeno, viaggeremo insieme fino a 12:30.

E mentre Annalisa canta canzone estiva, Haaland fa il gol del 2-1 per la Norvegia. Due situazioni completamente differenti. Haaland decisamente solo in area. I giocatori della Costa d'Avorio, i difensori della Costa d'Avorio, si sono dimenticati che lì in mezzo c'è uno degli attaccanti più pericolosi, uno dei due o tre più pericolosi di questo mondiale. E se lo sono dimenticato, lui tranquillamente ha depositato in rete. Quindi quando siamo all'88esimo, quindi due minuti e poi recupero, Norvegia 2, Costa d'Avorio 1, quindi al momento sarebbero qualificati per gli ottavi di finale del mondiale quelli della Norvegia. Vedremo se i giocatori della Costa d'Avorio avranno l'energia, la forza, il carattere per recuperare una seconda volta. Sono le 20:49 minuti, siete all'ascolto appunto di Isoradio. Torniamo anche alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo sulle nostre strade e autostrade. Il traffico è tendenzialmente regolare, abbiamo code per traffico in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo sempre in A1 tra Valdarno e Arezzo verso sud, verso Roma, e poi code per traffico a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli. Incidenti in A1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione sud Bologna, siamo al chilometro 170, non ci sono al momento ripercussioni, non vengono segnalate né code né rallentamenti. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga ad Oggiono verso la Svizzera abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Sulla statale 1 via Aurelia all'ingresso del Maroccone verso sud abbiamo code per un incidente sulla Roma Fiumicino allo svincolo Parco dei Medici verso l'aeroporto di Fiumicino, anche qui ci sono code, anche queste sono dovute a un incidente. Ora riparte la Norvegia in contropiede, azione pericolosa, ancora Haaland in area di rigore, viene marcato bene da un difensore, tira decisamente fuori, sempre 2-1 per la Norvegia.

0: Sono le 20:58 minuti, grande parata del portiere norvegese che ha letteralmente salvato la sua squadra su un calcio di punizione molto ben tirato dalla Costa d'Avorio. Ancora Mischia in area di rigore, siamo proprio agli sgoccioli del match, sono stati già superati 7 minuti di recupero, siamo 40 secondi oltre, termina il match e si qualifica per gli ottavi di finale la Norvegia 2-1 sulla Costa d'Avorio, quindi un'altra squadra qualificata per gli ottavi di finale, e tra un paio d'ore ci sarà un match che sarà proposto anche in diretta su Rai 1 in chiaro tra la Francia e la Svezia. Soddisfazione da parte della Norvegia, sempre molto moderata quella di Haaland, che è un ragazzo veramente particolare, mentre disperazione assoluta, sono a terra a piangere i giocatori della Costa d'Avorio, che sicuramente avrebbero meritato molto di più perché sono state una delle squadre più interessanti, ma ne passa solamente una. Questo match tra Norvegia e Costa d'Avorio si sapeva che avrebbe fatto fuori sicuramente una buona squadra, perché entrambe sono di ottimo livello. 20:59 minuti, questa è Isoradio, tra poco torna l'informazione con il GR1, quindi il GR1 arriva tra poco, da quello che ho capito dalla regia. Allora teniamo la linea anche per ricordare che non ci sono più problemi in A1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma, tra Calenzano e la variante di Valico verso nord Bologna, traffico regolare, così come a Napoli in tangenziale non ci sono più code tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, traffico anche qui che torna regolare. Ci sono code sulla Roma Fiumicino, lo svincolo Parco dei Medici in direzione dell'aeroporto, e sono code per incidente statale 16 Adriatica, la variante di Torre a Mare direzione nord, rallentamenti anche qui per incidente. Statale 1 via Aurelia, l'ingresso del Maroccone verso sud, abbiamo code per incidente. Queste le ultime notizie che arrivano sui nostri sistemi. C'è da dire che al momento la situazione traffico è abbastanza regolare, traffico scarso un po' ovunque, quindi non ci sono particolari notizie di code o rallentamenti. E allora torniamo all'informazione tra un attimo il GR1 e poi ecco qua il segnale orario.
1: Ore 21.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su presunte serate con escort organizzate dalla società Made Milano. Al calciatore è stato notificato un avviso di garanzia, sentiti come testimoni anche Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Nessuno di loro è indagato. Le indagini sono in corso. Il triplice omicidio di Casalotti a Roma prosegue: la caccia all'assassino di un uomo, sua moglie e la figlia di 8 anni, tutti bengalesi, nel quartiere fiaccolate in ricordo delle vittime. In diretta per noi Elena Pabba.
2: Sì, siamo in piazza Ormea, cuore del quartiere Casalotti, nord-ovest della capitale. La piazza si sta riempiendo, sono tantissimi i cittadini che con questa fiaccolata vogliono dare un segno di vicinanza alla famiglia di Kamal, di sua moglie Osnè e della loro bambina Arisha di soli 8 anni, trucidati nella loro casa a colpi di mannaia. Il presunto killer, indicato dall'unico sopravvissuto alla mattanza, Mir 20 anni, figlio maggiore della coppia, sarebbe Shahdat Hossain, 43 anni, connazionale della famiglia, conosciuto dalla comunità bengalese come violento. Lui avrebbe più volte molestato Sne, moglie di Kamal, e sarebbe stato sempre respinto, questo per gli inquirenti, un possibile movente. L'uomo è ricercato, come dicevi, in tutta Italia, per gli investigatori forse nascosto grazie all'aiuto dei suoi connazionali. Per ora è tutto, linea a voi.
1: E 4 persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione, pagati poche migliaia di euro. Le indagini dell'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Ranucci chiede di arrivare ai livelli superiori della regia dell'attacco. È in carcere a Reggio Emilia l'uomo che ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis. È entrato nel locale per uccidere, dicono gli inquirenti. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole del procuratore.
3: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
4: È netto il procuratore capo di Reggio Emilia Gaetano Paci nel ricostruire l'omicidio ieri sera di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota in città. Andrea Pellati, 43 anni, alcuni precedenti per droga, un disturbo psichico, ora al vaglio degli inquirenti, si è presentato nel locale con l'unico intento di uccidere. I due hanno avuto una breve discussione, poi il 43enne ha scavalcato il bancone e ha colpito con diverse pugnalate la vittima, ferendo gravemente anche la sorella di Stipa, Antonella. Un delitto avvenuto sotto gli occhi di decine di testimoni che hanno fornito una descrizione precisa dell'assassino, che è stato arrestato poche ore dopo. Il movente lo spiega ancora il procuratore Paci.
3: Questa brutale aggressione trae origine dal diniego di fornire ulteriori pizze all'indagato a causa del fatto che l'indagato non aveva saldato alcune precedenti forniture.
4: Davanti alla pizzeria per tutto il giorno molti hanno portato un mazzo di fiori, un biglietto, un ricordo.
5: Brava persona, disponibile con tutti.
6: Un gran lavoratore, una cosa allucinante.
4: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Ora negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili e boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo Ius Soli. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
7: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha confermato il diritto di cittadinanza per nascita che l'amministrazione Trump voleva limitare, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio Ovale dal presidente a inizio del suo secondo mandato era proprio quello che sosteneva che lo Ius Soli non dovesse valere per chi è nato da genitori presenti illegalmente negli Stati Uniti o che vi si trovano con un visto temporaneo di lavoro, di studio o per motivi umanitari. I giudici dunque hanno bocciato ancora una volta Trump, sostenendo che il suo ordine esecutivo viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul suo social Truth Trump scrive: lo Ius Soli è dannoso, ma possiamo facilmente rimediare con una legge. Il Congresso dovrebbe mettersi al lavoro già oggi. Trump canta invece vittoria per altre 2 sentenze della Corte Suprema. Quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che elimina i limiti di spesa per le campagne elettorali. La linea torna a voi.
1: Terremoto in Venezuela, sale il bilancio delle vittime, sono 1943 i morti, più di 10.000 i feriti, ancora decine di migliaia di dispersi. Secondo il governo di Caracas sono oltre 6.400 le persone tratte in salvo dai soccorritori, tra esse anche due bambini di 12 e 3 anni estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal doppio sisma che ha colpito il paese. E a Doha si svolgono colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, ma restano forti le distanze tra le parti. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando ad est, termometro a 40 gradi in Austria, Slovacchia e Ungheria. L'OMS ha fissato per il 6 luglio un vertice con l'Unione Europea sull'emergenza caldo e domani vertice anche al Ministero della Salute. In Italia temperature destinate a scendere, ma aumenterà l'allerta per temporali e grandinate. Sul web fioccano le previsioni per un'estate caratterizzata da ondate di calore. Abbiamo chiesto un parere al climatologo Carlo Barbante.
0: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi, ma il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è molto molto difficile.
1: Chiudiamo con la musica, dopo la tripletta allo stadio Ferraris di Genova, la sua città, Olly questa sera è a Rock in Roma, il concerto inizierà tra meno di un'ora.
8: Tornare a quando ci bastava vivere.
1: Federico Olivieri in arte Olly chiuderà il tour estivo il 3 luglio alla Reggia di Caserta e ha annunciato per il 10 luglio l'uscita in digitale del live integrale dei 3 concerti genovesi. Al tour negli stadi del prossimo anno poi si è appena aggiunta una nuova data a Messina il 6 luglio 2027. Era l'ultima notizia, su Radio 1 ora ci ascolta Si fa sera, buon ascolto.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: I più programmati su Rai Isoradio.

21:15 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio in questo bollente 30 giugno del 2026. Siete in diretta all'ascolto di Isoradio, c'è Marco Mascia in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Le chiusure già arrivano sulla 8, è chiuso il tratto tra Sulbiad Albizzate e diramazione Gallaratecattico verso sud Milano, è chiusa la 1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine direzione sud Bologna, è chiusa la diramazione per Ravenna tra Cotignola e la A14 verso la A14 Adriatica, è chiusa la 13 questa notte tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud verso Padova e tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud e direzione sud Bologna fino alle 5 di domani mattina, e poi è chiuso il tratto appenninico della 1 tra la variante di Vanico e Pian del Voglio direzione sud Firenze qui fino alle 6 di domani mattina. In alternativa questa notte si viaggerà sulla 1 direttissimo.

Domenica lunatica, Vasco Rossi, 21 e 22 minuti, si sta ancora giocando a Wimbledon con la luce del sole, sa, lì sono un'ora indietro, no? Sappiamo adesso da noi sono le 21 e 22, lì sono le 20 e 22 e giocheranno fino alle 23 anche ieri sera, è stato dato appunto questo limite per non esagerare con gli orari, come succede per esempio a Roma, come succede a Parigi, come succede per esempio nel Sud America, in Argentina, Buenos Aires, a Rio de Janeiro, dove le partite finiscono anche alle 2:30 di notte, forse un po' troppo è che degli atleti insomma stiano a giocare ancora a quell'ora della sera, quindi a Wimbledon, e poi lo fanno loro anche per non disturbare chi abita appunto nella zona di Wimbledon, un bel quartiere verde con tante belle villette, e giustamente dopo una certa ora diventa disturbo della quiete pubblica. Io mi porterei quegli amministratori dalle mie parti, me li porterei proprio perché sono regole fantastiche queste qui, che giustamente dovrebbe esserci in tutto il mondo. Gli inglesi, diciamo, sono particolarmente attenti alla quiete pubblica e a determinate regole, anche ovviamente tradizioni certe, che ritengo anche molto molto giuste, perché insomma va bene le iniziative sportive, va bene i concerti, va bene tutto, ma a una certa ora c'è gente che poi al mattino va a lavorare, qualcuno anche molto molto presto, e in effetti quello che succede a volte nella mia città è veramente strano. Comunque, detto questo, io chiudo parentesi e torno alla musica, e ci torno con una grande band, i Rolling Stone, soprattutto perché loro fanno spesso dischi nuovi, io lo dico sempre, fanno concerti e fanno dischi nuovi, sono una band attuale, del momento, non vivono di ricordi, non vivono di karaoke, di vecchi successi, questo è il nuovo In the Stars.

0: E siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata a Gianni Ferri, Bontempi.
1: Grazie, buonasera e ben ritrovati. L'alta pressione inizia a scricchiolare sotto la spinta di correnti più fredde e instabili in arrivo dall'Atlantico. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà nel corso della notte. Al nord qualche residuo rovescio sta ancora interessando l'Appennino Tosco-Emiliano e i settori alpini tra Valle d'Aosta e Piemonte, ma i fenomeni tenderanno a esaurirsi nelle prossime ore. Altrove il tempo si manterrà stabile. Anche al centro tempo stabile con nuvolosità in dissolvimento. Stesso discorso anche per la Sardegna, con da segnalare solamente la possibile presenza di nuvolosità bassa lungo i settori costieri occidentali. Al sud e sulla Sicilia tempo nel complesso stabile con nuvolosità presente principalmente su Puglia, Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda invece domani, mercoledì 1 luglio, avremo a che fare con un marcato peggioramento del tempo che interesserà il nostro paese, soprattutto le regioni centro-settentrionali. È infatti in vigore un'allerta della Protezione Civile per temporali di colore arancione sulla Lombardia e di colore giallo su numerose regioni d'Italia. Vi invito quindi a consultare il bollettino di criticità del Dipartimento di Protezione Civile. Vediamo comunque insieme nel dettaglio cosa accadrà. Al nord al mattino avremo inizialmente una mattinata soleggiata, ma dalle ore centrali avremo a che fare con un rapido peggioramento. Nel corso del pomeriggio infatti i rovesci e temporali si estenderanno a gran parte del settentrione. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sui settori occidentali, mentre potranno intensificarsi invece sulle pianure di Veneto ed Emilia-Romagna. Al centro la giornata inizierà anche qui all'insegna del bel tempo. Nel corso del pomeriggio però assisteremo ad un rapido peggioramento che darà vita a rovesci e temporali, dapprima su Toscana, Umbria, Lazio interno e regioni adriatiche, per poi intensificarsi in tarda serata su bassa Toscana e Lazio. Sulla Sardegna invece avremo addensamenti nuvolosi che interesseranno soltanto le zone interne, dove si potrà avere qualche temporale. Anche al sud il tempo si presenterà tutto sommato stabile al mattino, ma nel corso del pomeriggio anche qui avremo un peggioramento con lo sviluppo di temporali lungo l'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. Qualche temporale pomeridiano potrà interessare anche le zone interne della Campania, spingendosi localmente fino alle coste del Cilento. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà attesa dai quadranti settentrionali al nord e lungo le coste adriatiche centro-settentrionali. Mentre per quanto riguarda i mari si presenteranno generalmente poco mossi o al massimo localmente mossi. Invece un cenno anche alle temperature che saranno in decisa diminuzione al centro-nord e stazionarie invece al sud. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

McCartney e Ringo Starr, Home to Us, 21:38 minuti qui su Isoradio. Dopo il meteo, dopo gli aggiornamenti meteo, torniamo alla viabilità. Si aggiungono chiusure a quest'ora della sera. In A14 sono chiusi i tratti tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione nord verso la 1, e chiuso anche quello tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona. È chiusa la diramazione per Ravenna tra Cotignola e la A14 verso la A14, è chiusa la 1 tratto appenninico tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud Firenze, mentre in A1 abbiamo anche rallentamenti tra Valdarno e Incisa verso nord Firenze per traffico intenso. Chiusa in la A14 in Romagna tra Cattolica e Riccione in direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Queste le ultime notizie per gli appassionati di tennis. Berrettini in campo, conduce 5-4 su Stan Wawrinka al terzo set, sono un set pari al momento al servizio Wawrinka, quindi situazione in perfetta parità per una partita che, se prosegue così, finirà chissà che ora, ma loro alle 11, come dicevamo, si fermano e quindi dovrebbe probabilmente proseguire domani mattina. Vedremo.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

attesa del prossimo match mondiale, che sarà quello tra Francia e Svezia. Francia super favorita, però gli svedesi a pallone ci sanno giocare, quindi è un match che comunque potrebbe riservare delle sorprese, come molte sorprese ha riservato soprattutto Germania-Paraguay, ma insomma un po' anche Olanda-Marocco, anche se poi insomma, quel match era decisamente più equilibrato, quindi direi che non c'è stata una grande sorpresa, finito ai calci di rigore. Per quello che riguarda Germania-Paraguay, ovviamente in Germania si stanno ponendo delle domande in questo momento e insomma si augurano che Klopp, ex allenatore del Liverpool, prenda le redini della nazionale tedesca. Vedremo se deciderà quella che è un'offerta nemmeno tanto velata della federazione tedesca. Appunto, calcio, 21:46 minuti, Giovanni De Poloni in console, Roberto Fragomeno insieme fino a mezzanotte e mezzo. Andiamo ad ascoltare Rainy Night in Georgia, brano di Randy Crawford.

Måneskin, morirò, darei il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 21:55 minuti in diretta in questo martedì 30 giugno del 2026. Abbiamo sentito la previsione meteorologica poco fa da Rai Meteo con l'arrivo di questi temporali in alcune zone del nostro paese, le temperature che dovrebbero cominciare un po' a scendere almeno per qualche giorno, è quello che tutti quanti noi ci auguriamo, su questo non ci sono assolutamente dubbi. E poi ovviamente avete sentito anche gli incontri ad alto livello per quello che riguarda questa situazione meteorologica, il caldo anomalo e le temperature e il loro risvolto sul nostro stato di salute. Prima leggevo anche un articolo interessante che riguardava appunto le temperature e l'effetto che questo caldo così potente sta facendo sulle nostre automobili. Ovviamente anche questo non è un effetto positivo, poi magari leggeremo insieme un pezzettino dell'articolo che è stato pubblicato quest'oggi sulla Gazzetta dello Sport. Intanto Berrettini in campo contro Wawrinka Wimbledon, Wawrinka conduce 5-4 nel terzo set, per il resto ovviamente siamo a tie break, scusate, 5-4 nel tie break del terzo set, per il resto un set pari, partita più di 3 ore già di gioco in campo, da più di 3 ore soltanto nemmeno finiti i 3 set, quindi diventa un match di quelli molto molto combattuti. D'altronde sono due leggende, perché Stan Wawrinka, giocatore svizzero, è veramente una leggenda che è ormai prossimo alla pensione, questo è il suo ultimo Wimbledon. Matteo Berrettini è un tennista molto molto amato, ricordiamo che nel 2019 ha fatto la finale a Wimbledon proprio contro Nole Djokovic, quindi un finalista di Wimbledon. Ora sono 5 pari nel tie break del terzo set.

Genesis, Don't Look Back in Anger, titolo del brano che abbiamo ascoltato di questa storica band inglese. E intanto in Inghilterra Matteo Berrettini ha vinto il terzo set, quindi 2-1 su Stan Wawrinka in questo momento. 3 tie break, oltre 3 ore e un quarto di gioco per 3 set, veramente match lunghissimo nonostante sia sull'erba e gli scambi sono più veloci, insomma, match combattuto lungo, veramente una partita tra due grandi campioni. Torniamo alla viabilità, 22.5 minuti, tra poco Francia-Svezia, è cominciato lo speciale su Rai 1, Francia-Svezia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 questa sera. Intanto torniamo anche agli aggiornamenti, alla viabilità, torniamo soprattutto alle chiusure che ci sono sulla nostra rete autostradale questa notte. Però prima un incidente sulla Napoli-Roma, tra Ferentino e Ananni verso Roma, incidente al chilometro 613. È chiusa la A14 tra Cattolica e Riccione, direzione nord Bologna, è chiusa anche tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, ed è chiusa la A14 tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Manigali in direzione nord, quindi verso la 1. La 1 è chiusa tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione sud, è chiuso anche il tratto appenninico della 1 tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud Firenze. In alternativa questa notte si viaggerà sulla 1 direttissima. Chiusa la 23 tra Carni e Gemono Soppo, direzione sud verso la 4 Torino Trieste fino alle 4 di alle 6 di domani mattina, mentre la 12 è chiusa tra Genova Nervi e Ricco verso sud e verso Livorno, qui la riapertura è prevista per le 6 di domani. La 26 sarà chiusa tra la 10 la diramazione Perdusa Bettole direzione nord Grave Lunatoce sempre fino alle 6 di domani. La 8, la Milano Varese, chiusa tra Solbiate e Albizzate diramazione Gallarate Gattico direzione sud Milano fino alle 5 di domani mattina. Tra poco vedremo tutte le altre chiusure. Verde.

Another con Talk to You, il titolo del brano alle 22:12 minuti qui su Isoradio. Buonasera a chi da poco si è messo al nostro ascolto. Grande raccordo anulare tra la statale 4 via Salaria e l'area di servizio 7 Bagni in entrambe le direzioni. Abbiamo rallentamenti per lavori di manutenzione. Questa è Roma sul grande raccordo anulare. Ancora le chiusure, questa volta andiamo un po' a vedere la situazione al sud. In A16 è chiuso il tratto tra Candele e Grotta Minarda verso Napoli, tra Candele e Lacedonia sempre in direzione Napoli fino alle 6 di domani mattina. La A14 è chiusa tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale, direzione nord Pescara. La A24 è chiusa questa notte tra San Gabriele Colle d'Aria e Assergi in direzione di Roma. Un classico da Pino Daniele.

giornali brasiliani si sono chiesti stamattina, insomma già ieri sera, vari siti internet, perché Carlo Ancelotti non abbia festeggiato in maniera abbastanza visibile, insomma, la vittoria per il rotto della cuffia. Ricordiamo che il Brasile ha battuto 2-1 il Giappone all'ultimo secondo, la partita stava finendo, si stava per andare ai tempi supplementari e lì c'è stato il gol del Brasile. E Ancelotti ha risposto, ha detto: la gente mi ha chiesto perché non ho festeggiato, ma il calcio è anche questione di rispetto. Eravamo felici di aver vinto, ma ho guardato dall'altra parte e ho visto una squadra giapponese che aveva dato assolutamente tutto, hanno lottato con un coraggio incredibile e so esattamente quanto possa essere dolorosa una sconfitta del genere. Ovviamente ho festeggiato dentro di me, perché la mia responsabilità è verso il Brasile, la qualificazione è il nostro obiettivo, ma sono nel calcio da molti anni e ho vissuto sia la vittoria che il cuore spezzato. A volte il modo migliore per rispettare l'avversario è rimanere umile nei tuoi momenti più grandi. Insomma, non ha esultato in maniera clamorosa perché ha rispettato la sofferenza in quel momento dei giapponesi, che come loro solito sono stati molto molto dignitosi e composti, però la botta giustamente l'hanno presa, l'avrebbe presa chiunque, ormai erano praticamente ai tempi supplementari e quel gol all'ultimo così respiro del Brasile gli ha tolto questa soddisfazione che anche loro si sarebbero ovviamente meritati. Insomma, questa è la spiegazione che non fa una grinza di Carlo Ancelotti all'aver festeggiato in maniera molto molto moderata la vittoria ai mondiali di ieri sera. Tra poco in diretta su Rai 1, Francia-Svezia.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Mollami nel cuore, Mina, alle 22:29 minuti, la 1 è chiusa tra la variante di Valica e Pian del Voglio in direzione sud di Firenze fino alle 6 di domani mattina, è chiusa la diramazione Roma Sud tra San Cesario e la 1 in direzione nord verso la 1, attenzione incidenti in A14, lo svincolo di Cattolica in uscita da entrambe le direzioni, mentre è chiuso il tratto tra Cattolica e Riccione in direzione nord Bologna per lavori in corso. La A14 anche chiusa tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso sud Ancona e tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Marigana in direzione nord verso la 1. La 1 è chiusa tra Parma e Terre di Canossa Campegine direzione sud Bologna, mentre la 12 questa notte è chiusa tra Genova Nervi e Recco verso Livorno, la 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia, la 26 tra la 10 e la diramazione Predusa Bettole verso nord e Gravelluna Toce, la 7 chiusa tra Busalle e Genova Bolzaneto verso Genova, mentre la 5 è chiusa tra Osta Ovest e la statale 26 in direzione nord, quindi in direzione del Monte Bianco.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Tre brani, tre successi estivi, partiamo con il 1984, poi il 2015 e quest'oggi chiudiamo l'ultimo appuntamento del giorno con Summer Breeze con il 1976.

andiamo a chiudere l'appuntamento con il nostro spazio dedicato ai successi estivi, tre successi estivi, Summer Breeze. Lo chiudiamo con un brano fantastico degli Uzi Biza, si intitola Sunshine Day. Sono un gruppo musicale britannico fondato nel lontano 1969 da tre africani e quattro

Eddie Weather, Guitars Our Guns, questo nome così, insomma, composito per questo Bitter Believe. 22:50 minuti, sta per iniziare il 16° di finale del campionato mondiale di calcio tra la Francia e la Svezia. Francia ovviamente super favorita, però ripeto, gli svedesi, per sintetizzare, sanno giocare a pallone, e quindi è un match che ci sarà, quindi vedremo come si svolgerà. Per chi arriverà a casa tra poco, per chi avrà un televisore a disposizione, il match sarà in chiaro sugli schermi di Rai 1 questa sera. Allora, le chiusure ci portano in A1, chiuso il tratto tra Parma e Terri di Canossa Campeggine verso sud Bologna, e anche chiuso il tratto appenninico della 1. In questo momento siamo tra la variante di Valica e Pian del Voglio in direzione sud Firenze. Chiusa la diramazione Roma Sud tra San Cesario e la 1 in direzione della 1 verso Napoli. La 14 chiusa tra Cattolica e Riccione in direzione nord Bologna, ma anche tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto, e tra Cerignola Est e Foggia zona industriale in direzione nord Pescara, per lavori fino alle 6 di domani mattina. Mentre chiusa la 14 anche tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro direzione sud Ancona, e tra il raccordo di Casalecchio e Bologna e Borgo Panigale in direzione nord, quindi per chi viaggia in direzione della 1. Ora la 5 Torino Aosta Montebianca è chiusa tra Aosta Ovest e Autoporto verso Torino, tra Aosta Ovest e la statale 26 verso il Monte Bianco, e tra la statale 26 e Aosta Ovest in direzione sud Torino.

0: proprio mentre Patti Smith chiudeva So You Want To Be a Rock and Roll Star, noi parliamo di una star invece italiana che non suona il rock and roll ma suona con la racchetta, un tennista che a me entusiasma sempre molto quando gioca, anche se ultimamente ha avuto un po' di problemini fisici. Ha vinto a Wimbledon, Matteo Berrettini, 4 tie break, match veramente incredibile con una leggenda del tennis, Stan Wawrinka, ma Berrettini ce l'ha fatta, ha vinto 3-1, appunto 4 tie break, un match che è durato un'ora, 4 ore e un quarto, insomma una cosa incredibile, ma questo fa parte un po' della leggenda di questo torneo londinese, il torneo della tradizione tennistica, dove si va ancora tutti vestiti di bianco, mentre negli altri tornei imperversano magliette dai colori più accesi, a Wimbledon per forza di cose devi adattarti e devi metterti maglietta, calzoncini, calzettoni e tutto il resto in rigoroso bianco. 23-3 minuti, intanto è iniziata da 4 minuti Francia-Svezia, 16° di finale ai mondiali di calcio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Material Lover. Con questo brano arriviamo alle 23:10, diamo uno sguardo ai monitor. 0-0 tra Francia e Svezia, siamo al decimo. I gialli della Svezia adesso si propongono in avanti, palla al limite dell'area ben controllata dalla difesa transalpina. C'è insomma il sole, vederlo ovviamente, c'è il fuso orario, quindi si viaggia con parecchie ore di distanza e il sole è alto. Credo che non sia mai piovuto ancora sui mondiali, in effetti sempre, siamo d'estate, insomma, anche da quelle parti, a quelle latitudini dove è parecchio difficile che possa piovere. Allora torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità sulla 8 tra Legnano e Castellanza verso Varese. Abbiamo code per il tratto chiuso tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, chiuso anche il tratto della 8 tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallarategattico in direzione sud Milano fino alle 5 di domani mattina. Chiusa la 23 questa notte tra Carni e Gemono Soppo verso sud, verso la 4. Chiusa la 13 tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud verso Padova e tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione sud Bologna. Chiusa anche la diramazione Padova Sud tra Padova Sud e la statale 516 Piovese in carreggiata nord, quindi in direzione di Padova. La 1 è chiusa il tratto appenninico tra la variante di Valico e Pian del Voglio verso sud Firenze. Chiusa anche la diramazione Roma Sud tra San Cesare la 1 in direzione della 1, diciamo in direzione di Napoli.

0: Raiso Radio Estate.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Instead di Olivia Rodrigo alle 23:23 minuti. Insomma, la Svezia finora ha tenuto bene gli attacchi della Francia, che non riusciva a trovare passaggi, però c'è stato uno svarione difensivo, insomma è andato via Mbappé sul filo del fuorigioco, ha segnato, poi era in effetti in fuorigioco, ma veramente per pochissimo, quindi ha rischiato parecchio la Svezia, ma questa è stata l'unica occasione per la Francia. Per il resto gli svedesi si sono messi bene, posizionati in campo, lasciando pochi spazi alla Francia. Quindi 0-0, ora c'è l'hydration break, o cooling break, insomma il momento dedicato al ristoro dei giocatori, dedicato anche ovviamente ai break pubblicitari nelle varie televisioni che stanno seguendo in diretta il mondiale. Torniamo alla viabilità, le chiusure, la 11 ore chiusa tra Firenze e Veretola e la 1 direzione Pisa, chiusa la 24 tra San Gabriele Colledare a Sergi verso Roma, è chiusa la diramazione per Capodichino tra Capodichino e inizio tangenziale di Napoli verso la tangenziale, la A14 è chiusa tra Cerignola Est e Foggia zona industriale verso Pescara e tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto, la 16 è chiusa tra Candele e Grotta Minarda verso Napoli e tra Candele e Lacedonia sempre direzione Napoli, ora è chiusa la tangenziale a Napoli tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino e tra fine tangenziale e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Queste le ultime da Napoli.

0: Altra chance appena così andata in fumo per la Francia, attenzione con Dembélé, attenzione perché la Svezia stava per fare così uno scherzetto alla Francia che ha colpito anche un palo che Mbappé ha tirato a botta sicura, tutti abbiamo pensato al gol, precisamente abbiamo visto che la palla non è entrata perché c'era il palo, e quindi 0-0 il risultato tra Francia e Svezia. Evidentemente la Francia ha il pallino del gioco in mano in questo momento. Torniamo qui su Isoradio alla Viabilità, gli aggiornamenti. Intanto sulla 8, attenzione tra la tangenziale ovest di Milano e la 9 verso nord Varese, abbiamo code per incidente. Questo sulla 8, tra la tangenziale ovest di Milano e la 9 direzione nord Varese, ci sono code per incidente. La 8 è chiusa tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, abbiamo anche code prima del tratto chiuso verso Varese, ed è chiusa anche tra Solbiate Albizzate e diramazione Gallarate Gattico verso Milano. La 26 è chiusa tra la 10 e la diramazione Predosa Bettola verso nord e Gravellona Toce. La 10 è chiusa questa notte tra Genova Aeroporto e Genova Pra verso Ventimiglia e tra Celi Ligure e Varazze verso Genova. La 12 è chiusa tra Genova Nervi e Recco direzione sud di Livorno, mentre la 7 è chiusa tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Da Sanremo del 2024 in Negramaro ricominciamo tutto, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, 44esimo 0-0 tra Francia e Svezia, quindi tra poco l'intervallo e tra poco anche da noi l'informazione, avremo le notizie del giornale radio, questa sera ovviamente non andrà in onda il giornale della mezzanotte, ma tra poco avremo un'edizione del GR1, occasione ancora per la Francia, tiro da fuori area, il portiere francese. E svedese si fa trovare ancora una volta pronto, non era facile anche perché era coperto da almeno 3 giocatori, l'ha visto all'ultimo, però ci ha messo la mano, solitamente si dice la manona, mi sembra enorme la mano, e quindi è riuscito, attenzione, gol della Francia, eccolo lì alla fine, cioè, ci sono riusciti, era un po' che ci provavano e Mbappé, insomma, lui il bomber, ha fatto un paio di dribbling e ora va a abbracciare Deschamps, l'allenatore francese. Quindi Francia 1, Svezia 0, proprio sul finire del primo tempo, il gol comunque meritato da parte della Francia.

0: Product Tonight degli Eagles alle 23:51 minuti. Tra poco l'informazione, tra poco le notizie al GR1, anzi subito, eccole.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Bari, fermato il presunto assassino del 39enne Alessandro Signorile, ucciso in strada. L'indagato, la guardia giurata Alessandro Barcellona, di 40 anni, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Pare sospettasse una relazione tra la sua compagna, che voleva lasciarlo, e la vittima. Il difensore dell'Inter e della Nazionale, Alessandro Bastoni, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore è stato convocato per chiarire la sua posizione. È morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia, nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata. Nell'incidente coinvolti anche due uomini che non sono in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Allerta temporale in 10 regioni. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sui social, sul social Truth, il presidente americano ribadisce che lo ius soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito nella pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Tutte le risorse del PNRR risultano regolarmente assegnate e non ci sono fondi inutilizzati né ritardi nella destinazione delle somme. Lo precisa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, smentendo presunte tensioni tra ministeri. Il ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti, sottolinea che l'impatto delle riforme andrà valutato anche oltre i soli indicatori di crescita economica. Sport tennis: comincia bene il torneo di Wimbledon per Matteo Berrettini, supera in 4 set lo svizzero Wawrinka al termine di un match combattuto deciso da 4 tie break. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a tutto il mondiale, minuto per minuto, un buon proseguimento di ascolto.
3: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

E abbiamo ascoltato le notizie del giornale radio Fuoco, così a siglare questa giornata che volge al termine. Manca ancora un minuto per questo 30 di giugno e poi saremo nel mese di luglio e dovremo ascoltare come primo brano luglio col Bene che ti voglio del Turco. Chissà, magari lo ascolteremo nel corso di questa giornata. Quelle cose di tradizione: il primo luglio si ascolta Riccardo del Turco, il primo giorno di settembre si ascolta September Morn di Gene Diamond. Vabbè, tu dirai altra cosa, vabbè, comunque. E poi ci sono brani stagionali, decisamente, l'anno che verrà, insomma, non c'è dicembre che non si ascolti giustamente più volte durante il mese, in quel caso Lucio Dalla con L'anno che verrà. Buona serata a tutti, buon viaggio, questa è Isoradio. Dopo le notizie del GR1 torniamo in autostrada in attesa del secondo tempo che sta per ripartire anche su Rai 1 di Francia-Svezia, con la Francia in vantaggio per 1-0, gol di Mbappé, gran gol di Mbappé che sembra fare solamente gol di ottima fattura. Andiamo intanto in Sicilia, a Catania sulla tangenziale, Bicocca, Asse Servizi verso Simeto, abbiamo rallentamenti per incidente.

chiamo Luca, versione italiana di My Name is Luca di Susan Vega. Questa è la versione di qualche anno fa di Paola Turci. 8 minuti dopo mezzanotte, buon viaggio qui da Isoradio. È chiusa la 1 tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione sud, e chiusa la 1 anche nel tratto appenninico tra la variante di Valico e Pian del Voglio in direzione sud Firenze. Chiusa questa notte la diramazione Roma Sud tra San Cesario e la 1 in direzione della Roma Napoli. In A14 è chiuso il tratto tra Cattolica e Riccione in direzione nord Bologna, è chiuso quello tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale verso Pescara, e quello tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle in direzione sud Taranto. La 16 è chiusa tra Candela e Lacedonia in direzione di Napoli, mentre la tangenziale di Napoli è chiusa in questo momento tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino, e tra fine tangenziale e Capodimonte verso Pozzuoli. A Napoli in tangenziale tra Vomero e Camaldoli verso Capodichino abbiamo code per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 13.

E mentre suonava Intermezzo Bianco su Isoradio di Max Gazzè, la Francia raddoppia con Olise su assist di Barcola, insomma un'altra bella azione in scioltezza, in surplus quasi da parte dei transalpini. Quindi 2-0 della Francia sulla Svezia, che ipoteca il passaggio agli ottavi di finale. Tra poco torniamo con tutti gli aggiornamenti, come sempre in diretta su Isoradio.

mezzanotte e 24 minuti, sempre 2-0 per la Francia sulla Svezia, altra occasione, ecco, un'altra in aria, tiro fuori di poco, ma insomma la Francia si sta divertendo in questo momento, ha messo un po' al sicuro, almeno secondo loro, il risultato, e si stanno così divertendo con azioni così abbastanza spettacolari, cosa che fai solitamente quando sei abbastanza tranquillo anche di testa sul risultato. Allora torniamo alla viabilità, prima di salutarci, sulla 1 tra Parma e Terri di Canossa Campeggine, direzione sud, abbiamo tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domani, in A12 chiuso tratto tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno, la 10 chiusa tra Celio Ligure e Varazza verso Genova e tra Genova Aeroporto e Genova Praia in direzione di Ventimiglia, la 26 chiusa tra la 10 e la diramazione Predosa Bettola verso nord e Gravellona Toce, la 7 chiusa tra Busalle e Genova Bulzaneto in direzione sud Genova. Questa la situazione, vi lascio ora alla nostra programmazione notturna fino appunto a domani mattina alle 5.30, ci sarà Giovanni Sardi in console, ogni ora ovviamente l'informazione con le notizie del giornale radio. Vediamo ancora la Francia, altra occasione anche questa volta, non va però in porto. Da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, buonanotte, a domani.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma il divieto alle persone transgender di gareggiare in competizioni femminili, ma boccia l'ordine esecutivo di Trump sullo stop allo ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, perché, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Sul social Truth il presidente americano ribadisce che lo ius soli è dannoso, ma aggiunge: possiamo facilmente rimediare con una legge del Congresso. E a Doha si svolgono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan, con al centro lo stretto di Hormuz e la proposta iraniana di tariffe per il transito navale. Washington frena, mentre Teheran lega i negoziati anche allo sblocco di asset congelati. L'Unione Europea segue la mediazione, restano forti però le distanze tra le parti. E torniamo in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul merito della pubblica amministrazione. La riforma prevede premi legati ai risultati per una quota di dipendenti e nuove regole per l'accesso alla dirigenza. Per il ministro Zangrillo l'obiettivo è valorizzare il merito e migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. E il ministro delle imprese Adolfo D'Urso ha convocato al MIMIT le principali compagnie petrolifere attive in Italia, chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz di questi giorni. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade infatti la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. Le aliquote torneranno poi ai livelli invece ordinari. Ed è morto al Policlinico San Matteo di Pavia il bimbo di 5 mesi rimasto ferito in uno scontro tra due auto a Montebello della Battaglia nell'Oltrepò pavese. La madre, 35 anni, è in prognosi riservata nell'incidente. Coinvolti anche due uomini che non sono però in gravi condizioni. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello scontro. Quattro persone sono state arrestate per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, dove un ordigno ha distrutto la sua auto. Secondo gli inquirenti sarebbero gli esecutori materiali dell'azione pagati poche migliaia di euro. Le indagini, l'antimafia proseguono ora per individuare i mandanti e chiarire il possibile movente anche legato a inchieste giornalistiche. Ranucci chiede di arrivare ai livelli superiori della regia dell'attacco. E veniamo al meteo. Oggi saranno 21 le città italiane da bollino rosso per il caldo, mentre l'eccezionale ondata di calore che sta colpendo l'Italia e l'Europa dovrebbe attenuarsi grazie all'arrivo di una perturbazione. Allerta temporale però in 10 regioni. Chiudiamo con lo sport e il tennis. Comincia bene il torneo di Wimbledon per Berrettini, anche Sonego avanza al secondo turno. C'è dal debutto Arnaldi, rinviato per oscurità il match con Bolli Navone. Esordio vincente al femminile per Grante e Paolini, oggi torna in campo invece per la seconda sfida. Sì. Per i mondiali vanno agli ottavi la Norvegia che batte la Costa d'Avorio e la Francia che supera la Svezia.
3: Impressionante la facilità con cui la formazione vice campione del mondo si è liberata degli svedesi. 3-0 il risultato finale, la doppietta di Mbappé che raggiunge a quota 6 Lionel Messi e stacca di una marcatura Holland la rete di Barcola. Nel primo tempo la Francia studia gli avversari, ci mette 45 minuti per andare in gol dopo due pali, uno di Mbappé e uno di Olise da immortalare. La sua rovesciata, i fotografi di tutto il mondo e lo stesso Kylian Mbappé però, che porta la Francia in vantaggio. Poi però nella ripresa Olise si riscatta, magari non coi gol ma con gli assist per i propri compagni. La doppietta di Mbappé, si diceva, il gol di Barcola, il 3-0 finale. Le marcature potevano essere assai di più. La Svezia ha messo in campo ciò che ha potuto, tanta determinazione, tanta buona volontà, tre attaccanti di sicuro valore, nulla però in grado di arginare lo strapotere transalpino. Chi fermerà la Francia? Questa è la domanda che a questo punto del mondiale si pongono tutti. Magari ci proverà il Paraguay negli ottavi di finale. Francesco Repice, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: I più programmati su Rai Isoradio. E non

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E mi parli di te, degli anni che passano.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, oggi a Doha, Qatar, iniziano i negoziati indiretti tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati Witkoff e Kushner già sono nel Golfo. Per Teheran il transito dello stretto di Hormuz sarà gratuito per 60 giorni, ma la gestione rimane tra Iran e Oman. Sul tavolo anche la questione libanese, dove, anche se è stato siglato un accordo per il cessate il fuoco, proseguono i raid israeliani. Stati Uniti, la Corte Suprema boccia il decreto firmato dal presidente Trump per eliminare lo ius soli, ovvero il diritto alla cittadinanza americana per chi nasce negli USA. Con una lieve maggioranza, i giudici della massima corte statunitense hanno difeso il 14° emendamento. Dura la replica del presidente: è un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso con una legge, le sue parole. La stessa corte ha confermato in tanto il divieto di Trump per le atlete trans di non gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Intanto il numero uno della Casa Bianca ha annunciato per il 9 e 10 settembre a Dallas la convention dei repubblicani per fare il punto sulla nostra nazione, i nostri risultati e il nostro futuro radioso, ha detto. La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre: arrestate 4 persone, secondo chi indaga erano pronte a fuggire all'estero.
3: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso, sono i 4 arrestati: 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi: ti danno i soldi e ti vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Facciamo la storia, dicono. Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale, davanti alla casa del conduttore di Report, Bruno Sokolovic, GR1.
2: Alessandro Bastoni, calciatore dell'Inter e della Nazionale Italiana, è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento.